ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: that's just gonna be crazy. I think we got it.
1: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Zigo Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Allora, conoscete lo Zigo Zago Show? Sì?
2: Sì,
1: sì, sì, bene, sì. Sì. Allora, lo Zigo Zago Show, siete pronti a distruggere un libro questa sera insieme?
2: Sì.
1: Perché lo annienteremo, lo prenderemo, gli strapperemo le pagine, ce le mangeremo, poi sputeremo lì e poi prenderemo soltanto i personaggi principali e creeremo insieme qualcosa di nuovo, bello.
0: Di e con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Il Kiki, il Pipi e il Cucu.
0: Sabato alle 21:30 su RBE TV.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Down.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Buongiorno Darianna.
1: Buongiorno Daniela, come stai?
0: Bene, bene, ho cambiato partner. Prima c'era Sara con me in voci protestanti e adesso c'è Darianna in voci protestanti talk, quindi non sono mai da sola oggi.
1: Mai, mai da sola. E se ci state seguendo nella nostra versione televisiva noterete che oggi potrete scegliere tra pillola blu o pillola rossa, perché abbiamo scelto questi colori contrapposti di una maglietta con un modello molto simile, quindi effettivamente potete scegliere.
0: Se rimanere nel nostro mondo oppure uscire a vedere la vera realtà. Noi vi consigliamo di rimanere con noi.
1: Quello sempre, quello assolutamente, anche perché oggi sarà una puntata, ve lo diciamo già, molto particolare. Ci capita di parlare di gioco talvolta e oggi il focus sarà soprattutto quello, ma non soltanto.
0: Non soltanto, ma intanto già iniziate a pensare a un po' di giochi da tavolo che vi piacciono, perché la domanda che vi facciamo è questa: quali sono stati o quali sono adesso i vostri giochi da tavolo preferiti? Via alle scommesse,
1: al televoto,
0: al televoto 328 8757 8 4 5, oppure via mail diretta @rbe.it.

0: La selezione musicale, almeno in questa prima parte, è così, è un po' desiderosa di vacanze, un'estate al mare giunirusso con questi echi che ci portiamo
1: questi
0: dietro.
1: Questi gabbiani.
0: che
1: sono
0: che
1: fatti.
0: Cosa fanno i gabbiani? Stridono? No, non stridono.
1: 3288757845 il numero a cui dirci che verso fanno i gabbiani. Non dire, non dite KKK, perché secondo me dicono KKK.
0: Com'è la, diciamo, la versione
1: descrittiva? Secondo me è proprio il grido. Però non ne sono certissima.
0: Aiutateci, ci siamo impelagate così subito in un vicolo cieco. Invece, tornando ai giochi da tavolo e ai giochi in generale, Darianna, qual è il tuo gioco preferito? Qual è stato il tuo gioco preferito?
1: Allora, ti dirò la verità, da bambina adoravo il mio monopolino. Avevo un monopolino, cioè un Monopoli a tema Disney da viaggio, e ci giocavo incessantemente, ma soprattutto essendo stata figlia unica fino ai 12 anni, obbligavo i miei genitori a giocarci, quindi io penso che loro lo odino probabilmente. All'epoca era il mio monopolino. Poi crescendo ho scoperto una gigantesca gamma di giochi da tavolo. Se ti devo dire la verità, in questo momento il mio gioco preferito si chiama Harmonies ed è un gioco in cui bisogna creare degli ecosistemi per farci vivere degli animaletti, quindi a tema ecologico, è molto bello, è anche molto bello a livello materico, perché questi blocchetti che si mettono sono proprio di legno, quindi è veramente un bel gioco con delle bellissime illustrazioni e io ve lo consiglio, Harmonies.
0: E quindi questo è il gioco preferito di Darianna. Dopo ve ne dirò anch'io uno che ho riscoperto da poco. Intanto voi continuate a scriverci 3288757845 e se volete invece scoprire magari nuovi giochi o ne avete uno in casa, non avete voglia di mettervi a leggere le istruzioni, ebbene c'è un'occasione che potrebbe fare per voi.
1: Sì, perché stiamo parlando da parecchi giorni ormai del Festilab, che vedrà al suo interno tanti tipi di incontri, laboratori ed esperienze differenti. Una di queste è anche proprio la possibilità di sperimentare e di giocare insieme a dei giochi da tavolo, e a coadiuvare questa possibilità sarà presente anche i volontari che si occupano di robe da elfi, che è un negozio di Pinerolo che ormai è diventato un centro di gravità di appassionati di cose nerd, perché è proprio un luogo anche in cui si gioca, ci sono anche dei tavoli in cui giocare e poi si vendono ovviamente giochi da tavolo, giochi di diverso tipo, collezioni di carte, Pokémon o Magic, ci sono anche dei manga, quindi un luogo comunque da scoprire. Ma al Festilab avrete la possibilità di senza dover acquistare questi giochi, giocarci o con i vostri amici, con la vostra famiglia o anche con degli sconosciuti, perché ci si può anche conoscere attraverso il gioco, anzi molto spesso il gioco rende più facile la conoscenza con altre persone.
0: È vero, è vero. Ore 10, cioè dalle 10 in avanti, tendenzialmente fino a mezzogiorno, forse non so se si prosegue nel pomeriggio o no, ma verificate sul sito comune.pinerolo.to.it, in ogni caso il mattino sicuro, sabato 20 di giugno alle terrazze a Cagliari di Pinerolo, gioca alle terrazze in questo spazio, in questa area game, con appunto giochi da tavolo messi a disposizione di chiunque vorrà provarli, testarli e divertirsi. Approfittatene, anche perché le terrazze a Cagliari nella giornata di sabato saranno ricche sempre, in qualsiasi orario, dalle 10 in avanti, di qualche attività, e quindi vi rimandiamo a questo appuntamento.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
3: Una canzone che non solo sa di estate, ma sa di estate al sud. L'ho detto anche ieri durante il filo d'Arianna, per me non è estate se non faccio una puntata anche solo di pochi giorni al sud, perché mi rigenera. Poi torno a casa.
4: D'altronde ognuno ha un po' i suoi luoghi di riferimento per l'estate. C'è anche chi assolutamente punta alle montagne, punta ai monti, però in effetti tanto più se poi hai delle origini, diciamo, in determinati luoghi, è chiaro che le memorie tornano lì.
3: Sì, sono proprio quindi le origini che ti richiamano con le mani a cucchiarella davanti alla faccia, in questo modo, torna qua, sta casa aspetta a te.
4: Allora, intanto noi torniamo a parlare di giochi e un'altra opportunità di gioco questo weekend sarà domenica 21 giugno a San Germano Chisone, questa volta, quindi ci spostiamo da sabato 20 Terrazza Caia Pinerolo a San Germano Chisone domenica 21, anche in questo caso un'iniziativa che vuole guardare in modo allargato al gioco, dalle 9 alle 18 al Parco Wiedemann, che peraltro è bellissimo, pieno di alberi stupendi, ci si sta proprio anche bene al fresco, molto diciamo all'ombra. Seconda edizione della Festa del Gioco, anche in questo caso pensata per la socialità, il divertimento, la comunione anche di intenti che le persone possono ritrovare. Quindi giochi da tavolo, giochi per bambini, giochi con le carte, giochi investigativi.
3: Sono molto belli.
4: Chissà come li struttureranno nel Parco Wiedemann.
3: Ma ormai ci sono proprio delle scatole, dei libri che ti invitano a fare delle investigazioni, sono molto belle, soprattutto da fare in gruppo. E poi ci saranno anche delle postazioni di scacchi.
4: Sì, di ping pong.
3: Sì, bellissimo. Proprio il gioco a 360 gradi sarà protagonista non soltanto per bambini ma anche per adulti, quindi un'occasione fantastica per andarci con la famiglia, adatta a tutte le età. Poi ovviamente ci sono delle attività soprattutto per i bambini, ad esempio ci sarà una caccia al tesoro per i più piccoli. Chissà se io risulto quarantenne come piccola, vorrei partecipare alla caccia al tesoro. Cari amici della Festa del Gioco di San Germano, Germano,
4: Arianna può partecipare? Ditele sì, ditele anche no sinceramente, senza troppi problemi, non vi fate problemi, in ogni caso verificate se qualcuno appunto avesse dei dubbi, in effetti sì. Ma sarò ancora ritenuto piccolo, fino a che età posso partecipare? Scrivete alla Proloco di San Germano Chisone, che organizza questa seconda edizione della Festa del Gioco, l'indirizzo semplicissimo prolocosangermano@gmail.com. vi togliete i dubbi e se avete appunto delle richieste da fare, loro vi risponderanno e vi daranno dei dettagli in più. Quindi domenica 21 giugno, tutto il giorno al Parco Wiedemann di San Germano Chisone, questa bella opportunità di gioco per tutti e tutte. Bum, bum, bum.

0: Cara Darianna, sai cosa ho riscoperto in questi ultimi mesi? Anzi, in realtà forse settimane, come gioco da tavola.
1: Forse me l'hai accennato, però
0: Mastermind. Io non so se avete mai giocato a Mastermind.
1: Io ci ho giocato. Sono sempre stata molto scarsa perché ho una pessima memoria, ma ancora peggiore logica e quindi non sono mai stata bravissima, però capisco il fascino di Mastermind.
0: Allora è un gioco molto semplice, non è proprio diciamo di compagnia perché si gioca in due, ecco, a meno che si abbiano degli aiutanti attorno, però tendenzialmente è una sfida a coppie in cui devi indovinare una sequenza di colori, quattro colori che ovviamente a turno si scelgono, si tengono coperti, la persona sfidante li sistema appunto in questo slot e chi deve invece indovinarli ha un tot di possibilità per indovinare la sequenza, ovviamente nel modo giusto, colori giusti e al posto giusto, inseriti nel posto giusto. Ed ci arrivi un po' per logica, ovviamente all'inizio si va un po' a caso, la fortuna conta sempre e la sfida è quella di vedere in quante manche tu riesci ad arrivare alla soluzione finale. La cosa che mi ha sempre affascinato di questo gioco, a cui giocavo tantissimo quando ero bambina con mio papà, passavamo le ore a giocare a questo gioco, è proprio il percorso di logica, no?
1: Sì.
0: Nel senso che ti sembra impossibile, invece poi mettendo insieme le varie informazioni che hai, con un po' di fatica, è vero, a volte, però alla fine ci arrivi, ecco, non succede mai che tu arrivi alla fine dei tuoi slot e tu non sia arrivato alla soluzione, c'è sempre comunque ci si arriva, magari all'ultimo, ma ci si arriva. E l'avevo dimenticato per parecchio tempo e veramente magicamente saltato fuori da un baule vecchio di una casa in cui avevo abitato e ho detto, ma guarda te che ricordo che mi si è aperto.
1: Sì, oltretutto, bello, visto che esiste una versione per fare i solitari, perché poi nei giochi da tavolo, bene o male, devi sempre avere qualche compagno di gioco, ma ne esiste una versione in digitale, una scatoletta un po' retro, un po' anni 80, che proprio attraverso dei LED colorati ti dice sì, l'hai azzeccato, quale hai azzeccato, quindi si trova, però è sempre meglio giocare con gli altri,
0: sì,
1: trovo,
0: la
1: sempre
0: mia scatoletta
1: molto più bello.
0: Con lo scotch attorno, perché è un po' vissuta, e adesso quindi insomma ritornerò, quest'estate la dedicherò a questo gioco Mastermind. Invece vi diamo un'altra opportunità di gioco se volete andare un po' più lontano. Dove andiamo?
1: Andiamo a Trecate, in provincia di Novara, dove nel parco comunale di Villa Cicogna ci sarà l'opportunità il 27 e 28 di giugno di partecipare a Tre Comics, come Trecate ovviamente, e sarebbe stato ancora più bello se fossero stati tre i giorni, ma non vogliamo chiedere troppo ovviamente all'organizzazione, sarà appunto un'altra opportunità di poter esplorare sicuramente il mondo del gioco da tavolo, del gioco di ruolo, ma anche per esempio delle sfilate di cosplayer, quindi che si vestono come personaggi degli anime o supereroi e quant'altro, anche di fumetti, serie televisive, film, quindi ce ne sarà veramente per tutti i gusti. E poi ci saranno illustratori, ci saranno anche incontri con gli autori e, cosa anche molto importante, di solito si mangia anche molto bene in questi
0: cosa ti dirò, cosa altrettanto importante, l'ingresso è libero, quindi
1: sì.
0: non c'è un biglietto di pagamento, non dovete prenotare, se volete andare potete andare. Alcuni momenti tra l'altro saranno anche proposti in diretta YouTube, perché probabilmente ci sono anche degli ospiti particolarmente interessanti, e quindi insomma se volete potete approfittare di Tre Comics, organizzato in questo caso dalla Pro Loco di Trecate. Quanto sono attive le Pro Loco in questo ambito del gioco?
1: Ma ti dirò, le Pro Loco per quanto riguarda i piccoli comuni ultimamente si stanno molto divertendo e stanno anche fornendo delle attività per i giovani, ma non i giovanissimi, perché non pensiate che a queste cosiddette fiere del fumetto ci siano soltanto i reghezzini, ma ci sono anche i ragazzini di 45-50 anni più o meno come me, che ne approfittano per poter appunto esprimere la propria voglia di divertirsi, di mettersi in gioco letteralmente.
0: 27 e 28 giugno, questo è un po' più in là nel tempo, Trecate, parco comunale di Villa Cicogna, Tre Comics. E ora invece noi dobbiamo dare la linea al GR, all'informazione.
1: GR di Popolare Network, e poi torneremo per invece iniziative completamente diverse.

0: I podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30.
4: Trump è stato mosso dalla disperazione e ha usato ogni tipo di leva per raggiungere un accordo. Lo ha detto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in riferimento all'intesa firmata dagli Stati Uniti e che Washington continua a voler vendere come una vittoria. Equivale a una resa incondizionata dell'Iran, ha rivendicato invece Trump. Non è chiaro quando ci sarà l'incontro delle due delegazioni. Vance ha parlato del weekend. Ieri sia l'Iran che il Pakistan, paese mediatore, avevano detto che la cerimonia ufficiale della firma in Svizzera è stata annullata vista la firma digitale a distanza dell'accordo. Witkoff intanto sostiene che l'Iran inviterà la IEA, l'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite, a ispezionare i suoi siti per avviare le attività di identificazione e scavo dei depositi di materiale arricchito. Gli Stati Uniti ieri avevano revocato il blocco navale contro l'Iran dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
3: A Bruxelles il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del vertice sull'Ucraina. È la prima volta da più di 18 mesi che c'è il via libera di tutti e 27 leader, bloccato in passato dal veto dell'ex primo ministro ungherese Viktor Orban. Nel documento viene chiesto un cessate il fuoco immediato tra Russia e Ucraina e l'avvio di negoziati per un accordo di pace con una presa di responsabilità europea. Rispetto alle bozze circolate alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi capitoli negoziali il prima possibile.
4: In Gran Bretagna la sfida per la guida dei Labour e del paese è lanciata. Alle elezioni suppletive a Markerfield, sobborgo popolare di Manchester, ha vinto Andy Burnham, che torna in Parlamento e sfiderà per la leadership il premier Keir Starmer. A Markerfield il partito laburista ha ottenuto il 54% dei voti contro il 35% di Reform UK, il partito di destra di Farage. Stasera potrebbe essere il punto di svolta, da ora in poi darò tutto me stesso per far sì che ciò accada, sono state le prime parole dopo le elezioni di Burnham. 56 anni, popolare sindaco dimissionario di Manchester ed ex ministro ed esponente progressista della corrente della cosiddetta soft left.
3: La seconda ondata di caldo estremo africano dopo quella di fine maggio è arrivata in Italia con temperature che in pianura padana nei prossimi giorni potranno toccare i 40 gradi. Da domani in diverse città scatterà il bollino rosso per caldo estremo, un'ondata di calore che sta già colpendo diversi paesi europei come ad esempio Germania e Francia e che secondo i climatologi sarà una delle più forti di sempre, con una durata che al momento non è prevedibile.
4: Ora i mondiali di calcio con i risultati delle partite giocate nella notte italiana. Nel gruppo B il Canada ha vinto 6-0 contro il Qatar, nel gruppo A il Messico ha battuto 1-0 la Corea del Nord. Ieri sera, sempre per il gruppo B, la Svezia ha vinto 4-1 contro la Bosnia.
3: Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Beyoncé con Love on Top è il brano che ci riporta in diretta con la nostra puntata di Voci Protestanti Talk dopo l'aggiornamento con l'informazione nazionale ed internazionale. Rieccoci io ed Arianna con voi, ascoltatori e ascoltatrici. Intanto vi ricordiamo anche i nostri messaggi 328-875-7845 oppure diretta @rbe.it se volete appunto condividere con noi il ricordo di un gioco che vi è piaciuto tanto, gioco da tavolo. Abbiamo dedicato la prima parte al contesto gioco, vi abbiamo ricordato alcuni appuntamenti che si terranno nelle prossime settimane, oppure qual è il gioco in cui siete infognati adesso, proprio che non riuscite ad uscirne.
1: A volte rimane sempre lo stesso, poi quando si scoprono anche i giochi moderni, un po' diversi da Scarabeo, Monopoli, Risico, ci si può stupire perché ci sono delle gran belle cose.
0: È vero.
1: E a questo punto vi vogliamo parlare di un'altra festa che si terrà il 21 giugno. La festa che segna l'inizio dell'estate. Parliamo della festa dell'uliveto. È un modo per stare insieme, quindi per stare insieme attraverso il gioco, anche qua la musica, ma soprattutto la condivisione per tutti e per tutte. Anche in modo particolarmente consapevole di tutto. Le singolarità, tutte le specificità delle persone che compongono le nostre comunità.
0: È vero, l'uliveto è questa struttura della Diaconia Valdese situata sulla collina di Luserna San Giovanni, una struttura che accoglie persone con disabilità gravi o gravissime, è una struttura che però ama sempre aprire le proprie porte, in generale anche per altre iniziative durante l'anno, ma c'è un giorno all'anno, appunto quella della festa dell'uliveto, in cui davvero siamo tutti e tutte scusate invitati a entrare all'uliveto, a partecipare insieme, a giocare insieme e a anche portare insomma un pezzettino, no, di delle particolarità, delle possibilità che ognuno e ognuna di noi ha all'interno della struttura. La struttura dal canto suo offre anche una serie di opportunità, si potrà pranzare insieme, dovete solo prenotare per tempo, il pomeriggio sarà composto da momenti di gioco, di musica, ci sarà anche la possibilità di avere degli enne e quindi insomma di farsi dei piccoli tatuaggi e approfittate quindi di questa opportunità. Domenica 21 giugno, festa della struttura Uliveto di Luserna San Giovanni.

0: E parliamo ancora di persone con disabilità, perché molto spesso si ha questa idea non completamente corretta del fatto che le persone con disabilità, sia motoria che cognitiva che sensoriale, diciamo che sia normale che gli siano negati determinati diritti dell'essere umano, tra cui per esempio un argomento di cui si parla veramente troppo poco, ma che è centrale, fondamentale per la vita di tutte e di tutti, è l'affettività, scusate, la sessualità. E in questo caso vi vogliamo parlare di un appuntamento che non si terrà in Piemonte, non si terrà in Valle d'Aosta né tantomeno in Liguria, ma ci dobbiamo spostare in Sicilia, perché il 18 e 19 luglio giugno si terrà proprio un convegno dal titolo Give Care al centro i bisogni delle persone con disabilità e affettività e sessualità nel progetto di vita. E di fatto, quando si progetta una vita, ma di per sé una vita che sia completa, ha al suo interno l'affettività, la sessualità, molto spesso, se è proprio anche una scelta, una predisposizione della persona. Ma a molte persone viene negata completamente da questa possibilità, e parliamo soprattutto delle persone con disabilità cognitiva in particolare. E durante questo convegno si parlerà proprio di questi temi, di come il silenzio sul bisogno, sulla necessità di affettività e di sessualità non protegga queste persone, perché poi comunque in qualche modo cercano di ovviare a questa mancanza.
1: A volte peggiora le situazioni, il negare, no? il non concepire, il non prendere in considerazione questo aspetto importante, la relazione sessuale, la relazione affettiva, rischia di creare in effetti dei percorsi alternativi che poi è difficile da arginare, e le famiglie a volte sono un po' lasciate da sole in questo ambito, e quindi ci è sembrato, anche appunto se si svolge a Catania e in Sicilia questo appuntamento, quindi lontano da noi, presumibilmente difficile da raggiungere, ecco, dicendovelo così un po' all'ultimo momento, però ci è sembrato un buon tema su cui noi volevamo insistere. Una delle cosiddette buone pratiche che si possono replicare, sappiamo che anche sul territorio piemontese ci sono occasioni di confronto rispetto a questi argomenti, però ecco.

0: lì contro vento e fenice, potreste anche trovare questo documento in qualche pagina, soprattutto immagino sui riferimenti dell'ordine dei servizi sociali, degli assistenti sociali e degli psicologi siciliani. Quindi se volete avere maggiori informazioni potete appunto contattarli per almeno capire un po' il rimando che c'è stato e, perché no, creare anche un inizio perlomeno di discussione su questi temi anche nei nostri territori.
1: In particolare, quindi 18 e 19 giugno, l'affettività e la sessualità nel progetto di vita, questa proposta che arriva e che coinvolge anche il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Catania e ovviamente tutti i caregiver, i familiari, le persone che vivono questi percorsi. Continuiamo con la musica e ci risentiamo tra pochissimo, sempre con Voci Protestanti Talk, che però si sta avviando verso le ultime battute. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Abbiamo parlato di gioco, oggi abbiamo parlato tanto di gioco, vi abbiamo ricordato un po' di appuntamenti delle prossime giornate, torneremo a parlare ancora di appuntamenti delle prossime giornate, sicuramente anche all'interno del FestiLab ci sono altre iniziative che vi ricorderemo nei prossimi giorni. Abbiamo parlato anche di altre tematiche, di altri incontri che si terranno nei prossimi giorni, e adesso però, cara Darianna, dobbiamo chiudere Voci Protestanti Talk.
1: Esatto, cediamo la linea al nostro notiziario locale, ma se ci volete fare delle vostre segnalazioni rispetto a iniziative del nostro territorio, realtà del nostro territorio, soprattutto in chiave estiva, perché ormai siamo lì lì, 328 8757 845 il nostro numero a cui mandare sms, whatsapp, telegram, oppure un'email all'indirizzo diretta@rbe.it. ci risentiamo e rivediamo domani, cara Daniela, e poi comunque rimanete qua perché io torno.
0: Esatto,
1: tra pochissimo
0: io vi saluto e chiudo, diciamo, questa prima parte del pomeriggio. Darianna invece prosegue con il filo d'Arianna dopo il GR curato dalla nostra redazione. Intanto ora godetevi le notizie locali dal Piemonte, dall'Liguria e dalla Valle d'Aosta. Ciao!

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Iran e Stati Uniti continuano a rivendicare il proprio successo nell'accordo. Trump, mosso dalla disperazione, ha usato ogni leva per un'intesa, dice Khamenei. È una resa incondizionata di Teheran, sostiene Trump. Non è ancora chiaro quando le delegazioni si incontreranno per la fase 2 dei negoziati. Ieri gli Stati Uniti hanno revocato il blocco navale, via libera anche da parte degli iraniani alle prime navi attraverso Hormuz. Il Consiglio europeo approva all'unanimità il testo delle conclusioni del vertice sull'Ucraina. È la prima volta da più di 18 mesi che c'è la via libera dei 27 bloccati in passato dal veto di Orban. Tolto però il riferimento temporale su un'adesione di Kiev all'Unione Europea il prima possibile. Gran Bretagna, la sfida per la guida del paese e del Labour è lanciata. Le suppletive vince Burnham. L'ex sindaco di Manchester ora andrà in Parlamento per contendere la leadership al Premier Starmer. Caldo estremo, da domani le temperature arriveranno a sfiorare i 40 gradi con notti tropicali, bollino rosso in numerose città. Per i climatologi sarà una delle ondate di calore più forte di sempre. Maturità questa mattina, la seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino al classico, matematica allo scientifico. Ieri il tema, molti studenti delusi per l'assenza di titoli legati all'attualità o ad autori studiati durante l'anno scolastico. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7:30. Buona giornata e buon ascolto.
3: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Persian.
1: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Venerdì 19 giugno, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Sara Heinrich delle chiese valdesi di Lucca, Pisa, Livorno e Rio Marina. In chiusura ascolteremo il brano Everybody Sing Freedom. Un giorno una parola, lezionario edizione Claudiana, propone per oggi la lettura dei seguenti versetti. Dal Salmo 31 al versetto 8. Non mi hai dato in mano del nemico, tu mi hai messo i piedi in luogo favorevole. E poi ancora dal libro dei Galati, capitolo 5, versetto 1. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Siate dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù.
2: Uomini liberi, donne libere, con i piedi messi in un luogo favorevole. Queste parole, questa immagine, almeno in me, fa sorgere sentimenti di gioia e una leggerezza che associo alla gioventù. Insieme svegliano la voglia di mettermi in movimento per scoprire il mondo in modo spensierato. La realtà in cui viviamo invece sembra diversa, quasi l'opposto direi. Terreno ostile, in cui meglio muoversi con premura e attenzione per evitare truffe o brutte sorprese, in cui persone si tolgono la libertà reciprocamente, come se fosse un bene scarso che non basta per tutti. E questo può emergere in modi diversi. Per esempio, quando la libertà di opinione o espressione viene richiamata anche se comprende la negazione di diritti o l'esistenza altri. Oppure, quando entriamo in dialogo con l'obiettivo di convincere, dominare o trascinare l'altro dalla nostra parte. E allora, senza essere liberi, è libere di ascoltare o di trovare una posizione che rispetta anche la libertà altrui. In entrambi i casi, la libertà sembra essere diritto di pochi, strumento di potere dalla parte di chi è più eloquente o di chi ha meno scrupoli o più risorse. L'Apostolo Paolo mette di fronte a questo uso della libertà umana la libertà che Dio ci regala in Cristo, ma non come utopia, come una realtà a parte, parallela, limitata all'aldilà. No, lui canta un inno della libertà contro la realtà del mondo in cui vive. E noi lo ascoltiamo come ricordo a quale libertà siamo stati chiamati a vivere. E il punto cruciale mi sembra sia questo. La libertà di Dio è per noi liberazione da ogni schiavitù. Non dobbiamo più lottare per la libertà, guadagnarcela come se fosse un bene solo per pochi. Cristo ci rende capaci di guardarci negli occhi da pari a pari e di riconoscerci esseri umani, di riconoscere che solo Dio è il Signore della vita e noi siamo i Suoi. Amen.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Rinviati i colloqui tra Iran e Stati Uniti previsti oggi in Svizzera. Non è chiaro quando le delegazioni si incontreranno per la fase 2 dei negoziati. Washington e Teheran continuano a rivendicare il proprio successo. Intanto gli Stati Uniti hanno revocato il blocco navale, via libera anche da parte degli iraniani alle prime navi attraverso Hormuz. Il Consiglio europeo approva all'unanimità il testo delle conclusioni del vertice sull'Ucraina. È la prima volta da più di 18 mesi che c'è il via libera dei 27, bloccati in passato dal veto di Orban. Tolto però il riferimento temporale su un'adesione a Kiev all'Unione Europea il prima possibile. Gran Bretagna, la sfida per la guida del paese lanciate alle supplettive, vince il laburista Burnham, l'ex sindaco di Manchester ora andrà in Parlamento per contendere la leadership al Premier Starmer. Caldo estremo, da domani le temperature arriveranno a sfiorare i 40 gradi con notti tropicali, bollino rosso in numerose città, per i climatologi sarà una delle ondate più di calore più forti di sempre. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. La Svizzera ha annunciato poco fa il rinvio dei colloqui tra Stati Uniti ed Iran previsti oggi. Iran e Pakistan ieri avevano detto che la cerimonia ufficiale della firma dell'accordo, che doveva tenersi nel paese, era stata annullata perché già siglato a distanza. Non è chiaro quindi quando ci sarà l'incontro delle due delegazioni per la seconda fase dei negoziati, iniziata formalmente ieri e che durerà 60 giorni. Teheran e Washington continuano intanto a rivendicare di aver vinto, nonostante l'accordo sia tutto a vantaggio degli iraniani. Trump è stato mosso dalla disperazione, ha usato ogni tipo di leva per raggiungere un'intesa, ha detto la guida suprema Mokhtar Khamenei, mentre il presidente americano ha sottolineato che l'accordo equivale ad una resa incondizionata dell'Iran. In diretta Roberto Festa, buongiorno Roberto.
1: Buongiorno, l'amministrazione in queste ore è impegnata in un disperato tentativo di dimostrare che quello che Stati Uniti e Iran hanno firmato è un'intesa buona soprattutto per gli americani. Ieri a cercare di sostenerlo è stato mandato il vicepresidente J.D. Vance. Vance è apparso nervoso, sulla difensiva, ha detto che sono gli Stati Uniti a dare le carte, che l'Iran non avrà nulla se non rispetterà le richieste americane. Vance non è comunque riuscito a dissipare i dubbi, le critiche che emergono con sempre maggiore forza a Washington, anche tra i repubblicani. È ormai chiaro che l'intesa non costringe l'Iran a consegnare l'uranio arricchito, ma solo genericamente a diluirlo, che non ci sono altro che promesse molto vaghe sul fatto che nel futuro Teheran non si doterà di armi nucleari, che comunque l'Iran ottiene ampi benefici economici. L'unico vantaggio per l'amministrazione è che il prezzo del petrolio è sceso ieri a circa $80 al barile, poco, troppo poco per poter giustificare la scelta della guerra, da cui Teheran esce più forte di prima. Alla fine, in una conferenza stampa, appunto quella di ieri, dominata da una tensione forte, palpabile, è stato Israele, molto critico dell'intesa, a essere oggetto di una dura reprimenda da parte di Vance. Se fossi nel governo israeliano non attaccherei l'unico potente alleato che mi è rimasto al mondo, ha minacciato Vance, da sempre considerato l'esponente meno filo israeliano nell'amministrazione. Vance comunque non parte appunto per Ginevra, per la firma, per la celebrazione, del resto c'è poco da celebrare, Trump è sparito dalla circolazione, l'imbarazzo dell'amministrazione per questo accordo, che molti tra gli stessi repubblicani definiscono il peggior errore americano da decenni, è evidente. Omar.
0: Grazie, grazie a Roberto Feste. L'inviato della Casa Bianca, Witkoff, sostiene che l'Iran inviterà la IAEA, l'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite, a ispezionare i suoi siti nucleari. Il programma nucleare iraniano, lo ricordiamo, è oggetto di questa seconda fase dei negoziati. Gli Stati Uniti intanto ieri hanno revocato il blocco navale contro l'Iran dopo l'entrata in vigore dell'accordo e alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz con il via libera delle autorità di Teheran. Sentiamo Farhan Sabai.
2: Ci vorranno settimane per smaltire l'arretrato di navi nello stretto di Hormuz, dopo che 4 mesi di guerra hanno causato un ingorgo marittimo di navi impossibilitate o non disposte ad attraversarlo. Restano aperti importanti interrogativi, come se le navi avranno bisogno di una autorizzazione preventiva o se l'Iran imporrà tariffe di servizio, senza considerare i rischi della presenza di mine. Operatori, autorità portuali e compagnie energetiche in tutto il Golfo rimangono quindi in una situazione di stallo, con questioni logistiche di sicurezza cruciali ancora irrisolte. Lo scenario più probabile è una ripresa graduale, con una qualche forma di meccanismo di gestione del traffico che coinvolga Iran e Oman. Per la società di analisi economica Quant Cube Technology, i dati sulle spedizioni non hanno ancora evidenziato un aumento significativo delle esportazioni di petrolio da Arabia Saudita, Emirati o Iraq. 118 petroliere sono bloccate nel Golfo, potrebbero essere necessari dai 10 ai 15 giorni per smaltire l'arretrato. Ma la questione più calda è quella delle mine navali. La Germania è pronta a procedere allo sminamento delle mine marine nello stretto di Hormuz, ma a determinate condizioni. In primo luogo, tutte le operazioni belliche dovrebbero cessare, tutte le parti in conflitto dovrebbero concordare che lo stretto tra Iran e Oman debba tornare a essere liberamente navigabile. La Germania chiede inoltre di ricevere un incarico per lo sminamento. La base giuridica internazionale potrebbe essere una risoluzione delle Nazioni Unite, ma né l'Iran né l'Oman dovrebbero opporsi all'impiego delle navi tedesche e di altri paesi europei nelle loro acque territoriali. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E nonostante la fine delle ostilità in Libano sia parte dell'accordo firmato tra Stati Uniti e Iran, nella notte c'è stato un altro pesante bombardamento israeliano nel sud del paese. L'esercito di Tel Aviv ha ucciso 16 persone nel distretto di Nabatieh. L'intesa non viene riconosciuta da Israele e Netanyahu aveva ribadito ieri che l'esercito israeliano non si ritirerà dai territori occupati. A Bruxelles il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del vertice sull'Ucraina. È la prima volta da più di 18 mesi che c'è la via libera di tutti i 27 leader, bloccato in passato dall'ex primo ministro ungherese Viktor Orban. Rispetto alle bozze circolate alla vigilia del summit, i capi di Stato e di governo europei hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi capitoli negoziali il prima possibile. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: C'è un nuovo senso di unità al Consiglio europeo, una sensazione che emerge non solo dalle conclusioni sull'Ucraina, ritornate finalmente a 27 con l'arrivo dell'ungherese Magyar, senza più soluzioni creative per aggirare il veto di Orbán, ma anche dalle discussioni tra i leader UE sul supporto a Kiev in vista di possibili negoziati di pace con la Russia. Il primo giorno del vertice si è concentrato molto proprio su questo aspetto, mentre ci sono dubbi sull'aprire subito tutti i capitoli dei negoziati di adesione all'UE di Kiev. L'Unione vuole un cessate il fuoco immediato e avviare negoziati concreti per una pace giusta e duratura, si legge nel documento finale. Ma ora in più, come spiegano fonti UE, c'è una spinta comune perché questo avvenga con una presa di responsabilità europea e rimanendo pronti in qualsiasi momento alla possibilità che i canali di comunicazione aperti con Mosca possano portare a un vero dialogo, quando le condizioni lo consentiranno, precisano le stesse fonti. Se sull'Ucraina c'è sempre più convergenza, le divisioni rimangono su un altro tema, affrontato sempre ieri, cioè il possibile cambio di passo con la Cina e le azioni per riequilibrare il rapporto. Nelle conclusioni non c'è il riferimento esplicito a Pechino, soprattutto per il timore di vendette economiche, ma gli squilibri macroeconomici globali puntano tutti lì. Alcuni paesi vorrebbero più indagini antidumping e agevolazioni economiche a chi riduce la dipendenza. La Spagna di Sanchez invece parla di costruire ponti. La discussione sarà lunga e complessa e di certo non si è esaurita in una cena di lavoro ieri sera. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Gran Bretagna, la sfida per la guida del paese è lanciata, le elezioni suppletive a Markfield, sobborgo popolare di Manchester, ha vinto Andy Burnham, che torna in Parlamento dunque per contendere la leadership al primo ministro Starmer. Sentiamo dal Regno Unito Daniele Fisichella.
4: Vittoria larga con oltre il 55% dei voti in una roccaforte laburista.
5: Burnham Andrew Murray, 24,927.
4: Un successo che legittima la candidatura di Andy Burnham al ruolo di primo ministro. Nel discorso dopo l'elezione, Burnham ha parlato di ultima opportunità di cambiamento per la sinistra britannica.
6: And we must get it right. There will be no second chance. But it is a chance now to build a new politics.
4: Il riferimento è ad un cambio di leadership per i suoi sostenitori. Burnham, ex sindaco di Manchester, è erede di quel New Labour fondato negli anni 90 da Tony Blair è l'unica alternativa alla destra nazionalista di Nigel Farage. Ufficialmente la sfida a Keir Starmer non è stata lanciata, con il primo ministro che fino a ieri ripeteva di essere pronto ad una nuova corsa alla leadership dopo la vittoria di Burnham, però non è escluso che lo stesso Starmer decida di dimettersi la prossima settimana.
0: Un guasto alla linea elettrica, un furto di rame, intere linee ferroviarie che vanno in tilt. Da 48 ore viaggiare in treno è diventata un'odissea. Ieri sulla linea alta velocità Roma-Napoli ci sono stati ritardi fino ad 1 ora e mezza. Il giorno prima era toccato alla tratta Milano-Piacenza, con oltre una decina di treni cancellati e ritardi superiori alle 2 ore. RFI ha provato a difendersi, affermando che in altri paesi va anche peggio. Il ministro dei trasporti Salvini si è giustificato dicendo che con il massimo storico di cantieri aperti e il massimo storico di passeggeri è normale che al minimo intoppo ci siano ripercussioni sulla rete. Negli ultimi anni i problemi sono però in costante aumento. Come si può dunque intervenire per migliorare la situazione? Lo abbiamo chiesto a Marco Ponti, economista, esperto di trasporti, già consulente del Ministero dei Trasporti.
1: Il guasto maggiore tra Milano e Piacenza sembra sulla catenaria, cioè sulla linea che alimenta i treni. Intanto bisogna fare una grande distinzione. Guasti della linea, e sono stati purtroppo non infrequenti, che non ci dovrebbe essere, visto che le ferrovie ricevono una quantità di denaro pubblico assolutamente stravagante, 18 miliardi solo l'anno scorso. Invece più frequenti sono l'altro aspetto della fragilità del sistema. Quando si guasta un treno in linea, non si può superarlo. Un treno deve poter superare uno fermo. Questo richiede che siano bloccati i treni che vengono nell'altra direzione. Questo è tecnicamente possibile, non è nemmeno costosissimo. Ci vogliono dei soldi, che però sono tutti dei contribuenti, perché le ferrovie vivono dei soldi dei contribuenti, soprattutto per gli investimenti. Perché se gli utenti dovessero pagare gli investimenti, andare da Milano a Roma in alta velocità costerebbe 300 euro andare, 300 euro tornare.
0: La seconda ondata di caldo estremo africano dopo quella di fine maggio è arrivata in Italia, con temperature che in pianura padana nei prossimi giorni sfioreranno i 40 gradi. Da domani in diverse città scatterà il bollino rosso per caldo estremo, un'ondata di calore che sta già colpendo diversi paesi europei come ad esempio Germania e Francia, e che secondo i climatologi sarà una delle più forti di sempre, con una durata che al momento non è prevedibile. Ascoltiamo Antonello Pasini, climatologo del CNR.
7: Il problema è che nel Mediterraneo ormai siamo abituati a questo cambiamento di circolazione, perché qui non soltanto è aumentata la temperatura media e gli eventi estremi, ma anche proprio la circolazione dell'aria. Mentre una volta, fino a qualche decennio fa, eravamo abituati all'anticiclone delle Azzorre che arrivava da ovest, quindi era mite, insomma, ci proteggeva dal caldo feroce africano, adesso il riscaldamento globale di origine antropica è una cosa ormai che si è insediata sulle nostre regioni, e questo sarà sempre più l'impronta digitale del cambiamento climatico sulla nostra zona. Ovviamente situazioni di questo tipo sono rischiose soprattutto per la popolazione più fragile, quindi i bambini, gli anziani, gli asmatici, i cardiopatici. Bisogna assolutamente adattarsi a situazioni di questo tipo, cercando di rendere più verdi le città, di fare rifugi climatici per portare questa gente. Penso soltanto ai senza tetto, insomma, che sono sempre in mezzo all'asfalto, al cemento tutti i giorni e che soffrono di questo.
0: Oggi la seconda prova della maturità, con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e la lingua per il linguistico. Ieri il tema di italiano. Tra le tracce c'era una poesia di Pavese, un discorso di Saragat durante l'assemblea costituente, il tema della fatica tratto da un libro del giornalista calabrese. Tra i titoli anche quello di un accademico ungherese, Frank Furedi, considerato un punto di riferimento da ambienti di destra ed estrema destra, la cui opera citata si chiamava I confini contano. Allora, sulle tracce del tema di ieri, del tema di italiano, ascoltiamo l'opinione di Simone Giusti, che è docente di didattica all'Università di Siena.
8: Erano temi che chiedevano intanto di accettare la condizione di essere al di là del confine, perché l'idea che c'è dietro è che il minore, il ragazzo o ragazza, sia creatura incompleta e che per completarsi debba essere toccata dalla scuola attraverso l'accettazione, per esempio, di alcune virtù, la capacità di meravigliarsi, la capacità di stare al proprio posto. Si è privilegiato alla qualità tecnica delle prove, si è cercato di usarle per rappresentare quest'idea del ministro e della commissione che redigono le indicazioni. È anche una visione piuttosto infantilizzante. La letteratura è svuotata a mero pretesto per parlare dei temi. Addirittura il pezzo di Pavese, che è una poesia, non ha nessuna domanda che faccia riferimento alle qualità formali, stilistiche, metriche del testo, e nelle note di accompagnamento non c'è nessun riferimento alla raccolta di provenienza.
0: E in chiusura ai mondiali di calcio, con i risultati delle partite giocate nella notte italiana: nel gruppo B il Canada ha vinto 6-0 contro il Qatar, nel gruppo A il Messico ha battuto 1-0 la Corea del Nord, ieri sera, sempre per il gruppo B, la Svezia ha vinto 4-1 contro la Bosnia. Alessandra Tommasio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, e con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri

0: RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell no lover.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
2: È salito ad almeno 20 il numero delle persone uccise dall'esercito israeliano la scorsa notte nei pesanti bombardamenti che hanno colpito il distretto di Nabatieh nel sud del Libano, tra questi anche diversi bambini. Secondo il quotidiano maronita L'Orient Le Jour, nelle scorse ore ci sarebbe stata un'intensificazione dei raid e degli scontri nell'area, dopo alcuni giorni di attacchi meno intensi. Tel Aviv dice di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. La cessazione delle ostilità nel paese però è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran che non viene però riconosciuto da Israele, che non voleva un'intesa tra i due paesi.
1: La Svizzera ha annunciato poco fa il rinvio dei colloqui tra Stati Uniti ed Iran previsti oggi. J.D. Vance ha parlato di un incontro, forse nel weekend. Iran e Pakistan ieri avevano detto che la cerimonia ufficiale della firma dell'accordo, che doveva tenersi proprio in Svizzera, era stata annullata perché già siglato a distanza. Per il momento non c'è una data ufficiale per l'incontro tra le due delegazioni per la fase 2 dei negoziati. Teheran e Washington continuano intanto a rivendicare di aver vinto, nonostante l'accordo sia a vantaggio degli iraniani. Trump è stato mosso dalla disperazione, ha usato ogni tipo di leva per raggiungere un'intesa, ha detto la guida suprema Mohtaba Khamenei, mentre il presidente americano ha sottolineato che l'accordo equivale ad una resa incondizionata dell'Iran.
2: La seconda ondata di caldo estremo africano, dopo quella di fine maggio, è arrivata in Italia, con temperature che in pianura padana nei prossimi giorni potranno toccare i 40 gradi. Da domani in diverse città scatterà il bollino rosso per caldo estremo. Un'ondata di calore che sta già colpendo diversi paesi europei, come ad esempio Germania e Francia, e che secondo i climatologi sarà una delle più forti di sempre, con una durata che al momento non è prevedibile.
1: Seconda prova scritta per gli oltre 527.000 maturandi. Si inizia adesso alle 8.30, gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Dalla durata della prova varia a seconda dell'indirizzo, ad esempio 4 ore al liceo classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico. Terminati gli iscritti, si passerà agli orali che inizieranno la prossima settimana.
2: Ora i mondiali di calcio con i risultati delle partite giocate nella notte italiana. Nel gruppo B il Canada ha vinto 6-0 contro il Qatar e durante la partita c'è stato un grave infortunio per il giocatore Ismaël Koné, centrocampista del Canada e del Sassuolo. Nel gruppo A il Messico ha battuto 1-0 la Corea del Nord e ieri sera, sempre per il gruppo B, la Svizzera ha vinto 4-1 contro la Bosnia.
1: Sono le 8.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brugherio in direzione Piacenza e tra Site Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade regionali. Per questo appuntamento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina. A te.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194. O invia una mail a segreteria@rbe.it.
5: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you. Red Star.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:15 minuti e 20 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Almeno due pagine al giorno di oggi, venerdì 19 giugno 2026. Buongiorno Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco.
1: Ciao Jacopo, bentrovato con Jacopo anche stamattina, questa ultima puntata della settimana. Leggiamo le prime pagine dei giornali italiani e internazionali fino alle 10. Quando comincia Play Live, lo spazio di approfondimento che oggi è particolarmente ricco, perché vogliamo parlare di uno di quei fatti, diciamo, per allargare molto il discorso, insomma, di cui si è parlato per un certo periodo di tempo, per pochi giorni, e poi tutto scompare come al solito, finisce nel dimenticatoio più o meno, almeno per quanto riguarda l'informazione mainstream. Vogliamo parlare di Repubblica Democratica del Congo, tra l'altro anche in qualche modo protagonista anche ai mondiali di calcio in corso, della diffusione dell'Ebola. Però in realtà non vogliamo solo soffermarci sulla questione sanitaria, ma con la giornalista Giussi Baioni, che segue per il Fatto Quotidiano, ma per molti altri giornali, l'area africana da molto tempo, vogliamo anche fare un focus sulla guerra in corso, sullo sfruttamento delle risorse. Insomma, come sempre, insomma, da queste parti vogliamo allargare il discorso, così come nella seconda parte vogliamo parlare di un libro prezioso, importante, che è l'Internazionale della Terra. Torna a trovarci l'economista, attivista Giuseppe De Marzo, che ha scritto questo libro, uscito da poco più di un mese, qualche giorno, per Minimum Fax, e faremo anche con Giuseppe De Marzo ragionamenti intorno ai cambiamenti climatici, intorno alle responsabilità istituzionali e non della crisi ambientale, tema che soprattutto negli ultimi giorni abbiamo affrontato più volte da diversi punti di vista, con diversi sguardi, anche all'interno di Play Live. Vogliamo poi ancora ricordare, questo lo faremo prima della pausa di Play Live, anche il Festilab che parte oggi. Insomma, daremo conto anche di questa due giorni a Pinerolo, che coinvolge in maniera piena e assoluta anche noi di RBE Radio e TV. Ma intanto però cominciamo con il racconto quotidiano, andiamo sui giornali italiani, Jacopo.
2: Sì, in realtà partiamo dall'internazionale, anche perché i giornali italiani negli ultimi giorni non fanno altro che parlare di internazionale, sostanzialmente. Nelle prime pagine la maggior parte delle notizie è dedicato a questo. E insomma, con un breve riassunto per quelle che sono le notizie del giorno: Volodymyr Zelensky, non vogliamo questa guerra e non l'abbiamo mai fatto. Se il nostro paese brucerà, brucerà anche Mosca, dice, dopo il più grande attacco con droni ucraini dall'inizio della guerra. Invece in Niger almeno 13 persone sono state uccise in un attacco armato all'aeroporto di Niamey, la capitale del Niger, e l'attacco sarebbe stato rivendicato da un gruppo jihadista. Invece, per quanto riguarda, insomma, la guerra in Iran, o meglio il memorandum of understanding tra l'America e l'Iran, J.D. Vance non si recherà in Svizzera per incontrare la delegazione iraniana. Fonti, in questo caso vi parlo di Al Jazeera, dicono che questo sarebbe dovuto a ai ripetuti attacchi di Israele in Libano. Invece le elezioni suppletive in Gran Bretagna, che si sono tenute ieri, hanno visto Andy Burnham stravincere, e così potrà tornare insomma in Parlamento e potrà sfidare Keir Starmer per il numero 10 di Downing Street. Invece, per quanto riguarda i quotidiani nazionali, noi partiamo subito col Corriere della Sera, che questa mattina, come vi dicevo, parte dall'internazionale. Droni sulla raffineria, Zelensky brucerà anche la capitale, Rutte svolta sul campo. missili sull'Ucraina, Kiev, l'attacco più duro su Mosca. Riapre Hormuz, Khamenei aveva una visione diversa. Trump ha firmato per debolezza. Infatti l'ayatollah Mojtaba Khamenei avrebbe dichiarato che lui non condivideva, insomma, la firma del memorandum of understanding. Lui sarebbe stato per una linea ancora più dura di resistenza da parte della Repubblica Islamica, ma poi per il quieto vivere all'interno dei vertici della Repubblica avrebbe accettato convinto dal primo ministro Mahmoud Pezeshkian. E si scrive sul Corriere poi, invece, per quanto riguarda Mosca, si accende il conflitto in Europa. Mosca colpita dall'attacco più duro dall'inizio della guerra, i russi rispondono lanciando missili su Kiev. Per il segretario della NATO Mark Rutte è in corso una svolta sul campo a favore dell'esercito di Kiev. Il presidente Zelensky brucerà anche Mosca. Prime conseguenze dell'accordo USA-Iran: lo stretto di Hormuz è stato riaperto, monito di Vance a Israele, vi è rimasto solo Trump, adesso dovete svegliarvi. Questo Vance lo avrebbe detto ieri in conferenza stampa di una quarantina di minuti che abbiamo guardato attentamente, dove Vance ha provato a sostenere che l'accordo fosse vantaggioso per gli Stati Uniti perché non dava niente di nuovo all'Iran, anche se è stato puntualmente sbugiardato dal New York Times. Continua la prima pagina del Corriere della Sera: il fumo, la paura, l'escalation in patria oscurata da Putin. E poi invece si torna sulle tracce di maturità. Da Pavese a Saragat, i ragazzi scelgono il brano di Calabresi. Alzarsi all'alba del giornalista e scrittore Mario Calabresi è il tema più gettonato tra i maturandi. Oggi invece la seconda prova, però continuano, ricordiamolo, perché giustamente ieri Francesco puntualizzava, ricordiamolo che in questo momento stanno avvenendo anche gli esami di terza media, non solo quelli.
1: Siamo alle fasi finali, siamo agli orali anche per i ragazzi di terza media.
2: Gli ultimi metri che vengono narrati anche al Corriere della Sera, perché parla di Marcel Jacobs. Esatto. Un giorno in pista con Jacobs, voglio tornare a volare. E poi, ancora rimanendo sullo sport, Milano, regina del basket, scudetto numero 32, gli editoriali, occasioni sprecate di Danilo Traino, e poi Carlo Cottarelli con la ripresa lenta tra parentesi. Questo per quanto riguarda la prima pagina del Corriere della Sera. E ci spostiamo invece sulla Stampa, che questa mattina fa una menzione d'onore in qualche modo a Candiolo, all'ospedale di Candiolo. Candiolo compie 40 anni e prende il nome della sua fondatrice, un miracolo di solidarietà, la vita si cura, scrive la Stampa. Le Gragnelli, mettiamo sempre la persona al centro. Infatti Candiolo nasce oggi 40 anni fa, si scrive sulla Stampa, e per il suo compleanno cambia nome prendendo quello della sua fondatrice Alle Gragnelli. Non ha cambiato stile però. La persona al centro, i tumori li curi con la professionalità, le tecnologie, le competenze, la ricerca, li curi con l'umanità e con la bellezza degli spazi che da qui al 2035 sono destinati a raddoppiare grazie alla generosità mai venuta meno delle donazioni private. E poi ovviamente la Stampa continua mettendo semplicemente la prima pagina più avanti, e questa mattina si titola Putin, l'ora della trattativa, la NATO spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo, difesa, tensione, Crosetto, Giorgetti. Attacco ucraino su una raffineria russa, Zelensky, se brucia Kiev, brucerà anche il Cremlino. Le divisioni al Consiglio UE, come abbiamo già detto, insomma, la Stampa riprende quasi con le stesse parole anche il Corriere della Sera. Se lo zar in affanno importa il petrolio, di Anna Zafesova invece l'analisi. La Russia ha iniziato a importare benzina dall'estero, uno dei maggiori esportatori di energia mondiale, ora ha cominciato, stando alle fonti moscovite interpellate da Reuters, ad acquistare carburante in un paese imprecisato dell'Asia, ci fa sapere Anna Zafesova. Invece il commento di Francesca Paci: maschio, morte e schiavitù, chi vince da questo accordo è oggetto di dibattito. Trump riapre lo stretto che prima della guerra era aperto, i Pasdran hanno resistito e si rafforzano mentre il regime incassa gli asset congelati, più lo stop delle sanzioni. Netanyahu è in teoria commissariato, ma nell'ambiguità geopolitica continuerà a bombardare, ci fa sapere Francesca Paci.
1: Ci fermiamo un attimo per il prossimo passaggio musicale, poi torniamo dritti fino alla GR con la lettura ancora dei giornali. Ci sono i Dead Cab for Cutie, Punching the Flowers.

0: Questi sono i Dead Cab for Cutie, Punching the Flowers da I Built You a Tower, uscito per Anti il 5 giugno scorso. 9:27 minuti, andiamo dritti fino al GR, torniamo sui giornali italiani, Jacopo.
1: Sì, a concludere la prima pagina della Stampa, che poi dedica una grande parte della sua prima pagina, devo dire, la fotonotizia a Carla Bruni a Torino per una serie Netflix, gli scatti con il papà biologico Remmert, immagino la pronuncia sia questa, chiedo scusa nel caso l'avessi sbagliata, e poi appunto si mette una grande foto di Carla Bruni. E poi sulla spalla destra della Stampa si hanno alcune notizie più nazionali, ad esempio il sondaggio Vannacci vola e supera la Lega. Il sorpasso, i sondaggi diffusi ieri da Utrend fanno tremare la Lega. Il partito di Roberto Vannacci è dato al 5,9%, il Carroccio al 5,8%. Futuro Nazionale registra un balzo di 1,5 punti rispetto alla rilevazione del 29 maggio, mentre il partito di Salvini ha perso lo 0,1%. Sui social il movimento dell'eurodeputato esulta con la celebre foto di Vittorio Gassman al volante nel capolavoro di Dino Risi. Insomma, Vannacci si adopera anche con il citazionismo. E poi ancora treni nel caos, assedio a Salvini. Insomma, la Lega non se la sta passando troppo bene nell'ultimo periodo.
0: No, infatti questo sorpasso, anche secondo alcuni sondaggi, poi bisogna capire, mi interrogavo ieri sera mentre leggevo un sondaggio di Utrend per Sky TG24, diciamo, qual è stata la base, diciamo, di riferimento, quante persone sono state intervistate per capire, per tirar fuori poi questi numeri. Un dato di fatto oggettivo è che evidentemente in questo momento la Lega è in grande grande affanno e il nuovo movimento di Vannacci sta erodendo voti sicuramente dalla Lega, insomma, di questo passo potrebbe cominciare ad erodere voti anche, insomma, tra i malpancisti, come si diceva una volta, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia. Insomma, vedremo cosa succederà. Il 2027 per le elezioni politiche in Italia è molto lontano, però è anche molto vicino, se vogliamo. Per cui continueremo a monitorare la situazione, Jacopo.
1: Esatto. Per concludere però la nostra consueta triade, passiamo dalla Repubblica, che questa mattina titola Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano: non avrei firmato, come vi dicevamo anche noi prima, il presidente USA mosso dalla disperazione, revocato poi il blocco ad Hormuz, riprende la navigazione, la Casa Bianca scarica Netanyahu. Perché la Repubblica dice questo? Perché ieri appunto J.D. Vance avrebbe avvertito Netanyahu che Trump è l'unico suo protettore al mondo, quindi di fare attenzione. E poi ancora, pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi, queste le parole del primo ministro, del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E poi sulla spalla destra, l'immaginazione non può essere imprigionata, di Ahmet Altan, è il momento di tornare indietro sulla Brexit, invece l'editoriale di Timothy Garton-Ash, in vista del 10° anniversario del voto del 23 giugno 2016 per l'uscita dall'UE, nel Regno Unito si apre un dibattito sull'eventuale reingresso in quella che i britannici chiamano Europa. Ricordiamolo, Nigel Farage, al momento primo tra i sondaggi nel Regno Unito, è stato The Brexit Man, l'uomo che ha portato avanti la Brexit, che costa miliardi a settimana per il Regno Unito in questo momento. E appunto con la Repubblica abbiamo concluso e ci spostiamo sul Manifesto, che questa mattina titola con un altro dei suoi titoli taglienti: la prova del fuoco, il più grande attacco di droni mai visto dall'inizio dell'invasione in Ucraina, colpisce Mosca, salta una raffineria, piove petrolio sulla capitale che ora ha paura, e dopo il G7 l'Europa spinge Kiev, può vincere, Putin prepara la risposta e dice la guerra durerà più a lungo, senza limite la nuova fase con l'appoggio dell'Europa. Questo è l'articolo di Sabato Angeri sul Manifesto. Piove petrolio sulla regione di Mosca e i russi ora sanno che la guerra è arrivata a casa loro, per strada ci sono sangue nerastre su balconi patine di olio nero, i media hanno coniato l'espressione pioggia di petrolio, i residenti si chiedono l'aria sarà ancora buona da respirare. Succede a Capotnia, appena fuori dalla capitale, dove ieri il tetto di una raffineria è saltato in seguito al più grande attacco di droni dall'inizio della guerra, non di una delle parti ma in generale. Il record precedente era del 24 marzo 2026, 948 droni russi sull'Ucraina. Nelle scorse 24 ore le forze armate di Kiev ne hanno lanciati 992, più 4 missili da crociera a lungo raggio e 10 bombe guidate. Se Kiev brucia, brucerà anche Mosca. Ripropone anche il Manifesto la frase del presidente ucraino. Quindi sì, insomma, è un attacco particolarmente importante perché arriva nel cuore dell'opinione pubblica russa, però c'è anche da sottolineare il fatto che alla fine il regime di Putin ha comunque il pieno controllo dei media, e leggevo stamattina su Associated Press che la maggior parte della popolazione russa in realtà non è venuta a conoscenza delle foto che invece noi possiamo guardare questa mattina su tutte le grandi testate nazionali, la maggior parte della popolazione russa non ha potuto vederle, e infatti anche esemplificativo il fatto che la TASS, agenzia di stampa russa, stamattina non parli assolutamente dell'attacco ucraino, anzi cerca di evitarlo facendo un ottimo dribbling della questione. E quindi abbiamo concluso anche con il manifesto, e adesso sono le 9:32 e 47 secondi, quindi è il momento di ascoltare il GR di Popolare Network. A dopo.
2: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium Mori di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21:30, Phil Pill, con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab!
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9:30.
5: I pesanti bombardamenti che hanno colpito il Libano tra questa notte e questa mattina hanno ucciso almeno 25 persone, tra cui diversi bambini. Lo riporta il quotidiano maronita L'Orient Le Jour. I raid hanno interessato il distretto di Nabatieh, nel sud del paese. Secondo il quotidiano, nelle ultime ore ci sarebbe stata un'intensificazione dei raid e degli scontri nell'area dopo alcuni giorni di attacchi meno intensi. Tel Aviv dice di aver colpito infrastrutture di Hezbollah e che nelle operazioni sono morti 4 suoi soldati. La cessazione delle ostilità nel paese è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, che però non viene riconosciuto da Israele, che non voleva un'intesa tra i due paesi.
4: La Svizzera ha annunciato il rinvio dei colloqui tra Stati Uniti e Iran previsti oggi. J.D. Vance ha parlato di un incontro forse nel weekend. Iran e Pakistan ieri avevano detto che la cerimonia ufficiale della firma dell'accordo, che doveva tenersi proprio oggi in Svizzera, era stata annullata perché già siglato a distanza. Per il momento non c'è una data ufficiale per l'incontro tra le due delegazioni per la seconda fase dei negoziati. Teheran e Washington continuano intanto a rivendicare di aver vinto.
5: In Ucraina una bambina di 8 anni è stata uccisa in un raid russo con droni nella regione di Dnipropetrovsk, lo dicono fonti di Kiev. Sempre Kiev sostiene che la Russia abbia attaccato due navi civili nel Mar Nero, uccidendo un membro dell'equipaggio. Le due imbarcazioni erano battenti bandiera di Panama e di St. Kitts e Nevis. Attacchi anche su Kharkiv, sono 6 i feriti.
4: È morto Igor Protti, uno dei calciatori italiani degli anni 90 e dei primi anni 2000, più amati dai tifosi delle molte squadre in cui ha giocato. Tra le principali ricordiamo Bari, Lazio, Napoli e soprattutto Livorno, dove è stato l'attaccante che ha segnato più gol nella storia del club. Protti aveva 58 anni e da tempo conviveva con un tumore. Aveva parlato pubblicamente della sua malattia.
5: È in corso la seconda prova, l'ho scritto per gli oltre 527.000 maturandi. Al classico è uscito un brano di Quintiliano, agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Allo scientifico, nella prova di matematica, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione. Terminati gli scritti, si passerà agli orali, che inizieranno la prossima settimana.
4: Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30, buona giornata e buon ascolto.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
6: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Aosta e tra Venaria e Broera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A6 Torino-Savona, dove per lavori il traffico è rallentato tra Marene e Fossano in direzione Savona. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E questi sono i Last Shadow Puppets, Bad Habits, da Everything You've Come to Expect, disco uscito per Domino Records il 1° aprile del 2016. Sono le 9:40 minuti e 35 secondi. Prima di continuare con la lettura dei giornali, una notizia che insomma è stata anche data poco fa e all'interno del giornale radio di Popolare Network.
1: Sì, di 20 minuti fa.
0: Sì, sì, assolutamente. È morto a 58 anni l'ex attaccante di Bari Livorno e non soltanto, Igor Protti, che insomma ovviamente non è Cristiano Ronaldo, però in realtà ha una narrazione legata ad un amore fortissimo intanto per le città dentro le quali nelle squadre nelle quali ha giocato, ma anche per, come dire, anche il fatto di essere stato un calciatore, come si dice in questi casi, tutto d'un pezzo. Eccolo qui Igor Protti con la maglietta del Bari, si legge su Sky Sport: lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni. Igor Protti era malato da tempo, l'annuncio della famiglia con un messaggio voluto dall'ex bomber: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale, difficile trovare parole che possano spiegarlo, l'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene, che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per la affetto e l'amore, un affetto enorme, infinito, e da pugliese ricordo anche, come dire, il legame che anche con la città di Bari aveva e ha avuto Igor Protti. Tra l'altro segnalo, per recuperare la sua storia, la sua vita, e per fortuna è uscito in tempo, un documentario dal titolo Igor, l'eroe romantico del calcio, diretto dal regista Luca Dal Canto. L'opera ripercorre la carriera e i valori dell'ex bomber, l'unico nella storia del calcio italiano ad aver vinto la classifica dei cannonieri in Serie A, Serie B e Serie C, raccontando il suo legame viscerale con le città di Livorno, di Bari e di Roma, sponda Lazio. Addio al grande immenso Igor Protti. Insomma, veramente un ricordo bellissimo, ma può come dire, raccontarci ancora in tempo di mondiali di calcio la storia di Igor Protti, cosa significa, come dire, vestire una maglia e giocare a calcio con tutto se stesso. Jacopo.
1: Allora, noi invece, dopo la giusta, cioè il giusto ricordo di Igor Protti da parte di Francesco, ci spostiamo verso la fine di questa nostra rassegna stampa nazionale su Domani, che titola di nuovo per sull'Ucraina: Kiev colpisce al cuore la Russia, l'UE esulta ma il rischio escalation, firmato l'accordo tra USA e Teheran, i MAGA in rivolta contro Trump che avverte Israele. E poi si ritorna di nuovo sull'Ucraina: lanciato l'attacco più grande degli ultimi due anni contro la capitale russa, in fiamme una raffineria e l'ira del Cremlino, risponderemo con rappresaglie sistematiche, l'Unione ora spera nel negoziato. E vediamo una foto pubblicata sul Domani, scattata dall'ANSA, di questa ragazza che cammina come se nulla fosse, con alle spalle i fumi delle raffinerie di petrolio, e insomma esemplificativo anche di cosa vuol dire vivere in una zona di guerra, in una zona dove è possibile essere, appunto, che i bombardamenti colpiscano la propria casa. E poi invece sempre su Domani, nel taglio basso, Giorgetti agita il Golden Power su Intesa, le parole del titolare del MEF mettono in allarme i vertici dell'istituto. Il ministro, audito in commissione banche, non esclude prescrizioni sull'OPAS nei confronti di Monte dei Paschi di Siena, e torna alla memoria quanto accaduto un anno fa nelle operazioni di Unicredit su Banco BPM. Il Golden Power vale anche tra banche italiane e banche italiane. Il governo valuterà se nell'ambito dell'OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena ci sono delle prescrizioni da fare. Le parole del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti davanti alla commissione banche del Senato hanno messo in allarme chi lavora con Carlo Messina, l'AD della banca milanese. E questo, appunto, la prima pagina di Domani. Ci spostiamo per concludere definitivamente su Libero, che questa mattina titola: andremo a votare l'11 aprile, corsa alle urne, si fa concreta l'ipotesi di anticipare la fine della legislatura con il via libera del Quirinale. Per la Meloni sia ragioni tecniche che politiche, ma prima c'è il nodo della legge elettorale. Ce lo fa sapere Libero, che in questi mesi è stata anche espressione in qualche modo del pensiero del governo. Quindi detta appunto questa notizia, detta da Libero, ha anche un altro significato, se potete concedermelo, però ovviamente questa è soltanto l'opinione di chi vi parla. E poi Alessandro Sallusti, diciamo, chiarisce un pochino il titolo d'apertura nel suo editoriale, dal titolo "Accelerare la volata per poi tentare la scalata al colle". la data delle elezioni, come la legge elettorale, non sono materie che scaldano i cuori degli italiani, scrive Sallusti. La legislatura di suo finirebbe a settembre del prossimo anno, ma pochi scommettono che si arrivi al traguardo naturale. Le fibrillazioni dentro entrambi gli schieramenti hanno messo al lavoro i contabili della politica, quelli che detengono gli algoritmi capaci in teoria di stabilire il periodo più propizio per provare a vincere le elezioni. A settembre di quest'anno Meloni batterà un record importante, quello del governo più longevo della storia della Repubblica, e una volta vinta la medaglia scatterà una sorta di liberi tutti, inizierà la volata finale dove, come in quelle delle gare ciclistiche, i campioni e le loro squadre si marcano a vista e sfruttano scie per conquistare la posizione migliore. Il centrodestra ha tutto il diritto di staccare, continua poi la spina nel momento più propizio per completare la svolta del 22 e chiudere il cerchio di una rivoluzione liberal conservatrice. Oggi noi siamo in grado di dire che quel momento è stato individuato tra la seconda e la terza settimana di aprile e che attorno a quella data si sta creando sempre più consenso da parte dei tre leader della maggioranza. Sarà anche un tema noioso, ma spero non ne sfugga l'importanza strategica per il nostro futuro. A noi non sfugge l'importanza strategica e anche l'importanza di quello che questa cosa implica, quindi la fine della legislatura in maniera anticipata potrebbe anche significare che gli attriti all'interno della maggioranza, della coalizione, si stanno sempre di più accentuando, però questo Sallusti non ce lo ha detto. Comunque adesso sono le 9:46, noi ci dedichiamo invece alla parte internazionale di questa rassegna e torniamo a parlare del Memorandum of Understanding tra Iran e Stati Uniti, memorandum che è stato quindi firmato e ieri abbiamo visto insieme i 14 punti. Oggi guardiamo come si sta evolvendo invece la situazione attorno a questo memorandum e soprattutto la reazione dell'alleato Israele, perché è stata cancellata la cerimonia che sarebbe dovuta tenere in Svizzera oggi per la firma del memorandum, lo ha fatto sapere il ministro degli esteri pakistano e poi oggi J.D. Vance. Noi questo lo leggiamo dal Guardian e semplicemente perché non è stata ritenuta necessaria dopo la firma a distanza, ma Al Jazeera ci dice anche che il motivo sarebbe anche nei continui attacchi israeliani in Libano. Ieri il vicepresidente americano J.D. Vance ha tenuto una conferenza stampa, l'abbiamo accennato prima, e durante la quale ha comunicato tra le altre cose che i 60 giorni entro i quali Iran e Stati Uniti dovranno raggiungere un accordo finale sono da contare a partire da ieri. Questo porta la data di scadenza dei negoziati al 17 agosto. Tra l'altro, fortuita coincidenza, Francesco, 17 agosto, perché sarà una data importante qui ad RBE, ma insomma ne accenneremo più avanti.
0: Esatto.
1: Vance durante la conferenza stampa ha anche ricordato che gli israeliani sono tenuti a rispettare l'accordo e a favorire il processo di pace. Il fatto è che dal punto di vista di Israele dal punto di vista di Israele questo accordo non ha nulla a che fare con gli obiettivi strategici del paese, anzi il regime di Teheran sembra stare emergendo dalle macerie di questa guerra ancora più sfacciato, perché mantiene i missili balistici, continua a poter sostenere le milizie proxy come Hezbollah e Houthi in Yemen, e il punto principale nucleare è rimasto in attesa di futuri negoziati. Il mondo dell'informazione legato a Netanyahu peraltro non si è dimostrato particolarmente contento di questo memorandum. Infatti il David Horowitz, il direttore del The Times of Israel, che è appunto un giornale abbastanza schierato vicino alla politica di Netanyahu, l'ha definita una capitolazione catastrofica nel titolo di un editoriale. E poi ancora Nir Dvori, un analista del canale israeliano Channel 12 News, molto vicino al governo israeliano, ha paragonato l'accordo a un 7 ottobre diplomatico. Questo lo riferisce il New York Times. E ricordiamo che Netanyahu è in campagna elettorale al momento, quindi avrebbe tutti gli interessi per, diciamo, non far passare un memorandum che lo fa passare per, insomma, la parte debole all'interno dell'alleanza tra Stati Uniti e Israele. Israele però non è l'unico paese impattato da questo accordo, è interessante vedere la reazione dei paesi del Golfo, ad esempio, alleati degli Stati Uniti, tra l'altro menzionati in una clausola del memorandum, perché dovrebbero essere loro a fornire i 300 miliardi all'Iran come fondo per la ricostruzione. Le fonti del Golfo sostengono che l'accordo stia già ridefinendo, insomma, la visione strategica, minando la fiducia della protezione l'annessione degli Stati Uniti e consolidando l'Iran come forza regionale duratura e accelerando una svolta verso la conciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo piuttosto che verso il confronto. Questo ce lo riferisce Reuters. Diciamo che il bilancio di questa guerra tutto sommato non è dei migliori per Donald Trump. Inizialmente tuonava che l'unico accordo possibile sarebbe stata la resa incondizionata del regime italiano e poi è arrivato a concedergli anche tutti i missili balistici senza più fiatare. La guerra è costata agli Stati Uniti miliardi di dollari, ha causato migliaia di vittime e ha fatto impennare i prezzi della benzina. Ha suscitato anche l'indignazione degli elettori americani, l'ultimo sondaggio dà lo zoccolo duro elettorale di Trump in calo, e ha provocato divisioni anche all'interno della base MAGA, come ci raccontava anche ieri Francesco con un contributo da Al Jazeera. Solitamente la base è estremamente fedele, ma non lo è più a quanto pare. Questo ha fornito abbondante materiale democratici in vista delle elezioni di midterm, di metà mandato di novembre, ma a proposito delle midterm, le elezioni di metà mandato appunto per Trump potrebbero non andare così male alla fine. Questo ce lo racconta, ce lo fa sapere il New York Times, o comunque l'impatto di tutto quello che abbiamo visto potrebbe essere limitato. Infatti i media repubblicani, quelli da cui di solito si informa la base MAGA di Trump, come ad esempio Fox News, non stanno mettendo in risalto nulla che possa mettere in cattiva luce l'amministrazione Trump. Gli spettatori che ascoltano Fox News sentiranno dire che i combattimenti sono cessati, lo stretto di Hormuz si sta riaprendo, i prezzi della benzina dovrebbero diminuire, insomma un sogno, ma non si accenna minimamente a come l'Iran trarrà vantaggio da questo accordo, da questo memorandum.
0: Allora, direi, prima di continuare con il racconto sul versante internazionale, ci concediamo un passaggio musicale. Ci sono gli U2, questa è Elevation.

0: Se ne va così questa Elevation degli U2 da All That You Can't Leave Behind, disco uscito per Universal Music e Island Records nel 2000. 9:55 minuti e 18 secondi, siamo ancora in territorio internazionale. Dove ci porti, Jacopo?
1: Ci spostiamo in Ucraina, perché ieri è avvenuto, come abbiamo sentito a più riprese dai grandi, cioè dalle testate nazionali, il più grande attacco con droni dall'invasione russa dell'Ucraina. I droni inviati da Kiev hanno colpito diversi punti strategici nell'area di Mosca, compresa una raffineria, e hanno costretto ad attuare i protocolli di evacuazione nell'aeroporto più grande del paese. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'attacco sarebbe una risposta al raid che ha colpito il monastero di Kiev all'inizio di questa settimana. L'attacco, tra l'altro, arriva poco dopo la comparsata di Zelensky al G7 di Evian, meeting che ha visto i leader del gruppo dei sette con decisione l'Ucraina. E nonostante Kiev sia in un momento a lei favorevole del conflitto, oggi sul sito di Repubblica è stato pubblicato un reportage di Gianluca Di Feo che racconta come la Russia si avvicina ad ottenere un successo strategico. Il pantano in cui si è cacciata l'avanzata russa infatti non ferma l'esercito del Cremlino dal tentare di occupare comunque il Donetsk, la terra pretesa dal Cremlino anche per poter avviare negoziati di pace, e oggi l'esercito russo sarebbe vicino a occupare Kostiantynivka, una delle quattro città fortezze che proteggono l'ultima parte del Donbass rimasta in mani ucraine. Kostiantynivka è un inferno, scrive Di Feo. Prima del 2022 ci vivevano 70.000 persone, adesso i civili sono meno di 2.000, i palazzi sono stati sistematicamente demoliti da centinaia di bombe planati da una tonnellata che i caccia sganciano restando lontano dalla gittata della contraerea. Sciami di droni di ogni tipo volano senza sosta su tutta l'area urbana, duellano tra loro, ma quelli russi adesso sono in netto vantaggio e si gettano su ogni persona. Si vive sottoterra, dove i soldati ucraini affrontano turni di 4 mesi prima di venire sostituiti. Questo è un altro spaccato di quella che è la tragedia anche umanitaria di questa guerra, in particolare per il peso psicologico che ha anche su chi

0: combatte. Noi però adesso, per concludere questa rassegna internazionale, ci spostiamo invece in Inghilterra. In Inghilterra perché Andy Burnham ha vinto le decisive elezioni suppletive di Makerfield con una maggioranza schiacciante, e questo ha aperto la strada a una sfida alla leadership di Keir Starmer. Questo lo riporta il Guardian. Come potete vedere se ci guardate anche in TV o dal nostro sito, Burnham si è candidato per diventare parlamentare proprio per poter sfidare il primo ministro Keir Starmer alla guida del partito laburista, e la sua vittoria schiacciante gli spiana la strada per avviare a questo processo. I suoi sostenitori hanno sostenuto che Burnham rappresenti per il partito laburista la migliore opportunità per contrastare l'ascesa di Reform UK, il partito di Nigel Farage, partito populista di destra. Allora, adesso sono le 9:58 e 21 secondi e ci concediamo due ultime notizie, considerando anche che è venerdì, quindi andiamo verso l'alleggerimento. Ma non ancora, però, perché adesso parliamo di Bruxelles. A Bruxelles ieri si è tenuto un incontro tra i ministri della difesa dei paesi NATO, il ministro della guerra statunitense Pete Hegseth ha parlato di una NATO 3.0, un'alleanza atlantica riformata, per così dire, e Washington, a quanto detto Hegseth, procederà nei prossimi 6 mesi a una revisione della propria presenza sul territorio del vecchio continente, non più giustificata dalla nuova realtà, ha detto Hegseth. Non solo, verrà introdotto un approccio innovativo per cui i contributi annuali USA saranno subordinati al raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa da parte degli altri paesi. Laddove gli altri alleati non spenderanno con urgenza, i contributi alla difesa diminuiranno. Sarà una strada a doppio senso e terremo d'occhio gli alleati che non lo fanno tentennano. A nulla è servito il ricordare da parte di Mark Rutte, il segretario generale della NATO, che nel 2025 Europa e Canada hanno investito oltre 90 miliardi di dollari in più rispetto al 2024 nella difesa, con quasi il 20% di incremento in un anno. Questo appunto lo riporta ANSA citando Mark Rutte. Mentre invece, per concludere gli ultimi, dato che siamo in coda a questa trasmissione, oggi è il solstizio d'estate. Nei prossimi giorni si prevede che migliaia di persone si raduneranno a Stonehenge in Inghilterra per celebrare il solstizio d'estate. Per l'appunto, una nuova scoperta suggerisce che già circa 5.000 anni fa le persone facessero qualcosa di simile. Infatti gli archeologi hanno dichiarato di aver portato alla luce due fosse preistoriche che secondo loro contenevano pali di legno disposti in linea retta in modo da puntare verso il sole durante i solstizi, e quindi questo sarebbe un ulteriore segno di quanto i movimenti del sole dominassero la vita nell'antichità e lo fanno ancora adesso, perché si continua ad andare in pellegrinaggio a Stonehenge anche, anche 5.000 anni dopo, ecco.
1: Grazie per questa chiusura anche molto interessante, anche culturalmente appetibile, in chiusura di questa rassegna stampa settimanale. Grazie Jacopo per il tuo puntuale lavoro quotidiano. Noi ci ritroviamo qui lunedì a partire dalle 9:15, ma intanto adesso sono le 10:44, ci fermiamo, tra qualche minuto parte lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, e insomma abbiamo oggi due focus molto interessanti sul Congo e anche sul cambiamento climatico, ma non soltanto. Con Giuseppe De Marzo allargheremo lo sguardo, con Giussi Baglioni parliamo di Congo, di Ebola, di guerra, di sfruttamento delle risorse. E intanto però, come sempre a quest'ora, anche per aprire un po' il come dire l'universo musicale più proprio, anche vicino un po' anche alle passioni di Giuseppe De Marzo, se vogliamo, ascoltiamo i Doors in un paio di passaggi fondamentali, diciamo, della band di James Douglas Morrison. Tra poco.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Questi erano i Doors, un doppio ascolto dalla band di James Douglas Morrison. C'era Peace Frog da Morrison Hotel, Elektra Records 1970, prima ancora il disco d'esordio The Doors, abbiamo ascoltato Soul Kitchen, ancora Elektra Records 1967. Sono le 10:08 minuti e 25 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che comincia in questi minuti. Allora, come si diceva in premessa, oggi vogliamo tornare a parlare di un conflitto in realtà, ma anche di una situazione, se vogliamo, sanitaria molto grave nella Repubblica Democratica del Congo. Ovviamente, come abbiamo sempre detto da queste parti, come diciamo quasi tutti i giorni, ci sono delle, come dire, situazioni, delle aree territoriali, dei conflitti che diventano magicamente invisibili solo quando non le vogliamo guardare, insomma, osservare. Noi da queste parti proviamo quasi quotidianamente a, insomma, ad accendere un riflettore su contesti geopolitici ma anche sanitari molto complessi, che proviamo a comprendere in qualche modo. Ribadisco, oggi vogliamo parlare di Repubblica Democratica del Congo, lo facciamo con la nostra ospite interlocutrice, che conosce molto molto bene da tanti anni quella zona, quel territorio, Giusy Baioni, benvenuta su RBE Radio TV, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per il tempo che ci dedichi stamattina, perché vogliamo in realtà parlare intanto della situazione dal punto di vista dell'epidemia di Ebola in Congo. E le ultime notizie, leggevo ancora su Medici Senza Frontiere, a un mese dall'inizio dell'epidemia la diffusione supera gli sforzi della risposta, evidentemente sembrano quasi inadeguati, si parla di contagi in aumento, di quasi impossibilità del tracciamento, e però insomma ovviamente aiutaci a capire, intanto a contestualizzare anche qual è la situazione, cosa sta succedendo in Congo, Giusy.
1: Sì, allora parto con qualche numero. Sono gli ultimi numeri ufficiali che arrivano dal Ministero della Sanità congolese, che ha calcolato quest'ultima tabella di due giorni fa. Parla di 837 contagi, 196 morti, quindi la mortalità del 23,4%, certo. 376 pazienti in isolamento, ecco, casi sospetti 235, eccetera. Questo, diciamo, e dimenticavo, 49 guariti ufficialmente. Sono dei numeri, ma ci dicono qualcosa, ci dicono che siamo davvero in una situazione un po' fuori controllo. Sicuramente i numeri reali sono molto al di sopra di questi che sono stati registrati, perché la regione in cui si sta diffondendo questa particolare variante di Ebola è una regione molto periferica, già molto impoverita, con quasi totale assenza di strutture sanitarie, anche strutture di altro genere, e tra l'altro una delle regioni anche piagate dal conflitto. In questa situazione è ben difficile riuscire a fare qualcosa che si avvicini anche solo lontanamente a un tracciamento.
0: Ecco, poi ovviamente tra poco noi andremo anche un po', se sei d'accordo, a focalizzare l'attenzione anche sul conflitto, che non è, certo, un conflitto di ieri, insomma, anche da questo punto di vista si tende molto spesso, anche l'informazione mainstream tende a girare la testa dall'altra parte rispetto a questo conflitto. Qualche settimana fa eravamo ancora una volta a parlare di Sudan, sono dei conflitti, delle piaghe aperte, insomma, che noi proviamo in qualche modo a raccontare. Però insomma, secondo le tue informazioni, secondo il tuo osservatorio privilegiato, insomma, la carenza di strutture, a proposito dell'impossibilità del tracciamento, come dire, crea ulteriormente problemi. Insomma, quanto, insomma, dal tuo punto di vista è problematica, diciamo, la situazione, perché ovviamente non poter tracciare significa, come dire, scusa la retorica, abbandonare al proprio destino tante persone, no?
1: Sì, è molto grave in questa zona dell'Ituri. Sembra tutto sommato che si riesca abbastanza a contenerla in questa regione. Ci sono stati alcuni casi registrati oltre frontiera, quindi in Uganda, l'Ituri confina con l'Uganda, e alcuni casi, ma parliamo di 5 o 6 ufficialmente riconosciuti in altre due regioni che confinano con l'Ituri, che sono Nord Kivu e Sud Kivu. Però ecco, sono proprio sporadici questi episodi. Tutto si sta contenendo, almeno per quello che ne sappiamo, all'interno dell'Ituri, ma qui la situazione è davvero, direi, abbastanza grave. Non ci sono ospedali, stanno montando ospedali da campo, delle strutture improvvisate per mantenere l'isolamento, dove si riesce, ma c'è un ulteriore problema, che è il fatto che ci sia molta disinformazione e molto pregiudizio nei confronti di questo tipo di attività sanitaria. Già nelle precedenti epidemie di Ebola c'era grande diffidenza nei confronti dei vaccini.
0: Certo.
1: E tra l'altro, apro parentesi e ricordo che per questa variante il vaccino non funziona. Ha una mortalità più bassa questa variante rispetto alle precedenti, ma non ha un vaccino efficace e non c'è la terapia, come dire, una terapia approvata come efficace, mentre con le varianti precedenti si era riusciti ad individuare una terapia funzionante. Quindi questo ci dice anche quanto è seria la situazione. E poi ci sono stati dei casi anche di stranieri contagiati, un missionario nordamericano, insomma qualche caso che ci dice che basta un attimo di disattenzione perché il virus esca davvero dai confini e arrivi anche dalle nostre parti. Ci sono stati alcuni italiani rimpatriati che hanno fatto il test e poi per fortuna era negativo, però ecco, non va assolutamente sottovalutato.
0: Ecco, da questo punto di vista, come sostiene anche Medici Senza Frontiere, sto leggendo un loro ultimo comunicato, per molte comunità l'epidemia rappresenta solo una delle numerose emergenze sanitarie che da anni ricevono risposte inadeguate. Mantenere l'accesso alle cure ordinarie è importante tanto quanto controllare l'epidemia stessa per salvare vite umane. Evidentemente, insomma, il discorso sulla questione sanitaria è un discorso molto ampio, no? Perché, insomma, se mancano le cure di base, insomma, immaginiamo poi quanto sia complicato, come dire, gestire una tra virgolette, insomma, mi correggerei se sbaglio, emergenza sanitaria legata all'Ebola. Che ne pensi, Giusy?
1: Sì, non ci sono le strutture, non c'è sufficiente personale, e poi adesso stanno mandando personale aggiuntivo, ma come dicevo prima, non sempre ben visto. C'è un altro problema culturale molto forte, cioè che viene percepito in maniera fortemente negativa il divieto di celebrare i funerali in maniera tradizionale. Purtroppo sappiamo che Ebola rimane contagiosa anche dopo la morte della persona, quindi il corpo, il cadavere, resta contagioso, e quindi le norme impongono che non si possa toccare il cadavere e vada seppellito con determinate accortezze. Questa cosa non è assolutamente compresa e non è accettata, c'è un rifiuto totale, perché la cultura vuole che il proprio caro venga seppellito in un determinato modo. Certo. E allora molto spesso purtroppo proprio i funerali diventano nuovi focolai di diffusione del virus. Questo è un problema. Poi se vogliamo aprire una parentesi un po' tra il serio e il faceto, sappiamo che la nazionale congolese, esatto, è riuscita a strappare un storico pareggio, no? Contro il Portogallo.
0: Ne abbiamo parlato in apertura.
1: È stato un momento di grande festa in tutto il Congo, fino a notte inoltrata, fino all'alba, e si è festeggiato anche nell'Ituri, sicuramente senza mantenere distanze e prudenze, e speriamo, ecco, che non sia stata un'altra occasione di,
0: infatti, scorrendo i social ho visto anche immagini di, anche storie, reel di tifosi congolesi giovanissimi, tutti ammassati, che diciamo nel momento del gol della propria nazionale, insomma, si sono abbracciati. Immagino che, insomma, anche insomma, in maniera, abbiamo vissuto questa situazione quando eravamo, diciamo, nell'epidemia, nella pandemia da, esatto, da Covid. Insomma, evidentemente le distanze sono saltate, però posso anche immaginare quanto sia, come dire, un farmaco, un conforto, come dire, anche in, certo, in questo momento di difficoltà, un gol addirittura al Portogallo di Cristiano Ronaldo. Comunque, torniamo intanto, tu citavi le zone dell'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, zone più colpite, si legge, sono quelle dell'est, che sono le stesse, correggimi se sbaglio, in realtà colpite dalla violenza dei gruppi armati. Possiamo aprire una, come dire, possiamo fare una riflessione, anche un aggiornamento anche rispetto alla situazione del conflitto conflitto di cui anche da questo punto di vista, lo dico anche a beneficio mio soprattutto e poi anche dei nostri ascoltatori e spettatori, sappiamo come sempre anche molto poco, perché insomma bisogna andarsene davvero a cercare le informazioni anche su quel conflitto, Giusy.
1: Sì, certamente una delle cause dell'arretratezza e della mancanza di strutture in questa zona è proprio il fatto che si trovi in una situazione di conflitto che si trascina da almeno 30 anni. Quindi vi do proprio due coordinate per capire di cosa stiamo parlando. Certo. È il conflitto con il più alto numero di morti dopo la Seconda Guerra Mondiale. E dal mio punto di vista lo seguo incessantemente da oltre 20 anni. È proprio incomprensibile, in qualche maniera intollerabile, il fatto che non riesca a entrare nelle nostre cronache. Parliamo, le stime parlano di 10 milioni di morti. È una cifra spaventosa che va oltre ogni immaginazione. Eppure è come se non ci fosse nulla, no? Quindi questo è il primo dato di fatto da cui partire. È un conflitto che ovviamente dopo 30 anni si è un po' incancrenito, è multifattoriale, ci sono ragioni molto diverse tra loro. Alcune sono storiche, alcune sono legate anche alla necessità di terre, i vicini che in qualche maniera cercano di occupare questa parte dell'est del Congo. Ma perché? E qui veniamo al nocciolo del problema, della questione, perché l'est del Congo è probabilmente la regione al mondo più ricca di minerali nel suo sottosuolo. E quindi questi 10 milioni di morti sono il prezzo pagato da una popolazione che non è povera, attenzione, è impoverita, certo. C'è una profonda differenza. È una popolazione impoverita, derubata di quelle che sarebbero le sue risorse, che consentirebbero a tutti una vita dignitosa, e invece sono in condizioni di povertà e soprattutto schiacciati da una guerra senza uscita, perché quei minerali servono al nostro progresso tecnologico.
0: Ecco, giusto, ecco, ne scrivevi sul Fatto Quotidiano anche a febbraio, sì. Centinaia di morti per il crollo di una miniera di coltan. Secondo gli attivisti è fondamentale, vitale sospendere lo sfruttamento dei minerali. Vogliamo anche fare un piccolo riferimento e anche approfondimento su questo, insomma, fa gola a tutti questo coltan ed evidentemente diventa anche arma di scambio e strumento di scambio anche rispetto ai conflitti interni. Spero di non aver semplificato e banalizzato troppo, Giusy.
1: No, ecco, il coltan è una delle chiavi di lettura di questo conflitto. La miniera che hai citato è la miniera di Rubaia, che è la più grande al mondo per l'estrazione di coltan. Da sola produce il 15% del coltan mondiale ed è il motore dell'occupazione. Queste regioni sono state occupate da un gruppo armato che si chiama M23, che è congolese ma è foraggiato e sostenuto da Ruanda, e questo lo dicono senza ombra di dubbio ormai molti rapporti, certo, delle Nazioni Unite. Il Ruanda ha la volontà di occupare queste terre per molti motivi, ma soprattutto per il controllo delle risorse. E infatti Ruanda risulta uno dei principali esportatori mondiali di coltan quando ha una, diciamo, delle miniere irrisorie. Tutto quello che esporta come etichettato made in Ruanda viene dal Congo, e c'è tra l'altro un rapporto appena uscito pochissimi giorni fa di Global Witness che ha per un anno lavorato tracciando tutto questo coltan che proviene dal Congo e poi finisce nei nostri mercati come tracciato made in Ruanda. Si è cercato negli ultimi anni di fare una legislazione che agevolasse il tracciamento dei minerali di conflitto. Ecco, il rapporto di Global Witness ha appena dimostrato che questo tracciamento viene bellamente ignorato e aggirato, purtroppo.
0: Ecco, da questo punto di vista tu nel tuo pezzo citavi anche di una frana, in realtà a novembre dell'anno scorso, di una collina, leggo, traforata dai minatori artigianali per estrarre cobalto nel Lualaba, un'altra regione del Congo, una trentina di morti ufficiali, cifra poi portata a 80, una tragedia che si aggiunge alle tragedie nel silenzio più totale, perché poi tra poco vorrei anche in chiusura della nostra conversazione sollecitarti anche sul contesto internazionale, su quanto, come come dire, il contesto internazionale stia forse facendo sostanzialmente orecchio da mercante, ma intanto insomma quella storia ha fatto il giro del mondo, però per pochissimo tempo, come sempre, insomma, Giussi.
1: Certo, e ci aiuta ad accendere un altro faro, perché quella era una miniera di cobalto. Dicevo che il Congo è uno scandalo geologico. Tutti i minerali che sono necessari per la nostra transizione ecologica, ma adesso soprattutto per la rivoluzione legata all'intelligenza artificiale, a tutti questi progetti grandiosi, tutto si trova in Congo. E appunto uno dei minerali necessari è il cobalto. Il Congo è il principale produttore di cobalto, si trova in un'altra regione che quantomeno non ha il problema di gruppi armati di conflitto, e però ecco, lo sfruttamento davvero, come dire, è uno sfruttamento senza controllo, dove si parla di lavoro minorile, si parla di condizioni di lavoro inaccettabili. Aggiungo che oltre al cobalto, da pochissimi anni è stata trovata un enorme giacimento anche di litio, quindi davvero tutto quello che serve è lì. E questo è il motivo per cui il Congo fa gola, lo stesso motivo per cui di Congo non bisogna parlare.
0: Assolutamente un paese molto appetibile, insomma, rispetto anche alla fase, se vogliamo, geopolitica in corso. Si diceva del contesto internazionale, Commissione Europea insomma ha votato all'unanimità un anno fa, correggo, insomma, tu scrivi che forse è giunto il momento che la Commissione Europea riprenda in mano quanto votato quasi all'unanimità dal Parlamento europeo un anno fa, rimasto finora lettera morta. Decidere la sospensione dell'ipocrita memorandum d'intesa con il Ruanda, di cui tu ci parlavi poco fa, in merito alla tracciabilità dei minerali. Questo sembra un passaggio ineluttabile, devo dire, ma evidentemente, insomma, per adesso credo che non si stia muovendo nulla.
1: No, adesso ci sta riprovando il Belgio, che tra l'altro è il paese che il Congo l'aveva colonizzato, no? Ai tempi del Congo belga, dire re Leopoldo II. Finora comunque ancora non si è concretizzato nulla a livello di Unione Europea. Il memorandum d'intesa con il Ruanda era semplicemente un cappello di legalità posto sopra questo traffico illegale, con la piena consapevolezza da parte dell'Unione Europea. Tutti sanno a Bruxelles quello che accade, eppure si era votato questo memorandum. Adesso si sta cercando in tutti i modi di provare a farlo sospendere. L'ideale sarebbe annullarlo, ma quantomeno sospenderlo. Siamo ancora in attesa. E poi, ecco, posso aggiungere un'ultima cosa.
0: Prego,
1: che
0: prego.
1: A livello internazionale è tornato alla ribalta il Congo nei mesi scorsi, quando Trump l'ha più volte citato come uno dei suoi successi diplomatici, perché si è vantato di aver fatto firmare la pace tra Congo e Ruanda. Allora, questi accordi sono stati firmati, ma siamo in una realtà distopica in cui da una parte i capi di Stato firmano accordi e dall'altra sul terreno non è cambiato assolutamente nulla. Continua l'occupazione da parte di M23 controllato da Ruanda, continua lo sfruttamento delle risorse, eccetera. Quello che è cambiato, e qui poi insomma mi fermo, quello che è cambiato è che Trump è riuscito a estorcere al presidente del Congo, Félix Tshisekedi, un accordo commerciale e si è garantito l'accesso al 100% a tutte le risorse presenti e future, quindi anche quelle che dovessero essere scoperte in futuro, del sottosuolo congolese. Questo è quello che interessava l'amministrazione Trump.
0: E questo poi rientra anche nella narrazione generale secondo la quale lui, insomma, nella prima fase del secondo mandato ha fatto finire tutta una serie di conflitti e quindi meritava di fatto sul campo il premio Nobel per la pace. Poi non è andata così, lui si è offeso e che cosa è successo? È successo quello che è successo in Venezuela, in Iran e via stia dicendo, ma stiamo, sembra di raccontare una barzelletta, ma intanto siamo in coda a questa conversazione con Giusy Baioni, che da più di 20 anni scrive di Africa, in particolare di Grandi Laghi, per il Fatto Quotidiano, ma non soltanto, per molte altre testate. Voglio segnalare un libro prezioso, Nel cuore dei misteri, inchiesta sull'uccisione di 3 missionari nel Burundi e delle impunità, pubblicato da All Around nel 2022, l'assassinio di 3 suore saveriane, Olga Raschietti, Lucia Pulici e Bernardetta Boggiana, avvenuto a Kamenge, Bujumbura, nel settembre del 2014, un libro prezioso che, insomma, restituisce anche l'importanza fondamentale, che ribadiamo sempre, anche del giornalismo d'inchiesta, ma anche dell'osservazione di punti invisibili quando vogliamo non vedere luoghi del mondo. Giusy, grazie per il tempo che ci hai dedicato.
1: Grazie.
0: Mi auguro sia stato un buon tempo anche per te, speriamo di incontrarci presto. Buon lavoro e buona
1: giornata.
0: Grazie
1: anche a voi, grazie dello spazio.
0: Ci sono i Massive Attack.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
2: Tutto il Libano brucerà, così il ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, dopo la morte di 4 soldati dell'esercito di Tel Aviv nel sud del paese. Tra stanotte e questa mattina pesanti bombardamenti hanno colpito il Libano, uccidendo almeno 25 persone, tra cui diversi bambini. I raid hanno interessato soprattutto il distretto di Nabatieh, ma anche Tiro e la valle della Bekaa. Secondo il quotidiano maronita L'Orient Le Jour, nelle ultime ore ci sarebbe stata un'intensificazione dei raid e degli scontri nell'area, dopo alcuni giorni di attacchi meno intensi. Tel Aviv dice di aver colpito infrastrutture di Hezbollah.
1: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è quanto chiedono Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen in una lettera firmata da altri 17 leader europei e indirizzata ai vertici dell'Unione. Si cita il protocollo Italia-Albania, incoraggiamo gli stati membri che lo desiderano a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi. Si riporta la lettera oggi in corso a Bruxelles, la seconda giornata del Consiglio europeo.
2: In Turchia sono stati arrestati 2 sindaci eletti con il maggior partito di opposizione, il CHP. Si tratta del sindaco della municipalità Adalar di Istanbul e del primo cittadino di una città in provincia di Mersin, nel sud del paese. Coloro sono stati portati in carcere oltre una 40 di persone. Dalla fine del 2024 molti sindaci eletti con il CHP sono finiti in carcere, tra cui Ekrem İmamoğlu, il primo cittadino di Istanbul, ritenuto il principale rivale del presidente Erdogan.
1: Dopo la Campania, che la Molise ha firmato un'ordinanza per vietare il lavoro sotto il sole nelle ore più calde dell'estate. Fino al prossimo 15 settembre, infatti, sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 sull'intero territorio regionale del Molise, nel settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini. Un'ondata di caldo estrema è arrivata in Italia nelle scorse ore. Da domani le temperature sono previste in ulteriore aumento in tutto il paese, con temperature che potranno sfiorare i 40 gradi in pianura padana.
2: È morto Igor Protti, uno dei calciatori italiani degli anni 90 e dei primi anni 2000 più amati dai tifosi delle molte squadre in cui ha giocato. Tra le principali ricordiamo Bari, Lazio, Napoli e soprattutto il Livorno, dove è stato l'attaccante che ha segnato più gol nella storia del club. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Questo è il suo ultimo messaggio. Protti aveva 58 anni e da tempo conviveva con un tumore. Aveva parlato pubblicamente della sua malattia.
1: La maturità è in corso la seconda prova, l'ho scritto per oltre 527.000 studenti. Al classico è uscito un brano di Quintiliano, La formazione dell'oratore. Agli studenti viene chiesta la comprensione, l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica. Allo scientifico, nella prova di matematica, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione. Terminati gli scritti, si passerà agli orali che inizieranno la prossima settimana. Sono le 10.33 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30, buona giornata e buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Marene e Fossano in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade regionali. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori sulla provinciale 3 Saluggia-Gattinara si viaggerà a senso unico alternato in comune di Carisio dalle 7.30 alle 12.30 di domani, sabato 20 giugno. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Come direbbe Jacopo Bertuglia, che cosa gli vuoi dire ai Pearl Jam in questa meravigliosa Rats? E da quello che, insomma, per quanto mi riguarda, insomma, questo lo dico sempre, insomma, se ci seguite con una certa frequenza sapete che dal mio punto di vista Versus forse è il più bel disco dei Pearl Jam, ma questa è un'opinione personale. Disco del 1993, ma per, come dicevamo in apertura, per, come dire, creare un bel tappeto d'accoglienza al nostro ospite, abbiamo ascoltato i Massive Attack, c'era Sly poco fa, abbiamo ascoltato anche i Doors, una doppietta, Soul Kitchen, Peace Frog. Perché? Perché con noi stamattina c'è una persona che ama particolarmente questi brani, questi gruppi, Giuseppe De Marzo, bentornato su RBE, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Francesco e buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, siamo qui stamattina con Giuseppe De Marzio, direttore della scuola GEA, fondatore dell'omonima associazione, attivista, economista, giornalista e scrittore, per parlare di un libro a dir poco prezioso, un libro che abbiamo amato da subito, immediatamente, L'Internazionale della Terra, Cambiamento Climatico, Giustizia Sociale ed Ecologia della Relazione, pubblicato da Giuseppe De Marzio, pubblicato da Minimum Fax, un libro che sta, come dire, le cui pagine, i cui temi stanno galoppando già, insomma, con tutta una serie di appuntamenti rispetto a temi che da queste parti frequentiamo quotidianamente e che vogliamo, come dire, affrontare anche stamattina, rispetto a cambiamento climatico, giustizia sociale, ecologia della relazione, che sono, come dire, dei passaggi imprescindibili rispetto al tempo che viviamo. Se ci seguite con una certa frequenza sapete che abbiamo parlato di cambiamento climatico anche rispetto alla COP31 che arriva con Anna Pellicci qualche giorno fa, con il filosofo Luca Savarino. Abbiamo ancora parlato di tentativi di sopravvivenza alla crisi ambientale attraverso le responsabilità richiamate soprattutto da parte della politica, perché non basta più la responsabilità individuale. Giuseppe, insomma, tutto questo è amplificato all'ennesima potenza dentro in realtà un movimento già in cammino da tempo, che è quello internazionale della Terra, che campeggia dentro il tuo saggio. Intanto ancora grazie per essere qui con noi oggi.
1: Grazie a voi dell'ospitalità. Sì, hai detto bene, siamo in una situazione, per capirci, insomma, almeno con chi ci ascolta da casa o chi ci riascolterà, in cui abbiamo la necessità di agire sul piano globale. Il contributo che ho cercato di dare in questo libro sta proprio nella necessità che abbiamo tutti come specie umana di cambiare un modello estrattivo che rende insostenibile le nostre vite. Non si tratta di questioni ambientali, non si tratta di approcci ideologici, non si tratta di imporre una visione sull'altra, si tratta di comprendere come la scienza ci ricorda da 30 anni che avevamo dei limiti da rispettare che non abbiamo più rispettato e che oggi, essendo saltati 7 di questi 9 limiti, ci troviamo davanti a una situazione in cui, per capirci, la crisi è sistemica. Se il problema che ho sotto casa, col caldo oggi, con la disoccupazione di mio nipote, con le malattie che mi prendo perché vivo in un'area insalubre, con l'insicurezza sul lavoro e la precarietà, il rischio energetico perché dipendo oramai da Hormuz e non da casa mia, è chiaro che quello che sta avvenendo ci dice che abbiamo bisogno di un nuovo ordine mondiale, lo dice anche la politica, rispetto a chi continua a dirci anche oggi in maniera delinquenziale e criminale brucerà il Libano. Insomma, questo bruciare tutto non produce umanità e non produce manco vita per noi. Per cui il tema è, oggi, davanti a una situazione in cui l'oligarchia ha sequestrato la democrazia e decide di abbattere il diritto internazionale volendoci trasformare tutti in nazisti, cosa possiamo fare? Meno male, e questo è il messaggio del libro e l'analisi e la condivisione che il libro fa con chi avrà voglia di leggerlo, che esistono movimenti, comitati, scienziati che si attivano, cittadini attivi, reti sociali, anche forze politiche in altre parti del mondo, persino governi. Quindi, ecco, l'Internazionale della Terra è un insieme di soggetti diversi alcuni istituzionali, alcuni nati dalle lotte, dalle resistenze, che si mettono insieme per dire bisogna uscire da un modello culturale sbagliato, perché una nuova politica arriva quando c'è una nuova cultura. Questa nuova cultura ci ricorda che non siamo il centro della vita, ne siamo parte, che abbiamo bisogno di difendere e di riconoscere le relazioni inseparabili che abbiamo con tutte le altre entità viventi, con gli ecosistemi, con gli animali, con tutte quelle forme di vita di cui abbiamo bisogno per vivere. Guardate, non è un approccio, insisto, legato al fatto che dobbiamo essere pacifisti, dobbiamo essere ambientalisti, no, è un approccio che la scienza ci invita a mettere in campo per risolvere la crisi di sistema, di struttura, di cultura che abbiamo. Non siamo il centro della vita, e l'atteggiamento di aver trasformato la vita in oggetti a nostra disposizione produce la crisi. Ecco perché il contributo che cerchiamo di dare, che è un terzo dell'umanità, perché Francesco non siamo marginali, forse la nostra conversazione potrebbe essere minoritaria in questo momento storico nel nostro paese, ma è una conversazione che invece nel mondo avviene tutti i giorni e che investe un terzo dell'umanità, che decide già di investire per decarbonizzare l'economia, per introdurre i diritti della natura in Costituzione, per mettere al centro la cooperazione e la solidarietà negli accordi tra paesi. Ecco, quindi è qualcosa che si sta costruendo giorno per giorno.
0: Ecco Giuseppe, anche per invertire poi quella narrazione che da decenni vuole che non c'è futuro oltre, insomma, quello presente, no? Insomma, dentro il tuo libro c'è una parte molto molto corposa e molto, come dire, sostanziosa, diciamo, di contenuti rispetto al perché invece, insomma, c'è un orizzonte molto ampio e un futuro che percorriamo anche nel presente, lo stavi dicendo anche poco fa, rispetto a ciò che si muove, non soltanto accanto a noi, ma insomma anche a livello globale, no Giuseppe, che ne pensi?
1: Beh, io penso, Francesco, che è l'urgenza della nostra condizione materiale esistenziale a dettare la velocità del cambiamento. È qualcosa che gli organi mainstream nel nostro paese possono negare, possono continuare a bombardarci dell'idea che serve la crescita economica e serve riarmarci, ma l'urgenza della nostra condizione materiale esistenziale produce la necessità del cambiamento e quindi dell'azione globale su una serie di questioni, perché, insisto, se oggi ci sta a cuore il lavoro, la qualità del nostro lavoro, se oggi abbiamo bisogno di salute e quindi di migliorare la nostra condizione, di poter accedere ai servizi sanitari, se abbiamo bisogno di partecipare, di liberare del tempo libero da dedicare per le nostre vite, per le nostre passioni, per le nostre famiglie, per la nostra cura, e beh, allora bisogna, e l'abbiamo capito tutti, uscire da un modello tecnocapitalista estrattivo che pensa che la Terra sia qualcosa di inerme. Oramai l'oggettivizzazione della vita che questo sistema produce, lo vedete, lo fa perfino sugli esseri umani oramai, considera esseri umani inferiori ad altri. Quindi torniamo in un tempo buio della storia, quando non è possibile garantire a tutti i diritti, allora decidiamo che dobbiamo espellere una parte dell'umanità e non garantire i diritti. Ma oggi siamo in un tempo così nuovo che non solo stiamo assistendo a questo, è la crisi ecologica che ci impone un cambiamento, perché possiamo pensare che questo sia un sistema per pochi. Il problema è che questo è un sistema per nessuno, vedi, questa è la novità, Francesco. Può durare anche per il miliardario ancora qualche anno, ma il vero tema è che i limiti della Terra sono stati violati e se vogliamo rientrare nella logica della Terra che ci garantisce la vita, dobbiamo riconvertire la nostra economia e il nostro modello produttivo e in questo senso provare ad agire su un piano globale. Vedi, il motto che ci dicevamo negli anni 90, agire localmente, pensare globalmente, era bello quando si poteva fare. Oggi, per incidere sulle questioni climatiche, sulla finanza, sull'agricoltura, dobbiamo agire globalmente. Quindi serve un internazionale che metta al centro questi obiettivi enormi che uniscono l'umanità in un nuovo abbraccio, in un nuovo destino comune. Serve una visione. Quindi la buona notizia è che questa visione c'è, si sta facendo e si sta agendo.
0: E da questo punto di vista, insomma, un altro dei versanti del tuo libro sta anche sul perché continuano ad aumentare, per esempio, le disuguaglianze. Noi dobbiamo parlare anche di questo, anche pensando semplicemente anche semplicemente all'Italia, ma ovviamente con uno sguardo che si riverbera poi sul globale, perché c'è un nuovo report, diciamo, della Caritas, che in realtà però fa il paio con tutti gli studi ultimi rispetto all'aumento della, per esempio, della povertà in questo paese.

0: sviluppo. E da questo punto di vista le responsabilità anche delle sinistre, del centro-sinistra, sono enormi. Questa pigrizia mentale, questo rachitismo intellettuale davanti a un pianeta e davanti alla scienza che ci mette in guardia e che ci dice dal 1968, pensa il primo è stato Robert Kennedy, poi è arrivato Langer a parlare dell'illusione della crescita e poi i più grandi economisti al mondo, Stiglitz, Sen, Fitoussi, che Sarkozy interrogò nel 2009 il presidente conservatore francese chiedendogli ma il PIL è ancora una misura della vita, dobbiamo come politica perseguire lo sviluppo per poi ridistribuire la crescita e garantire poi vantaggi attraverso la crescita. Ecco, l'economia vi ha risposto, ha detto che è una fesseria sesquipedale, che il PIL è la misura più sbagliata della vita, perché noi possiamo fare sviluppo facendo bombe, facendo CO2. E il problema è che poi cresce il numero più 1,2, ma diminuiscono le persone che hanno la salute, diminuiscono i lavoratori, perché la filiera delle armi e del fossile a bassa intensità di lavoro, tradotto, ci fai poco lavoro con le armi e con il fossile. Quindi quello che tu dici, Francesco, è mettere in guardia noi tutti nell'essere più attenti, di comprendere come davanti a una crisi complessa uscirsene come fa la politica, un po' chiunque, e dispiace doverlo dire perché chi è alternativo alle destre dovrebbe indicare innanzitutto una visione per rispondere ai nostri bisogni. Rispondere i nostri bisogni oggi invocando la crescita è una fesseria sesquipedale che produce un aumento della povertà. Perché? E ti ringrazio per questa tua considerazione che ci aiuta a riflettere. Ma perché aumentano le diseguaglianze e la povertà se cresce il PIL, se c'è crescita? Come può essere che aumentano i miliardari e aumentano poi i milioni i poveri? Cioè tu per fare un miliardario devi fare 2 milioni di poveri, evidentemente perché come diciamo da 30 anni, oggi le ingiustizie sociali sono soprattutto figlie delle ingiustizie ambientali e delle ingiustizie ecologiche. Facciamo un esempio, se tu a Taranto porti lavoro ma poi porti la morte di tumore per mio figlio e assassini la città costringendo i migranti e distruggi ai migranti ambientali perché dobbiamo andare via da quella città e poi le filiere di altre economie locali come quelle delle cozze, della pastorizia non ci sono più. Tu hai ridotto il lavoro, hai aumentato la povertà, la precarietà. Quindi dobbiamo essere attenti. Se tu nella Val di Sacco porti la Winchester a fare proiettili e avveleni il territorio, non crei lavoro, aumenti la povertà. Se tu fai l'incenerimento dei rifiuti pensando di risolvere un problema, non crei lavoro, aumenti povertà perché aumenti l'inquinamento. Inquinamento vuol dire povertà, vuol dire ridurre la mia salute. Quindi, Francesco, oggi il tema delle diseguaglianze sociali è strettamente legato alle ingiustizie ambientali. Ce lo ha ricordato, pensa, dal 2008 l'Agenzia dello Sviluppo delle Nazioni Unite, che ci ha detto: guardate, oggi le diseguaglianze aumentano soprattutto per le ingiustizie ambientali. Pensate all'impatto dei megaprogetti estrattivi, delle dighe, pensate all'impatto delle guerre, ecco, le ho tenute per ultimo. Pensate una guerra che cosa fa? Qualcuno potrebbe dire non ci sono più le bombe che cadono a Gaza, ma quando ci sono i topi che vanno a mordere i bambini, quando manca l'acqua, quando mancano le scuole, tu stai condannando alla povertà, alle diseguaglianze, all'insicurezza milioni di persone. Capite che davanti a questo sfacelo non possiamo uscircene dicendo prendiamo il gas invece che da una parte la prendiamo dall'altra ed eventualmente facciamo più PIL, perché il gas non lo dovremmo prendere più, questa è la differenza, e dovremmo investire in ciò che crea lavoro e salute. Quindi parliamo per di come creare lavoro e salute, noi siamo sempre felici e disponibili a farlo, il problema è che non si vogliono sedere con la scienza a discutere di questi temi, quando ci sarebbe bisogno di un'alleanza nuova fra scienza, natura ed etica per rispondere ai nostri problemi.
1: Giuseppe, siamo quasi in coda, abbiamo ancora un paio di minuti, però ti devo sollecitare anche su una ultima ora, diciamo, una notizia anche di ieri, a proposito di quelle relazioni inseparabili sul fatto che non siamo il centro di tutto. Allora, ieri si legge anche su Rai News, ma l'abbiamo anche raccontato nella prima parte durante la lettura dei giornali. DDL caccia, il Senato boccia pregiudiziali di costituzionalità, saranno estese specie caccia.

0: cacciabili. Beh, questo ovviamente adesso ti farà molto arrabbiare, ma immagino che ti faccia arrabbiare a prescindere, perché, come dire, questa è un'estensione, diciamo, di quella pratica, che è quella della caccia, che non guarda più in faccia a nessuno. Se dovesse passare, pare, insomma, che non ci saranno limiti, diciamo, rispetto a questo. E questo è un altro problema serio. Vogliamo dire qualcosa anche su questo, Giuseppe, se sei d'accordo?
1: Sì, perché fa parte della cultura della separazione. Fa parte di una cultura che pensa che la vita intorno a me in realtà sia composta da oggetti inanimati che non hanno diritti, che non hanno emozioni come le mie. In realtà intorno a noi ci sono esseri senzienti che provano emozioni, hanno memoria di loro stessi. Quindi in realtà quel terzo dell'umanità di cui parlavamo, che vuole risolvere la crisi promuovendo un altro modello culturale, prima ancora che modello produttivo, industriale, energetico, ci dice che dobbiamo aprirci ad altre considerazioni di carattere morale, alla compassione intorno a noi davanti alle altre creature, perché non è togliendo diritti, sparando a tutto che risolviamo i nostri problemi. È triste, più che farmi arrabbiare, vedi Francesco, è davvero triste notare quanto la crudeltà, l'odio sia il motore con cui si stia affrontando la crisi. Cioè, è rimasta poca acqua, me la prendo tutta io, non cerchiamo invece di capire come risparmiarla e provare a riprodurla. Quindi è gravissimo l'atteggiamento culturale che si fonda sull'odio, sulla violenza. È invece importantissimo imparare dalla natura, visto che siamo parte di relazioni inseparabili. Non fa bene al nostro paese gli allevamenti intensivi, non fa bene tutta questa violenza, quest'odio, perché gli esseri animali sono esseri senzienti. Dovremmo ricordarcelo, fa bene a noi aprirci a queste considerazioni.
0: E allora Giuseppe De Marzo ha scritto L'Internazionale della Terra, cambiamento climatico, giustizia sociale ed ecologia della relazione. Ricordo ancora in più l'introduzione di Tommaso Montanari, la postfazione di Vandana Shiva, l'ha pubblicato Minimum Fax. Ecco qui la copertina. Giuseppe, siamo in coda a questa conversazione, grazie come sempre per il tempo che ci hai dedicato, speriamo di incontrarci presto, buona giornata.
1: Grazie a voi di tutto e grazie della bella musica.
0: Grazie a te come sempre, noi ci vediamo lunedì. Ciao a tutti.
2: Avete visto e ascoltato almeno 2 pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
3: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
4: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
3: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
4: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
3: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
4: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
5: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il sindaco di Varallo Sesia, Pietro Bondetti, si è visto recapitare un messaggio intimidatorio da parte di un sedicente movimento antisionista, una busta gialla contenente un proiettile e frasi minacciose, concluse dalla frase «Non permetteremo il trasferimento di altre famiglie». Nel mirino il progetto Baita, iniziativa promossa per il trasferimento sul territorio di alcune famiglie provenienti da Israele. Il sindaco ha immediatamente denunciato l'accaduto ai carabinieri, consegnando il materiale ricevuto. La procura di Vercelli ha aperto un fascicolo d'inchiesta per risalire ai responsabili dell'intimidazione. Poiché tra le persone minacciate figura un amministratore pubblico, il fascicolo dovrebbe presto essere trasmesso anche alla direzione distrettuale antimafia per ulteriori approfondimenti investigativi. Con una delibera dello scorso 11 giugno, il Consiglio Superiore della Magistratura ha definito le procure distrettuali in aree ad alta densità mafiosa, ridisegnandone di fatto la geografia ed eliminando dall'elenco tutte le regioni del nord. a Torino e in altri presidi locali di Libera hanno manifestato per protestare contro il provvedimento. Al sit-in davanti al tribunale intitolato al procuratore Bruno Caccia, ucciso proprio dalle cosche nell'83, Libera ha sottolineato gli ultimi dati che sconfessano questa scelta: 29.515 reati spia nel 2024 tra estorsioni, riciclaggio e frodi, 1.447 operazioni antidroga, 23 interdittive, 24 comuni piemontesi infiltrati, stando alla relazione annuale della DIA, 16 locali, 30 andrine e oltre 900 affiliati. Ulteriori mobilitazioni sono previste nelle prossime settimane. Con 26 voti favorevoli e 18 contrari, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la riforma sui voucher scuola. La trattativa ha portato a stralciare i 6.000 emendamenti depositati, superando così l'ostruzionismo delle opposizioni. Il provvedimento è passato quindi con un solo emendamento relativo all'importo minimo per i voucher destinati a libri e trasporti. Per i voucher A, per le scuole paritarie, aumenta quindi l'ISEE necessario da 26 a 30.000 euro. Il contributo massimo è di 2.150 euro, importo sempre maggiorato del 50% per allievi con disabilità. Per il voucher B, che sostiene l'acquisto di libri, materiale didattico, attività integrate e trasporti, l'ISEE massimo scende a 15.000 euro e viene aggiunto un importo minimo per le fasce più svantaggiate, con contributi fino a 500 euro, anche in questo caso aumentati del 50% per allievi e allieve con disabilità. A Pinerolo, oggi e domani avrà luogo la prima edizione di FestiLab, rassegna realizzata nell'ambito del progetto Lab Giovani nel Pinerolese, percorso partecipativo dedicato a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 34 anni, che nasce dall'ascolto del territorio e dalla volontà di costruire occasioni concrete di incontro, formazione, creatività e cittadinanza attiva, promosso dal Comune di Pinerolo insieme a 18 comuni del Pinerolese, al CIS, le associazioni giovanili e le realtà del terzo settore. Numerose le iniziative ospitate dalla rassegna, dal laboratorio Gyoza e Sushi Lab dedicato alla cucina giapponese, il Terry Talk, scegliere di andare, scegliere di restare, momento di confronto dedicato al rapporto tra i giovani e il territorio, e lo spettacolo di stand-up comedy a tema ambientale di Phil Pill, divulgazione coatta ambientale, in programma all'Auditorium More di Corso Piave. Ai microfoni di Voci Protestanti Talk, Lia Bianco, assessora comunale di Pinerolo.
6: Nasce dalla volontà di tornare a lavorare sul territorio per i giovani e le giovani. Perché dico tornare? Perché insomma non è che non si sia lavorato per loro, ma un progetto così complesso che partisse da Pinerolo ma che coinvolgesse tutto il territorio forse era davvero un po' che non si vedeva. La scintilla l'ha accesa sempre il nostro Fab Lab, che è il luogo della creatività che era nato da un Alcotra qualche anno fa. Abbiamo messo insieme 18 comuni che hanno ragionato e hanno fatto venire fuori questo FestiLab. Ogni comune ha messo a disposizione un bacino di ragazzi e di ragazze, si sono messi in gioco e ci hanno dato anche proprio la loro forza lavoro, ed è nata una sorta di consulta informale che è stato il motore. A volte mi stupisco perché nascono delle iniziative che in realtà non avevamo pensato inizialmente, ma che sono state proprio il frutto di questo bel lavoro di rete e delle teste rappresentative di tutta l'area geografica. I due luoghi sono l'auditorium di Corso Piave, che ha preso il nome More da poco, che è stato riqualificato dopo più, insomma, erano 20 anni che lo aspettavamo. Questa generazione non sapeva neanche che esistesse, perché è stato chiuso prima che nascessero alcuni di loro, e quindi lì ci saranno due incontri molto importanti con due personaggioni che sono Adrian Fartade e Phil Pill, e poi ci sarà una jam session. La jam session da un punto di vista locale ha un bel senso, no? E ridà anche il significato a quello spazio che appunto è stato chiuso da tanto ed è stato rinnovato, molto bello, molto colorato e anche più fruibile rispetto a com'era. L'altro spazio invece è quello proprio dei laboratori all'aperto, che riempirà tutta la giornata del 20, sono le terrazze Acaia, che sono stati i ragazzi a individuarlo come uno spazio
7: da usare.
6: Inizialmente loro dicevano: facciamo il nostro festival in spazi che vengono usati per cose non tanto belle, noi vogliamo metterci contenuti diversi e far partire un nuovo significato.
5: Passiamo allo sport. La Reale Mutua Basket Torino ha ufficializzato il cambio di proprietà con la cessione del 100% delle quote societarie all'imprenditore torinese Bruno Palombella, attivo nel settore dell'innovazione digitale e dei servizi dedicati alle professioni. Nelle sue prime dichiarazioni, la nuova proprietà ha espresso la volontà di mantenere Basket Torino come punto di riferimento sportivo per la città, proseguendo il lavoro costruito negli ultimi anni e valorizzando il patrimonio tecnico, organizzativo e umano sviluppato dalla società. A supportare la fase di transizione sarà il presidente uscente David Avino, insieme al suo staff, con l'obiettivo di assicurare la piena continuità sia sul fronte societario che su quello sportivo. Nel suo lungo messaggio di saluto, Avino ha sottolineato come la scelta di cedere la società sia stata guidata prima di tutto dall'interesse verso Torino e il suo territorio. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, nella prima parte della giornata, cielo in gran parte soleggiato, addensamenti in accentuazione all'interno delle valli alpine fino a cielo irregolarmente nuvoloso, e dal tardo pomeriggio parziali annuvolamenti fino alle pianure. Per quanto riguarda le precipitazioni, nel pomeriggio rovesci temporali in estensione all'interno delle valli alpine, localmente intensi, specialmente sulle alte valli prossime alla Francia. Tra tardo pomeriggio e sera qualche temporale anche tra pianura e colline del torinese, cuneese e nord Piemonte. In Liguria cielo soleggiato ovunque, isolato temporale nel pomeriggio nel gruppo Saccarello-Fronte e qualche nube sulle testate di Valtrebbia e Aveto, con basso rischio di temporali. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
8: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab!
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBM.

Samuele Bersani con Freak apre la puntata di oggi di Café Bleu alle 11:18 minuti e 40 secondi. Prendiamo la linea dallo studio 4 di RBE qui a Luserna San Giovanni in Val Pellice in provincia di Torino, dove potete ascoltarci in FM, in DAB, radio analogica, radio digitale e anche in TV su canale 87 digitale terrestre, disponibile anche nelle province di Asti e di Cuneo. Ovunque voi siate su RBE.it, dove trovate una bella paginetta dedicata a Café Bleu con le interviste, gli incontri, i video, i podcast che questa trasmissione produce giornalmente. Abbiamo superato i 2000 episodi del podcast di Café Bleu, ci facciamo una bella pacca sulla spalla perché vuol dire che insomma stiamo lavorando e ci piace quello che facciamo e piace soprattutto a voi, perché lo vedo, insomma lo vediamo dagli ascolti di questi podcast. Grazie per aver scelto questa trasmissione per informarvi, per avere uno sguardo intorno a voi rispetto a quella possibile bellezza nutriente necessaria per il nostro tempo libero, o magari per avere un sospiro, per generare un minimo di pausa mentre siamo occupati e occupate nelle nostre attività giornaliere. Questo vuole essere Café Bleu, ogni giorno con voi, il vostro caffè, la vostra bevanda preferita del mattino, dalle 11:15 alle 12:30. I social di Café Bleu su Facebook e Instagram, dove trovate anche il mio profilo personale, Claudio Petronella. C'è tanta musica qui a Café Bleu, c'è anche tanto di cui parlare. Oggi parleremo del decimo concerto d'estate della Fondazione Cosso al Castello di Miradolo, parleremo di uno degli appuntamenti di una rassegna che sta per aprire i battenti a Rivoli, nel centro storico di Rivoli, e staremo poi con una delle persone che lavora al progetto Borgate dal Vivo, e in particolare andremo nel dietro le quinte della nuova apertura del Forte di Exil. Ma adesso davvero spazio alla musica. Chet Faker, via!

Chet Faker Band, artista australiano che torna nella selezione musicale di Café Bleu alle 11:23 minuti e 53 secondi. Vi ricordo l'appuntamento con il Festilab, il festival numero 0, l'edizione 0 di questo appuntamento in programma a partire da oggi, venerdì 19 giugno e domani sabato 20 di giugno a Pinerolo. Si inizia alle 17 al CFQ in via Pellico con l'incontro laboratorio sui ghiosa, sui ravioli e sul sushi, un appuntamento già esaurito che non c'è più posto ed è un peccato. Comunque questo vuol dire che l'appuntamento funziona, l'evento funziona e genera curiosità, soprattutto la possibilità di poter sperimentare, toccare con mano, tornare a casa da un festival, da un progetto culturale con un qualcosa dentro di sé, non solo essere spettatori e spettatrici, sicuramente importante, ma anche attori e attrici dell'evento culturale, come quello che avverrà domani alle terrazze Acaia. Ricordo l'appuntamento a partire dal mattino dalle 10 con lo swap party, lo scambio di abiti di cui abbiamo parlato ieri qui su RBA, e poi l'appuntamento col Terry Talk, i vari laboratori che vi invitiamo a scoprire sulle terrazze Acaia, in apertura, proprio inaugurazione oggi. Insomma, tante cose da dire, ma prima la musica. Cosmo.

0: un sogno.
1: Cosmo, ogni giorno, ogni notte, ricordo Cosmo in concerto all'Alba, al Forte di Bar del 12 di luglio. C'è chi fa concerti all'Alba da 10 anni ed è il Castello di Miradolo, ne parleremo tra poco, ma prima spazio alla musica. Same Now, Dora Morellenbaum.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
2: Attenzione, concentrazione.

0: Da 10 anni l'esperienza del concerto all'alba, un'esperienza davvero unica, quella che offre la Fondazione Cosso al Castello di Miradolo. Il Castello di Miradolo si trova a San Secondo di Pinerolo, vicino a Pinerolo. Un evento, quello del concerto all'alba, che si terrà domenica 21 di giugno alle 4 del mattino. Un concerto che celebra e saluta l'arrivo dell'estate. Di cosa si tratta? Andiamo nel retroscena di questo appuntamento con la persona che cura questo progetto, Roberto Galimberti. Ciao Roberto, bentornato su RBE.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, ciao Claudio, buongiorno.
0: Innanzitutto celebrerei i 10 anni di questo progetto che insomma è ormai entrato nell'appuntamento, insomma nell'agenda fissa del Castello di Miradolo. Ho spiegato in breve che cosa accadrà, però vorrei approfondire con te questa proposta del concerto all'alba. Da dove nasce l'idea di questo progetto e che cosa proporrà quest'anno?
1: Allora, questo progetto in particolare è l'unico progetto di Avant Dernier, della Fondazione Cosso, l'unico progetto musicale che si ripete, nel senso che noi i nostri lavori alla Fondazione sono lavori che non si replicano tendenzialmente, cioè ce n'è uno la sera di Natale e uno appunto il primo giorno d'estate. I concerti d'estate nascono nel 2010, solo che appunto da 10 anni abbiamo cominciato a fare questo concerto, musica per 18 musicisti alle 4 di notte, e quest'anno appunto il decimo anno in cui ci svegliamo molto presto e tra virgolette con questa partitura immersi nel giardino del parco del castello salutiamo la prima alba d'estate.
0: Come potrà seguire il concerto? Come potrà immergersi nell'atmosfera del concerto il pubblico?
1: Allora, il concerto è stato in un certo senso scritto, come tutti i nostri concerti, site specific per il parco, cioè la partitura, che tra l'altro è del 1976, quindi un altro anniversario, la partitura di Reich, quindi compie 50 anni quest'anno, è una musica che ha come caratteristica appunto una scrittura minimalista che prende delle idee musicali e le ripete infinite volte, inserendo in queste ripetizioni delle microvariazioni. Cosa accade per chi ascolta? Che sembra di percorrere una specie di mantra, cioè un'idea fissa, il cui il cambiamento in realtà non si percepisce in tempo reale, ma la somma dei cambiamenti diventa percepibile. Quest'idea del continuo mutamento l'abbiamo, diciamo, strutturata sul cambiamento della natura, in particolare del cielo, cioè la gente arriva alle 4 di notte, il concerto comincia poco dopo le 4 e sincronizzato con la prima alba d'estate la variazione della musica si lega alla variazione della luce. Bellissimo. E del cielo, che dalle stelle, speriamo, fino al sole della prima alba circonda il parco, che però è fatto di profumi, di sensazioni di fresco, di canto degli uccellini, che certo, in un certo senso sono il vero concerto di questo di questo progetto.
0: Tra l'altro è un'esperienza davvero molto immersiva. Io ho avuto modo un anno ne parlavamo fuori onda, un anno ho avuto modo di assistere a questo concerto ed è un'atmosfera incredibile, anche perché anche di notte il parco del castello vive ed è davvero un vero e proprio protagonista, coprotagonista di questo appuntamento. Una curiosità, caro Roberto, prima di passare alle informazioni più pratiche rispetto a questo evento, che ricordo ancora sarà domenica 21 giugno a partire dalle 4 del mattino. Ecco, alle 4 del mattino voi come musiciste, come vi preparate a questo appuntamento? In pratica fate after, andate avanti dalla sera prima fino al momento del concerto, oppure no? Dici.
1: Ma allora, come puoi immaginare, in 10 anni le tecniche sono state le più diverse. Che altro perché la partitura è piuttosto impegnativa, sono 55 minuti senza pause, quindi vuol dire che il corpo stesso deve essere, nonché la concentrazione deve essere pronta a quell'ora, che non è un'ora consueta per fare un concerto, compreso in questo sistema in cui noi non siamo vicini, il pubblico ascolta in cuffia. Quindi diciamo che negli anni sono successe le cose più particolari, alcune volte è arrivato addirittura, forse anche quest'anno, in aereo la cantante arriva tipo alle 11 a Caselle, quindi tempo di cambiare abito e viene a cantare. Un anno ti raccontavo che il percussionista è Alberto Chiena e Marco Pennacchio, il violoncellista, appassionati di tennis, hanno prenotato un campo da tennis dalle 11 all'1 di notte e hanno giocato a tennis, e per cui appunto finito si sono risistemati, adrenalina perfetta alle 4, microsonni. Adesso diciamo che appunto no, tendenzialmente noi facciamo ancora una prova serale il sabato, poi un paio d'ore di sonno, sonno e poi si torna.
0: Quindi dei microsonni, dei micro pisolini, micro più o meno, insomma, esatto. un paio
1: d'ore. Sì, in un certo senso sì, anche perché poi il concerto finisce appunto alle 5, poi c'è questa grande colazione tutti insieme col pubblico nel prato, c'è una piccola guida all'ascolto in realtà successiva, nel senso si chiacchiera col pubblico di che cosa ha visto, okay. Perché come sai la percezione del pubblico nei nostri concerti, essendo appunto essendoci questa stanza d'ascolto che è la cuffia, in un certo senso ci rende simili, no? alla dimensione d'ascolto radiofonica, certo. No? Ciascuno costruisce i suoi mondi sonori, ecco, ci si confronta su cosa si è visto e poi il 21 probabilmente sarà un po' più lunga quest'anno perché è l'ultimo giorno della mostra C'è oggi una fiaba, quindi probabilmente faremo ancora qualche visita in mostra con i visitatori.
0: Tra l'altro ricordo anche il parco, il parcheggio vicino all'ingresso del castello, del parco di Mirandolo. Roberto, io ricordo quando veni a vedere il concerto ad Alba, ricordo dei camper con il pubblico che soggiornava al camper, apriva, chiudeva la porta e andava alle 4:10 verso il parco. Chissà, magari sarà così anche quest'anno.
1: Ma quest'anno so che io poi non mi occupo di questi aspetti logistici, però mi hanno detto che qualcuno ha chiesto la possibilità di magari di dormire o di riposare qualche minuto prima del concerto. Diciamo che ormai sta diventando una tradizione, la cosa che colpisce sempre tanto per noi è che ogni anno diciamo che è l'ultima edizione, ma poi qualcuno dall'anno precedente si prenota già con un anno di anticipo. Se ci pensi, questa è una cosa straordinaria, cioè un orario non proprio comodo, in un luogo lontano dai circuiti principali, una partitura non proprio conosciuta, eppure tutti gli anni una componente di prenotazioni che avviene addirittura con un anno di anticipo, ecco.
0: Siccome a noi piacciono i riti, citando un'altra storia, quella del Piccolo Principe, un po' come la volpe, ti dico questa cosa, Roberto, del Piccolo Principe, a noi piacciono i riti e piace evidentemente al pubblico del Castello di Mirandolo per l'appuntamento della domenica 21 di giugno alle 4 col concerto all'Alba. Per partecipare a questo appuntamento, Roberto, come possiamo fare? Dacci una bussola.
1: Allora sul sito della Fondazione Cosso si può accedere, si vedono tutte le informazioni e si può acquistare il biglietto online ovviamente, e sì, si arriva un po' prima con un plaid perché appunto il pubblico può distendersi, vengono consegnate queste cuffie Silent System dove appunto la nostra esecuzione, che è singola sul perimetro di questi 2000 metri del parco, di questo grande prato centrale, in realtà nella cuffia c'è la somma delle esecuzioni dei musicisti, quindi togliendola noi sentiamo i musicisti e il suono naturale e anche le sfasature temporali che ci sono date dalla distanza, e in cuffia si ricompone tutto.
0: Bellissimo.
1: E mettendo e togliendo questa cuffia non solo si entra dal concerto, cioè dalla musica, ma si entra, come dicevi tu, nel suono del parco, quindi si sceglie che concerto ascoltare.
0: Amici e amiche di RBS, siamo stati nel retroscena del concerto dell'Alba, il concerto all'Alba del Castello di Mirandolo, 21 di giugno, primo giorno d'estate, alle 4 del mattino. Poi andate lì un po' prima perché è meglio, insomma, anche perché vi godete questa magnifica e suggestiva atmosfera che abbiamo ritrovato con una delle persone che cura questo appuntamento per il progetto Avant-Dernier et Pensé del Castello di Mirandolo, Fondazione Cosso, Roberto Galimberti. Grazie Roberto, buona estate e buon lavoro.
1: Grazie, ti faccio un saluto e un ringraziamento non solo alla Fondazione Cosso, se posso, ma anche agli esecutori che saranno con me: Francesca Lanza, voce toi piano, Alberto Chiena marimba, Laura Vattano pianoforte, Marco Pennacchio al violoncello, e li ho detti tutti, sì, violoncello, pianoforte, marimba e voce.
0: E che rende possibile la parte tecnica?
1: E soprattutto la parte che è a cura di Marco Ventriglia, che appunto gestisce da dietro le quinte questa macchina incredibile, e la parte delle luci con Edoardo Pezzuto. Quindi ringrazio tutti e speriamo di vederci a quell'ora.
0: E io ringrazio te, noi ringraziamo te, grazie Roberto, buona estate e buon lavoro, a presto.
1: Ciao, a presto.
0: Ciao, ciao.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Vibes, Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Vabbè, grazie. Me la sento, ma...
1: E dopo i Beatles, amici amiche di RBE, torniamo in onda nel bistro radiofonico televisivo.
0: Esageruma.
1: Perché esageruma? Ricky Avatania, no. Ciao Ricky.
0: Facciamo tanti auguri a Paul McCartney per il suo compleanno.
1: Ah, bene.
0: ciao Ricky. Claudio, un piacere ritrovarti.
1: Ma dove sei? Dove sei in questo momento? Vedo un ombrellone della paglia, del fieno. Che cos'è? Allora, ma dove sei?
0: Della paglia, senza, sono in campagna, qui tutta paglia. Cioè.
1: Ma dove sei in questo momento?
0: Ma sono al mare, guarda. Oh. Lo so, come dicevo, fuori onda non sono molto credibile come cantastorie piemontese in questo momento, ma mi concedo una settimana di mare all'anno, mi avete beccato proprio. Lo faccio anche per cose terapeutiche, così per okay. Odio, la voce, così.
1: Ok, è giusto, perché sei un professionista, giustamente. Insomma, Ricky, noi ti abbiamo contattato, ti disturbiamo le sabbiature, non so come si chiamino, vabbè, comunque il momento perché abbiamo scoperto che sabato 27 giugno alle 11 sarai in scena a Rivoli in un contesto meraviglioso che è quello, insomma, di Palazzo Piozzo. Ci sarà questo evento che ti vedrà protagonista con Bocciofilia, racconti e canzoni della più antica bocciofila di Italia. Di cosa si tratta, Ricky? Esatto. Perché questa storia?
0: Sì, ma io sono sempre, appunto, in qualità di cantasteri del territorio, sono sempre a caccia di storie legate, appunto, alla realtà piemontese, alla realtà che mi circonda. E mi esprimo attraverso le canzoni, attraverso anche, a volte anche dei libri, ma una cosa a cui mi sono dedicato particolarmente negli ultimi anni è quella del teatro canzone. Quindi collaboro con diverse realtà teatrali del Piemonte, e quindi sono sempre a caccia di storie. Questa storia mi è stata, insomma, questa proposta mi è arrivata da un ex collega che ho incontrato casualmente. Mi ha detto: guarda, io avrei questa storia da raccontarti, cioè esiste questa bocciofila a Rivoli, di cui io non sapevo assolutamente, non conoscevo l'esistenza. Dai. Che è tra l'altro la bocciofila più antica d'Italia, e c'è un sacco di storie, e sono quelle cose che mi sembrano dette così tanto per dire, e in realtà io mi sono subito appuntato il numero di telefono di questa collega. Ho detto: guarda, ci risentiamo presto. No, infatti ci siamo risentiti, io poi ho organizzato questi ride in questa bocciofila, ho contattato le persone, ho cominciato a raccogliere delle storie, poi chiaramente le ho rielaborate. Quindi il sabato prossimo io racconterò queste storie.
1: E come le hai raccolte, Ricky? Come le hai raccolte? Ascoltando?
0: Sì, parlando con le persone, che è una cosa che mi riesce abbastanza facilmente, sono abbastanza socievole. E poi insieme a queste storie ho anche scritto delle canzoni ispirate, appunto, al mondo delle bocce. Chiaramente più delle bocce mi interessavano le persone, come dirò poi nello spettacolo. Le bocce sono troppo perfette, sono sferiche, così. Invece okay. Le persone sono piene di spigoli, di ammaccature, sono molto più interessanti, e quindi racconterò soprattutto storie di persone.
1: Come ti presenterai? Sarai tu con la tua voce e la tua chitarra? Le canzoni sono in piemontese?
0: Tutto da solo, me la canterò, me la suonerò con la chitarra, armonica, bocca, kazoo, e farò anche un pezzo solo accompagnandomi con il suono di due bocce che cozzeranno assieme. Canterò in varie lingue, tra cui principalmente in piemontese, ma non solo, anche in francese maccheronico, in inglese un pezzo e qualcosina persino in italiano. E anche in, perché però in, sì, così.

0: su questo sono sempre pronto, nel senso che appunto chi fa questo lavoro bene o male che lo faccia ha sempre le antenne dritte a captare qualunque stimolo, e quindi nel momento in cui le persone sanno che io faccio questa, svolgo questa attività, di solito appunto dico: ma perché non fai qualcosa su questo da tempo in memore, sì, anche nelle case di riposo, qualche anziano, ma perché non scrivi una canzone su questo argomento,
1: sulle RSA, ecco, sì, esatto.
0: Beh, proprio quando lavoravo nelle sale della Val di Susa avevano proprio suggerito una canzone sul ciclista Valetti, poi sono andato, che era di Avigliana, poi sono andato a cercarmi questa leggenda di questo personaggio, ho scritto una canzone. Io appunto è così, chiaramente sono ho sempre le antenne dritte, anche qua adesso che sono al mare non si sa mai che
1: infatti. Ecco, un altro aspetto che vorrei approfondire con te in breve, Ricky, è quel mondo che tu racconterai in bocciofilia, quello delle bocciofile. Sì. Siamo nel 2026, ormai avviato verso la seconda parte di questo anno. Come le hai trovate? Sì. Che cosa rappresentano oggi le bocciofile? Parli nel tuo racconto, arrivo e ti lascio la parola, parli nel tuo racconto della bocciofila più antica d'Italia, quindi una vera e propria istituzione. Ma l'hai trovato un ambiente vivo, un ambiente pulsante?
0: Ma sicuramente è un ambiente vivo, ma è un ambiente comunque che sicuramente ha perso molto della sua forza attrattiva rispetto agli anni che furono, e questo non vale solo per Rivoli, ma vale dappertutto. Sicuramente stiamo perdendo queste forme di socializzazione così. È forse un processo inevitabile. Io non cerco sempre di mantenermi lontano da un discorso nostalgico,
1: certo.
0: però sicuramente insomma, rievocare questi mondi nella speranza di, per quanto è possibile, di mantenerli vivi è uno degli obiettivi che mi prefiggo. È un po' tutta la mia attività è così, anche cantare in queste lingue che sembrano ormai sepolte, però finché c'è qualcuno che ha voglia di ascoltare queste storie,
1: Benvengono, insomma. E quindi il pubblico di queste bocciofile è un pubblico maturo, diciamo così, sono persone adulte, più che altro.
0: Beh, sicuramente sì, certo. Mi raccontava più il presidente della bocciofila, che una volta c'era proprio un ricambio generazionale, era proprio una, come nel mondo del folk, ognuno era un anello di una catena infinita, si partiva dagli avi, si andava avanti, ognuno era appunto, adesso un po' questa catena tende chiaramente a spezzarsi, ci sono mille altre cose, però è comunque un mondo interessante da raccontare, certo. È anche una forma di resistenza.
1: Assolutamente, sono d'accordo e mi piace chiudere così la nostra chiacchierata. Amici e amiche di RBS, siamo stati nel dietro le quinte di Bocciofilia, appuntamento sabato 27 giugno alle 11 del mattino, ricordo, è meglio dirlo.
0: Bellissimo,
1: alle 11 del
0: mattino. Mattina è fantastico.
1: Benissimo, sabato 27 giugno nell'ambito dei caffè di Palazzo Piozzo al Castello di Rivoli, nel Belvedere nel Castello di Rivoli, ci sarà questo appuntamento che fa parte del programma di questa iniziativa che va in scena dal 23 di giugno al 28 di giugno. 27 giugno, Bocciofilia, Ricky Avatanio, grazie Ricky, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie Claudio, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie mille.
1: Grazie a te. Ti lasciamo al mare, ti lasciamo al.
0: Grazie, vado subito a tuffarmi.
1: Ciao.
2: RBE, vicina a te.
3: Al paese di mia nonna, vigna di Bernif, terra della malura. Sesani, senza vendemmia, mactron, tempesta, ruina e paura. Tocca il prete con l'acqua santa, la

scase na grande losna. Io mo avardavo nit neir zura l'altra costa. A sun guarda se in faccia senza di una parola. L'ambutano signor con sua crossa bruè andrintana pairola. El cielo andasi, ananza barbute, su in

0: RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
2: Quando uno pensa a Parigi, pensa di Champs-Élysées all'Arco di Trionfo. Quando uno pensa a Londra, pensa a Times Square. E quindi, diciamo, questa è l'area forse che più di altre
3: bla bla bla
2: identifica.

Daniele Silvestri della mattina di RBE per Café Bleu, ancora buongiorno a tutti e a tutti, amici e amiche di RBE. Siamo in attesa di collegarci con la nostra prossima ospite, un'altra amica che passa a trovarci nella puntata di oggi, di questo venerdì 19 di giugno. Tra poco scopriremo, andremo nel forte di Exil, che riapre con un programma ricco di incontri. Avremo modo di parlarne tra poco con la nostra ospite, e ricordo ancora Daniele Silvestri, che sarà protagonista di uno dei concerti di Borgate dal Vivo, organizzato con il D'Accord Fest a Lagnasco domenica 5 di luglio. Un'altra band, un altro progetto musicale che sarà ospite degli appuntamenti di Borgate dal Vivo sarà poi alla fine dell'estate, il 29 di agosto, The Bastard Sons of Dioniso. Eccoli qua per voi.

0: Amici e amiche di RBE, torniamo in onda HFB su RBE Radio e RBE TV e ci spostiamo col nostro racconto e col nostro sguardo curioso. Andiamo in Val Susa, dove c'è un luogo molto suggestivo, meraviglioso, si può scoprire passando ad esempio sulla strada che porta verso la Francia, sulla statale 24. C'è un luogo che a me personalmente ha sempre attratto, si tratta del forte di Exil, un luogo che finalmente riapre con le sue proposte sia per raccontare la propria storia ma anche per ospitare appuntamenti, eventi culturali. Sabato 20 giugno riapertura del Forte di Exil, ne parliamo con la nostra ospite in collegamento con noi, Daniela Rullo della IGC, della IGC, giusto Daniela?
1: Buongiorno a tutti, sì, grazie Claudio. Allora hai detto bene, la sigla è IGC che sta per Italian Group of International Institute of Conservation. Italian Group dell'IIC, che quindi detto gruppo italiano, ha un respiro nazionale perché c'è un gruppo come il nostro in tutte le nazioni del mondo. Oh. Ecco, c'è il gruppo spagnolo, il gruppo francese.
0: E quindi insomma tu lavori per il gruppo italiano evidentemente, per la parte in questo caso che vede insomma curare la promozione, la riapertura e la divulgazione, e ma anche la parte che ospita gli appuntamenti. Ecco perché il Forte di Exil, come diceva in apertura Daniela, vuole raccontarsi evidentemente a un pubblico, nuovamente vuole raccontarsi al pubblico e vuole ospitare degli appuntamenti. Come avete strutturato questa riapertura?
1: Allora, la riapertura inizierà appunto da domani con il vernissaggio della mostra dedicata alle fotografie. Il discorso che stiamo affrontando insieme proprio alle altre realtà, ai partner che hanno partecipato nella riapertura, era proprio quello di creare una sinergia tra le realtà che, come la nostra, spiego soltanto, dico due parole sì, per chi ci sta ascoltando, che nasce a Londra, come vi dicevo, nel 1952, quindi questo significa nel periodo della ricostruzione del dopoguerra, dove si crea proprio una maggiore attenzione anche al patrimonio tutto culturale e artistico. E nello specifico il gruppo si occupa proprio di creare momenti di interazione, di formazione continua nell'ambito della conservazione e del restauro, nonché del appunto, essendo a 360 gradi, ingloba anche le dimore storiche, per cui la nostra attenzione sia per quanto riguarda gli allestimenti di mostre, dove anche c'è l'installazione permanente, il terzo paradiso di Pistoletto, che quindi è proprio lì nel parco distante il forte, che in qualche modo va a unire il contemporaneo con lo storico, no? Quindi okay, è interessante anche questo aspetto. Noi andremo anche a valorizzare questi che sono fondamentali per noi aspetti nel corollario proprio delle attività e anche per quanto riguarda questo asse, diciamo, Torino-Francia, dove in mezzo c'è appunto anche il forte.
0: Parliamo, Daniela, di questo primo fine settimana che vedrà il Forte di Exil proporsi, aprirsi e mettersi a disposizione del pubblico. Abbiamo detto sabato 20 di giugno, ma possiamo parlare anche di fine settimana? Che cosa avverrà in particolare? Andiamo nel dettaglio del programma, di quello che ci aspetta nel fine settimana.
1: Allora, noi apriremo con la mostra, dopodiché gli eventi che sono anche in programmazione partiranno un pochino insomma, più tardi come eventi di intrattenimento, mentre sarà possibile per famiglie, e adesso c'è anche una sfaccettatura per quanto riguarda gli ingressi al forte per poter usufruire sia anche delle visite, partiranno anche le visite guidate, per cui sarà possibile accedere nella parte diciamo sottostante per quanto riguarda la biglietteria, magari eventualmente decidere anche in un secondo momento di effettuare le visite una volta saliti su. Lo dico anche per chi non c'è mai stato, il forte ha anche una struttura, quindi ha dei due ascensori, oltre a una passeggiata anche piacevole da poter fare insomma per chi vuole, per chi se la sente, per arrivare anche a piedi su nella parte del cortile del Cavaliere.
0: Quindi insomma un luogo da riscoprire attraverso sia la visita dei propri spazi, ma anche attraverso la proposta delle mostre che hai annunciato, visto sui social che appunto a partire da domani 20 giugno sono previsti 65 giorni di apertura, 4 mostre, visite e eventi. Tra gli eventi io ricordo il Forte di Exil anche ospitare diversi concerti, sarà così anche quest'anno?
1: Sì, avremo anche, adesso ne dico solo qualcuno giusto per darvi l'idea, avremo i Patagarri il 14 di agosto, quindi okay. Faremo una vigilia di Ferragosto davvero all'insegna insomma del divertimento, e questo riallacciandomi anche al discorso legato a DGC, noi comunque presteremo anche attenzione a quello che è l'impatto con la dimora stessa, per certo. Cui sì, ci sarà il palco, sì, le luci, ma comunque ci sarà sempre un occhio di riguardo anche per la salvaguardia del, si è sempre fatto ovviamente, magari con anche questa sinergia si può anche riuscire ad avere un occhio un po' più attento, ecco, solo questo.
0: In chiusura della nostra chiacchierata, Daniela, vorrei un tuo pensiero, visto che lavori per questo gruppo italiano dell'IIC e poi insomma collaborate con diverse realtà che organizzano e propongono cultura nella regione del Piemonte, l'idea soprattutto il fatto di potersi, noi come pubblico, mi metto anch'io in mezzo e chi ci guarda ascolta in questo momento, il significato di questa riapertura, l'obiettivo insomma di poter di nuovo usufruire di questo spazio che appunto, come dicevo in apertura, osserviamo passando in automobile lì che ci guarda, ma può essere anche nostro.
1: Assolutamente sì, questa è l'idea fondamentale, cioè proprio ridare e offrire sia agli abitanti di Exil, ma anche chi si approccia per la prima volta in valle, quindi che comunque ha desiderio, curiosità di scoprire un po' di più della nostra storia, perché comunque fa parte sia della nostra storia e, come dicevo, anche attraverso le visite guidate, sì. Ma anche semplicemente usufruendo attraverso appunto le mostre di questo spazio che deve assolutamente tornare ad essere nostro, cioè nostro del territorio, quindi valorizzare non solo il forte ma anche i cittadini, il paese e tutto quello che effettivamente fa parte, perché il forte non sarebbe il forte se non fosse lì, quindi c'è comunque un'interazione di paesaggio, di persone e di, okay. di volontà e di cultura per poterlo bello. Veramente rendere, questa è la nostra intenzione, cioè fare in modo che questo emerga il più possibile.
0: Amici e amiche di RBE, siamo stati nel dietro le quinte di Extra Forte 2026 Exil, che si apre col suo forte al pubblico a partire da domani, sabato 20 di giugno, con orari che guardo appunto sui social di Forte Exil dalle 10 del mattino fino alle 18. Con noi per parlare di questa riapertura e dei suoi progetti, Daniela Rullo del gruppo italiano dell'IIC. Grazie Daniela, buona estate e buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Grazie a voi. Grazie, grazie mille. Vi aspetto al forte.
0: Ok, ciao.
2: RBE, cultura, informazione, relax. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
0: E la musica, dov'è la musica di Café Bleu? Eccola qua, tutta per voi, dopo aver parlato di tanti bei progetti, dal Forte Exil fino allo spettacolo dedicato alle bocciofile di sabato 27 di giugno e prima ancora il concerto dell'Alba del Castello di Miradolo. Eccolo qua, il momento della musica, del groove di Café Bleu. Via, Killers.

0: Marcus Marr con Chet Faker, artista australiano con il quale avevamo aperto la puntata di questa mattina, quindi chiudiamo il cerchio per quanto riguarda la musica di Café Bleu. Questo era il Bistro Radiofonico Televisivo di venerdì 19 giugno. Ringrazio Josué Ponte, regia, e tutte e tutti voi. Grazie per essere stati con noi su RBE. Vi auguro un buon fine settimana e soprattutto vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: Trump umilia Meloni, mi ha implorato di fare la foto al G7 con lei, mi faceva pena. Dalle opposizioni, solidarietà, ma non solo, questo succede quando si è subalterni. La fase 2 dei negoziati Stati Uniti-Iran non decolla, rinviato l'incontro di oggi. Secondo diversi media americani è il fronte libanese ad aver fatto saltare i colloqui. Proprio oggi in Libano sono morti 4 soldati israeliani. Tel Aviv minaccia di intensificare ancora gli attacchi. I raid della notte sono già stati più pesanti dalla firma dell'intesa, almeno 25 le vittime. Gran Bretagna, la sfida per la guida del paese è lanciata, le suppletive vince Burnham, l'ex sindaco di Manchester ora andrà in Parlamento per contendere la leadership al Premier Starmer, che non intende farsi da parte. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Lo ha detto Donald Trump riferendosi a Giorgia Meloni. Le parole del presidente degli Stati Uniti arrivano dopo il vertice del G7 a Evian, dove la presidente del Consiglio aveva fatto intendere che il rapporto con Trump fosse stato ricucito. Ho trovato il rapporto immutato, aveva detto Giorgia Meloni. Da Roma, Anna Bredice.
1: Non c'è proprio nessun rischio di fraintendimento. Le parole di Trump pronunciate nel corso di una brevissima intervista sulla 7 sono chiare. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Il presidente statunitense parla di Giorgia Meloni, con cui durante il vertice del G7 si è intrattenuto per pochi minuti, compreso il tempo di una fotografia seduti entrambi su un divanetto. E ora Trump usa nei confronti della presidente del Consiglio un tono umiliante, quasi a mortificarla ulteriormente e punirla per aver anche solo provato l'Italia a staccarsi da Trump nei giorni dei combattimenti americani su Teheran, quando l'Italia disse di no all'uso delle basi di Sigonella. Al giornalista della 7 che chiedeva su degli accordi con l'Italia, Trump ha spostato subito la conversazione su Meloni. Non so cosa dirle, ha dichiarato, mi ha implorato di fare una foto con lei, io non l'avrei neanche fatta, ma mi ha fatto pena. Parole che in uguali situazioni il tycoon americano forse non avrebbe usato se al posto di Meloni ci fosse stato un uomo, scegliendo toni svilenti per chi rappresenta il governo. Meloni cercava sicuramente un incontro con Trump che potesse suggellare un riavvicinamento, dopo il quale aveva detto di aver trovato con Trump un rapporto immutato perché entrambi con determinazione difendono gli interessi nazionali, ma a quanto pare non è così. Dal governo nessuna reazione ancora, tantomeno da Meloni. Parlano le opposizioni che alternano la tentazione di solidarizzare con Meloni accusando Trump di essere ormai senza freni, come dice Fratoianni, il quale però mette l'accento sul fatto che questo è il risultato della subalternità di Meloni a Trump. Lo stesso concetto da parte di Conte, è inaccettabile, dice, che un alleato si permetta di parlare in questo modo. Ma bisogna trarre insegnamenti, continua Conte, da quanto accaduto. La firma su tutto quello che ci viene richiesto non può prevalere sugli interessi nazionali. Linea allo studio.
0: E pochissimi minuti fa sono arrivate le dichiarazioni di Giorgia Meloni. Quanto ha detto Donald Trump è totalmente inventato, le sue dichiarazioni sono totalmente inventate, sono francamente allibita, ha detto la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram, aggiungendo: io e l'Italia non imploriamo mai. Veniamo alla fase 2 dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, che non parte. L'incontro previsto oggi in Svizzera è infatti saltato e secondo diversi media americani il motivo del rinvio a data da destinarsi potrebbe essere stato legato agli ultimi raid sul Libano. Nel paese la tensione è altissima dopo che Hezbollah ha ucciso 4 soldati israeliani nel corso degli scontri con l'esercito di Tel Aviv. I ministri dell'estrema destra Ben-Gvir e Smotrich chiedono di intensificare ancora i bombardamenti sul paese, nonostante gli ultimi pesanti raid abbiano già causato molti morti, siano stati più pesanti dalla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. In studio per gli ultimi aggiornamenti Alessandra Tommasi. Alessandra.
2: Buongiorno Omar. Come dicevi, nelle ultime ore Israele ha minacciato una nuova escalation dopo l'uccisione di 3 suoi soldati e un alto ufficiale nel sud del Libano durante scontri con Hezbollah. Il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir ha detto che tutto il Libano brucerà e Smotrich, altro ministro dell'estrema destra, ha chiesto di aprire le porte dell'inferno sul paese, queste le sue parole. Il rischio ora è quello di un ulteriore intensificarsi degli attacchi dell'IDF, che, lo ricordo, stanno colpendo il Libano su più fronti, con operazioni di terra da un lato, con l'intento di occupare un pezzo di sud, e raid aerei dall'altro. È da segnalare che tra stanotte e stamattina ci sono però già stati pesanti raid, i più pesanti dalla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Sono morte almeno 25 persone, tra queste diversi bambini. Gli attacchi si sono concentrati soprattutto a Nabatieh, ma anche a Tiro e nella valle della Bekaa. Tel Aviv dice di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. Questi attacchi arrivano dopo alcuni giorni di bombardamenti meno intensi, dovuti alla stessa firma dell'intesa. La cessione delle ostilità nel Libano è però parte dell'accordo che non viene riconosciuto da Israele. Il Libano resta quindi il fronte che potrebbe far saltare la fase 2 dei negoziati, che è un'ipotesi che gli iraniani continuano a minacciare. Omar.
0: Grazie ad Alessandra Tomasi. Gli Stati Uniti intanto ieri hanno revocato il blocco navale contro l'Iran dopo l'entrata in vigore dell'accordo e alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz con il via libera delle autorità iraniane.
3: Ci vorranno settimane per smaltire l'arretrato di navi nello stretto di Hormuz, dopo che 4 mesi di guerra hanno causato un ingorgo marittimo di navi impossibilitate o non disposte ad attraversarlo. Restano aperti importanti interrogativi, come se le navi avranno bisogno di una autorizzazione preventiva o se l'Iran imporrà tariffe di servizio, senza considerare i rischi della presenza di mine. Operatori, autorità portuali e compagnie energetiche in tutto il Golfo rimangono quindi in una situazione di stallo, con questioni logistiche e di sicurezza cruciali ancora irrisolte. Lo scenario più probabile è una ripresa graduale, con una qualche forma di meccanismo di gestione del traffico che coinvolga Iran e Oman. Per la società di analisi economica Quant Cube Technology, i dati sulle spedizioni non hanno ancora evidenziato un aumento significativo delle esportazioni di petrolio da Arabia Saudita, Emirati o Iraq. 118 petroliere sono bloccate nel Golfo, potrebbero essere necessari dai 10 ai 15 giorni per smaltire l'arretrato. Ma la questione più calda è quella delle mine navali. La Germania è pronta a procedere allo sminamento delle mine marine nello stretto di Hormuz, ma a determinate condizioni. In primo luogo, tutte le operazioni belliche dovrebbero cessare. Tutte le parti in conflitto dovrebbero concordare che lo stretto tra Iran e Oman debba tornare a essere liberamente navigabile. La Germania chiede inoltre di ricevere un incarico per lo sminamento. La base giuridica internazionale potrebbe essere una risoluzione delle Nazioni Unite, ma né l'Iran né l'Oman dovrebbero opporsi all'impiego delle navi tedesche e di altri paesi europei nelle loro acque territoriali. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: È in corso la seconda giornata del Consiglio europeo. Tra i temi principali sul tavolo dei leader, la questione medio orientale con Israele, Hormuz, le migrazioni e il bilancio pluriennale. Allora ci colleghiamo in diretta con Bruxelles, Federico Baccini. Federico.
4: Sì, buongiorno Omar da Bruxelles, dove sono in corso le discussioni tra i 27 leader iniziate circa 2 ore fa con un tema che è sì tecnico ma in realtà anche molto politico e spinoso, cioè il prossimo bilancio dell'Unione Europea a partire dal 2028. Le discussioni si stanno un po' allungando a causa delle due visioni contrapposte, ormai in modo classico. Da una parte ci sono i frugali, cioè nordici, Paesi Bassi, Austria e soprattutto la Germania, che non vogliono mettere più soldi per finanziare le casse comuni né altro debito europeo, e dall'altra paesi mediterranei dell'est Europa, capeggiati da Italia e Spagna, che chiedono più fondi soprattutto per la politica agricola e di coesione. C'è urgenza in realtà di arrivare a un accordo, anche perché il 2027 sarà un anno super elettorale tra Italia, Francia, Spagna e Polonia, e il rischio un po' è quello che il tema di quanti soldi diamo a Bruxelles venga poi sfruttato come strumento propagandistico, per esempio dall'estrema destra francese di Bardellat. E poi si parlerà di migrazione, lotta al traffico di droga, allargamento dell'UE, ma soprattutto, lo ricordavi, della situazione in Medio Oriente dopo il memorandum tra Stati Uniti e Iran. I leader europei faranno un punto su come intervenire per la riapertura dello stretto di Hormuz, ma il punto di scontro potrebbe diventare quello su Israele, visto che in agenda c'è la possibilità di dare mandato a commissione e governi di sanzionare i ministri israeliani estremisti che incitano e promuovono violazioni dei diritti umani. Anche senza citarli esplicitamente, si parla di Ben-Gvir e Smotrich. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Federico Baccini. In Gran Bretagna è iniziata la sfida per la guida del paese del Partito Laburista alle elezioni suppletive a Markfield, sobborgo popolare di Manchester. Ha vinto Andy Burnham, che torna in Parlamento per contendere la leadership al primo ministro Starmer, che oggi ha ribadito che non intende farsi da parte dal Regno Unito. Daniele Fisichella.
5: Una vittoria annunciata che lancia la corsa alla leadership del Partito Laburista e quindi anche della Gran Bretagna.
6: Andy Burnham, the Labour and Cooperative Party, 24,927.
5: Andy Burnham ha vinto in un piccolo collegio, da sempre roccaforte rossa, ad un'ora da Manchester e adesso è pronto a scendere dal nord dell'Inghilterra verso Westminster per cambiare direzione ad un partito laburista in crisi di popolarità.
7: This is a final chance to change and we must get it right. There will be no second chance.
5: La buona notizia per la sinistra britannica è che Reform UK di Nigel Farage ha subito una sconfitta pesante in un'area dove aveva raccolto molti voti alle ultime elezioni locali, ma adesso si apre un periodo di instabilità politica con il primo ministro Keir Starmer deciso a sfidare chiunque all'interno del partito, nonostante la sua autorità sia ormai ai minimi storici.
8: If there is a contest, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly I'm not going to walk away from that.
5: Ma forse entro il fine settimana cambierà idea.
0: È morto Igor Porrotti, uno dei calciatori italiani degli anni 90 e dei primi anni 2000, più amati dai tifosi delle molte squadre in cui ha giocato. Tra le principali ricordiamo Bari, Lazio, Napoli e soprattutto Livorno, dove è stato l'attaccante che ha segnato più gol nella storia del club. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Il suo ultimo messaggio: Porrotti aveva 58 anni e da tempo conviveva con un tumore. La maturità questa mattina alla seconda prova, l'ho scritto per oltre 527.000 studenti, al classico è uscito un brano di Quintiliano, la formazione dell'oratore, allo scientifico nella prova di matematica uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzioni. Al linguistico, per la prova d'inglese, un articolo di giornale sul fair play nello sport, partendo dal discorso del segretario ONU Guterres all'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina. Terminati gli iscritti, si passerà agli orali che inizieranno la prossima settimana. Il Tribunale di Como ha assolto questa mattina Cecco Bellosi, 78 anni, dall'accusa di aver danneggiato il 28 aprile 2023 la teca e la targa che ricordano la fucilazione di Benito Mussolini e Claretta Petacci. Sentiamo il servizio.
9: Si è concluso oggi a Como con una assoluzione il processo a Cecco Bellosi, imputato per i fatti del 28 aprile 2023 a Giulino di Mezzegra. Bellosi era accusato di aver danneggiato la teca dedicata a Mussolini e Petacci dopo aver rimosso fiori e un vaso collocati davanti all'effigie del dittatore. La giudice ha assolto Bellosi perché il fatto non sussiste. Fuori dal tribunale era presente un presidio promosso da Ampi, Arci e altre realtà antifasciste. Davide Steccanella è l'avvocato della difesa.
10: Avrei sperato che riconoscessero che Cecco ha adempiuto un dovere costituzionale togliendo un omaggio al Duce. Dopodiché per il giudice l'ha assolto e ha detto che non è stato lui a danneggiare la teca, nel senso che lui non ha danneggiato col punteruolo. Però Cecco va ammesso ad aver tolto i fiori, quindi la sentenza è importante perché stabilisce una volta per tutte che togliere i fiori di omaggio al Duce non è un reato. E questo è importante. È un atto di antifascismo e come tale non è un reato.
9: Lo stesso Bellosi, uscendo dall'aula, ha ribadito che a Giulino dovrebbe esserci un luogo dedicato alla memoria dei partigiani e non un punto di riferimento per la celebrazione di Mussolini.
11: Il problema vero è che il fascismo attuale c'è anche perché questo paese non ha memoria, non c'è memoria. In un posto così dovrebbe esserci un monumento alla resistenza, un monumento ai partigiani, non una targa a Mussolini. Io l'ho fatto quella sera spontaneamente, spero che se li rimettano altri vadano a togliere i fiori, visto che non è un reato.
9: Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
0: Alessandro Tomasio Marcaniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
12: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
13: Popolare Network.
14: È tempo di 5 per 1000.
13: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
14: 1. È vicina ai territori.
15: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
16: 2. È comunitaria.
17: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
18: 3. È gratuita.
19: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
20: 4. È plurale.
21: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
22: 5. È culturale.
23: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
24: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca: una dipendente del gruppo torinese Trasporti di 45 anni è stata gravemente ferita durante il lavoro all'interno del deposito aziendale di Corso Novara, area in cui vengono ricoverati e movimentati in particolare i mezzi alimentati a metano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata investita da un autobus in manovra mentre si trovava nell'area operativa del deposito. L'impatto le ha provocato diversi traumi di particolare gravità ed è stata trasportata d'urgenza dagli operatori del 118 di Azienda Zero Piemonte all'ospedale San Giovanni Bosco. I medici hanno riservato la prognosi a causa dei seri traumi riportati soprattutto agli arti superiori e inferiori. Parallelamente sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori dello Spresal dell'ASL di Torino, incaricati delle verifiche in materia di sicurezza sul lavoro, insieme agli agenti della Polizia di Stato che hanno effettuato i rilievi necessari. Con una delibera dello scorso 11 giugno, il Consiglio Superiore della Magistratura ha definito le procure distrettuali in aree ad alta densità mafiosa, ridisegnandone di fatto la geografia ed eliminando dall'elenco tutte le regioni del nord. A Torino e in altre città i presidi locali di Libera hanno manifestato per protestare contro il provvedimento. Al sit-in davanti al tribunale intitolato al procuratore Bruno Caccia, ucciso proprio dalle cosche nel 1983, Libera ha sottolineato gli ultimi dati che sconfessano questa scelta: 29.515 reati spia nel 2024 tra estorsioni, riciclaggio e frodi, 1.447 operazioni antidroga, 23 interdittive. 24 comuni piemontesi infiltrati, stando alla relazione annuale della DIA, 16 locali, 30 andrine e oltre 900 affiliati. Ulteriori mobilitazioni sono previste nella prossima settimana. Sentiamo il commento della referente di Libera Piemonte, Maria José Fava.
3: Ma la procedura, diciamo, a livello tecnico è questa libera, questo regolamento che ha fatto il Consiglio Superiore della Magistratura proprio sul tema, diciamo, di quando c'è la nuovi incarichi, attribuzioni di nuovi incarichi ai magistrati, quale, diciamo, valore ha il percorso anche fatto in l'esperienza fatta per quanto riguarda operazioni, indagini, processi che riguardano temi connessi alle mafie. Diciamo che questa esperienza avrà un valore per quei magistrati che andranno a coprire dei ruoli nelle procure del Sud Italia e in Roma, ma non avrà valore invece per le procure del centro e del Nord Italia. Questo ci vuol dire tornare indietro di 40 anni nei percorsi di lotta alla mafia, di consapevolezza e di emersione del fenomeno nel Nord d'Italia, nel centro Italia. Questo va incontro a tutti quei fenomeni di rimozione che abbiamo visto per tantissimi anni. È quasi come dirsi che le mafie al nord non sono arrivate e che quindi che un magistrato, che un procuratore abbia un'esperienza valida ormai di anni sul tema della lotta alle mafie non sia un elemento, diciamo, determinante, un elemento di rilievo nel suo operato in alcune città. Città che possono essere Milano, dove in questo momento si sta celebrando il processo Idra, uno dei processi più importanti contro le mafie in Italia, processo che si chiama Idra perché è un processo dove emerge queste tre teste delle organizzazioni criminali che lavorano e che collaborano insieme, e quindi di Cosa Nostra, dell''Ndrangheta e della Camorra. In Milano, dove sappiamo esserci stati processi, confische, attività che riguardano le organizzazioni criminali e il loro radicamento, ma pensiamo a Torino, pensiamo a Genova, pensiamo al Veneto. Con una cosa di questo genere è come veramente tornare indietro indietro, ma pensiamo al lavoro di Giovanni Falcone, che quando ha iniziato a lavorare alla Direzione Nazionale Antimafia non ha pensato una direzione del nord, del sud Italia, ma ha voluto una direzione nazionale che riguardasse tutte le procure. Quindi andare contro appunto dal lavoro di Giovanni Falcone, che già ci diceva che bisognava seguire i soldi e vedere che i soldi si ritrovavano nelle città del nord, ma pensiamo anche a Sciascia quando parlava la linea della Palma e raccontava appunto di queste mafie che salgono sempre più in su. È una scelta veramente non comprensibile, ecco, mi permetto di dire.
2: Un protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Prefettura di Torino è stato firmato per l'istituzione del primo osservatorio per il monitoraggio e la prevenzione degli illeciti ambientali, il primo nel suo genere in Italia. La nascita di questo nuovo organismo risponde a un contesto che vede un preoccupante aumento dei reati ecologici registrati sul territorio piemontese, soprattutto nei settori dello smaltimento dei rifiuti, dell'edilizia e delle bonifiche dei terreni contaminati. L'osservatorio predispone quindi un tavolo di lavoro permanente coordinato dalla Prefettura di Torino, che metterà in rete le conoscenze scientifiche della Direzione Ambiente della Regione, dell'ARPA e delle ASL con il monitoraggio sul campo svolto dalle forze dell'ordine, con l'obiettivo di mappare le aree più a rischio, analizzare i dati e organizzare controlli mirati per bloccare sul nascere abusivismo, frodi agroalimentari, gestione illecita delle terre da scavo e tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle energie rinnovabili. Sabato 20 giugno a Saluzzo e domenica 21 in Valmaira e Valvaraita, nell'ambito del festival Occitamo, si terrà la 2 giorni di celebrazione del solstizio d'estate dedicata a San Johann. Sabato 20 giugno sotto l'ala di ferro di Piazza Cavour a Saluzzo alle 21, oltre un centinaio di musicisti andranno a formare la grande orchestra occitana, dando vita a un sorprendente concerto. Domenica 21 nel pomeriggio avrà luogo la tradizionale salita alla vetta Roceré, accompagnata da musiche e canti, che prenderà il via da 2 diverse parti, alle 13 da Sant'Anna di Roccabruna in Valmaira e sempre alle 14 dal santuario di Valmale in Valvaraita, per ricongiungersi al Colle della Ciabra e affrontare l'ultima parte del percorso insieme. A seguire musica, canti e danze occitane dalla Croce del Roceré. Entrambi gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. La Reale Mutua Basket Torino ha ufficializzato il cambio di proprietà con la cessione del 100% delle quote societarie all'imprenditore torinese Bruno Palombella, attivo nel settore dell'innovazione digitale e dei servizi dedicati alle professioni. Nelle sue prime dichiarazioni, la nuova proprietà ha espresso la volontà di mantenere Basket Torino come punto di riferimento sportivo per la città, proseguendo il lavoro costruito negli ultimi anni e valorizzando il patrimonio tecnico, organizzativo e umano sviluppato dalla società. A supportare la fase di transizione sarà il presidente uscente David Avino, insieme al suo staff, con l'obiettivo di assicurare piena continuità sia sul fronte societario che su quello sportivo. Nel suo lungo messaggio di saluto, Avino ha sottolineato come la scelta di cedere la società sia stata guidata prima di tutto dall'interesse verso Torino e il suo territorio. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, cielo in gran parte soleggiato, addensamenti in accentuazione all'interno delle valli alpine fino a cielo irregolarmente nuvoloso e dal tardo pomeriggio parziali annuvolamenti fino alle pianure. Per quanto riguarda le precipitazioni, nel pomeriggio previsti rovesci e temporali all'interno delle valli alpine, localmente intensi, specialmente sulle alte valli prossime alla Francia. Tra tardo pomeriggio e sera qualche temporale anche tra le pianure e le colline del Torinese, del Cuneese, del Nord Piemonte. In Liguria cielo soleggiato ovunque, isolato temporale pomeridiano nel gruppo Saccarello-Frontè e qualche nube sulle testate di Valtrebbia e Aveto con basso rischio di precipitazioni. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
5: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7.20 e alle 19.15.
6: Venerdì 19 giugno, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Sara Heinrich delle chiese valdesi di Lucca, Pisa, Livorno e Rio Marina. In chiusura ascolteremo il brano Everybody Sing Freedom. Un giorno una parola, lezionario edizione Claudiana, propone per oggi la lettura dei seguenti versetti. Dal Salmo 31 al versetto 8. Non mi hai dato in mano del nemico, tu m'hai messo i piedi in luogo favorevole. E poi ancora, dal libro dei Galati, capitolo 5, versetto 1. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Siate dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù.
7: Uomini liberi, donne libere, con i piedi messi in un luogo favorevole. Queste parole, questa immagine, almeno in me, fa sorgere sentimenti di gioia e una leggerezza che associo alla gioventù. Insieme svegliano la voglia di mettermi in movimento per scoprire il mondo in modo spensierato. La realtà in cui viviamo invece sembra diversa, quasi l'opposto direi, terreno ostile, in cui meglio muoversi con premura e attenzione per evitare truffe o brutte sorprese, in cui persone si tolgono la libertà reciprocamente, come se fosse un bene scarso che non basta per tutti. E questo può emergere in modi diversi. Per esempio, quando la libertà di opinione o espressione viene richiamata anche se comprende la negazione di diritti o l'esistenza altri. Oppure, quando entriamo in dialogo con l'obiettivo di convincere, dominare o trascinare l'altro dalla nostra parte. E allora, senza essere liberi, è libere di ascoltare o di trovare una posizione che rispetta anche la libertà altrui. In entrambi i casi, la libertà sembra essere diritto di pochi, strumento di potere dalla parte di chi è più eloquente o di chi ha meno scrupoli o più risorse. L'Apostolo Paolo mette di fronte a questo uso della libertà umana la libertà che Dio ci regala in Cristo, ma non come utopia, come una realtà a parte, parallela, limitata all'aldilà. No, lui canta un inno della libertà contro la realtà del mondo in cui vive. E noi lo ascoltiamo come ricordo a quale libertà siamo stati chiamati a vivere. E il punto cruciale mi sembra sia questo. La libertà di Dio è per noi liberazione da ogni schiavitù. Non dobbiamo più lottare per la libertà, guadagnarcela come se fosse un bene solo per pochi. Cristo ci rende capaci di guardarci negli occhi da pari a pari e di riconoscerci esseri umani, di riconoscere che solo Dio è il Signore della vita e noi siamo i Suoi. Amen.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione è a vostra disposizione il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: La selezione musicale di questa settimana è a cura di Jennifer Gemonat.

0: stupendo.
1: Comunque, se una persona ti chiama, sarebbe giusto che tu gli rispondessi.
2: Ciao amico, com'è? Che fai? Dove sei? A Milano? Oggi ci vediamo?
3: Via, il mattino all'oro in bocca.
4: Niente, io ero lì da sola in un vicoletto e mi hai preso in braccio, è stato tutto il tempo in braccio.
5: Sono appena arrivato da lavoro e non lo so, proprio c'è qualcosa, un giretto, una puccetta al mare da qualche parte.
6: E quindi pensi di essere un figlio unico, di essere all'altezza. Allora suda ragazzo, suda. E quando torni a casa piangi ragazzo, piangi, perché non ce l'hai fatta. Ed è solo così che per un caso fortuito, per un incredibile

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il FestiLab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram alla pagina di Lab Giovani trattino Pinerolese. Ti aspettiamo al FestiLab. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE. Dalle 14 alle 16. Eccoci in diretta, sono le 14.03 minuti, buon pomeriggio, bentornati e bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti che va ad aprire il lungo pomeriggio di diretta di RBE, inizia ora, inizia alle 14, terminerà alle ore 19, tra i vari programmi oltre a Voci Protestanti il Filo d'Arianna e poi il Mi Ritorno in Mente con Marta e Samuel e ovviamente ricordo sempre anche i due appuntamenti con l'informazione locale con i notiziari alle 16 e alle 18. Eric Clapton, Tears in Heaven, il brano che apre la puntata di oggi.

Grandi applausi per questa ballata di Eric Clapton che ha aperto la nostra puntata di oggi di Voci Protestanti, e noi ripartiamo direi anche da qualche appuntamento per queste giornate diciamo intense di attività, di eventi, di iniziative, e oggi ci dedicheremo un po' di più agli appuntamenti di questo fine settimana che ormai sta iniziando, e anche uno sguardo a quello che avverrà prossimamente nelle prossime settimane, per giusto darvi un po' di indicazioni di iniziative che volendo potrete seguire, anche perché stanno per aprirsi numerosi appuntamenti culturali, editoriali, festival, iniziative insomma su vari territori che possono interessare appunto anche chi magari trascorre un periodo ecco nelle zone del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Liguria, anche se ricordo sempre in questa trasmissione in particolare Voci Protestanti dedicata al mondo delle chiese valdesi, metodiste, battiste, luterane e via dicendo, travalichiamo quelli che sono un po' i nostri confini geografici. La chiesa valdese, la chiesa battista, la chiesa metodista è presente in tutta Italia, e quindi sovente andiamo anche molto lontano per raccontarvi appuntamenti, un po' come facciamo quest'oggi. Ci spostiamo fino a Bari per ricordare che domani sabato 20 si terrà un incontro, un concerto alle 19:30 che vuole essere anche un incontro di commemorazione per i 40 anni della Corale Ecumenica di Bari, la Corale Anna Sinigaglia, e sarà l'appuntamento appunto l'occasione per festeggiare questi 40 anni di musica insieme in un progetto musicale che appunto essendo ecumenico travalica anche i confini confessionali e quindi raccoglie persone, membri di chiesa di varie confessioni religiose. Allora il concerto si terrà alle 19:30 alla Chiesa Battista di Bari in Corso Sonnino, concerto appunto per i 40 anni della Corale Ecumenica Anna Sinigaglia, sabato 20 di giugno. Mentre a Bassignana, sempre sabato, si tiene questa festa della pace che vede il coinvolgimento anche della locale chiesa metodista e ovviamente di varie realtà culturali del territorio in rappresentanza di numerosi paesi. Dalle 18:30 in avanti all'oratorio in via del Tempio 5 a Bassignana. A Torino invece, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, domani sabato 20 la Chiesa Valdese di Torino, il gruppo della Diaconia Comunitaria insieme all'Associazione Mosaico e ai servizi inclusione della CSD organizzano un momento di condivisione a pranzo, seguito poi nel pomeriggio a occasioni di socialità, proprio per diciamo celebrare la ricchezza delle diversità attraverso questi momenti di incontro, di confronto e appunto di convivialità. Quindi a chiusura di un'intensa settimana dedicata a tantissime iniziative per la giornata mondiale del rifugiato, ma anche per celebrare i 20 anni di attività proprio dell'Associazione Mosaico di Torino.

Nina Zilli, riprenditi le lacrime. Tra l'altro leggevo questa mattina in un comunicato arrivato anche in redazione di RBE Radio Bequit, scriveteci diretta@rbe.it, che arriverà a Torino, o meglio a Beinasco, Nina Zilli in un concerto all'interno del Beinasco Summer Festival il prossimo 20 luglio 2026. Quindi insomma è la, così, abbiamo una data vicina per risentire Nina Zilli, che ultimamente forse non era più uscita molto, ecco, o non aveva più proposto, ecco, date quantomeno vicino a noi, a meno che io me le sia assolutamente perse, il che è anche molto possibile e probabile. Quindi sappiate appunto che se volevate sentirla avrete questa occasione a Beinasco il prossimo 20 luglio, concerto di Nina Zilli. Mentre oggi è il 19 di luglio, ebbene il 19 luglio negli Stati Uniti d'America è festività nazionale da 5 anni, perché dal 2021 si celebra il 19 giugno il Juneteenth, ovvero la festa per la fine della schiavitù. È una celebrazione che ricorda il 19 giugno del 1865, quando le truppe unioniste arrivarono nel profondo Texas e ci fu l'abolizione ufficiale della schiavitù, con la chiusura di questo percorso di guerra civile dolorosissima, che in realtà si era già concluso da qualche mese, mentre addirittura il proclama del presidente Lincoln risaliva 2 anni e mezzo prima dell'abolizione della schiavitù. Però la storia, sappiamo, non è stata, come ci raccontano insomma i dati, non è stato così immediato questo mettere in pratica l'abolizione della schiavitù, e quindi è stata scelta appunto questa data del 19 giugno, quando i soldati lessero il testo di Abramo Lincoln, cioè la proclamazione di emancipazione, e in questo stato del Texas, nella cittadina di Galveston, chiesero, insomma, ci fu la richiesta ufficiale all'amministrazione di concedere le libertà agli ormai ex schiavi sulla carta, ma forse non del tutto nella concretezza. Ecco che il 19 giugno diventa appunto, in slang, così anche nello slang americano, diventa Juneteenth, e da allora, non proprio, perché poi in realtà la data è stata, diciamo, ufficializzata solo, appunto, dicevamo, 5 anni fa, nel 2021, però da parecchi anni, ormai da parecchi decenni, molte città in modo autonomo, molti stati in modo autonomo celebravano comunque questo momento di ricordo della liberazione delle persone afrodiscendenti, quindi il Freedom Day, diciamo così, delle popolazioni schiave d'America. E appunto 5 anni fa, nel 2021, il 19 giugno è stato istituito ufficialmente come festa federale dal presidente Joe Biden. E come celebrano questa data le chiese? Beh, ovviamente molte chiese, le chiese battiste, le chiese metodiste americane, hanno una storia importante di presenza di persone afrodiscendenti tra i loro membri di chiesa, e in particolare per la Chiesa Metodista Unita è una delle date più importanti, e anche uno dei momenti più attesi proprio dalle varie comunità locali, proprio per questa dimensione interdenominazionale, interculturale che le chiese metodiste americane portano con sé. Quindi addirittura alcune chiese in Alabama, leggo su riforma.it, che riporta un articolo dedicato a questa celebrazione quest'oggi, in Alabama ci sono dei festival veri e propri, festival dedicati all'integrazione, alla relazione anche con l'attualità, con la cronaca, e quindi insomma sappiamo bene quali siano le fatiche che alcuni luoghi, alcune chiese, alcuni
punti saldi, ecco, dell'America stanno vivendo in questi ultimi anni, e quindi insomma c'è un grande orgoglio nel celebrare questa festa del 19 di giugno, del Juneteenth, e in particolare quest'anno nel 2026 questa giornata significa anche lotta per la libertà, lotta per i diritti, lotta contro le persecuzioni razziali. Insomma, temi molto molto attuali, e quindi ecco perché ci teniamo a ricordarlo anche noi, anche dall'Italia, essere vicini insomma in questa festività che proprio oggi viene celebrata negli Stati Uniti d'America, il Juneteenth, la festa per la fine della schiavitù, con appunto il coinvolgimento, l'ampio coinvolgimento di numerose realtà ecclesiastiche.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Come ogni venerdì diamo voce anche a quello che potrete seguire, ascoltare, vedere all'interno delle varie dei vari mezzi di comunicazione che riguardano il mondo delle chiese protestanti. Ad esempio l'appuntamento per domenica 21 giugno alle 8 del mattino con la rubrica Protestantesimo su Rai 3. La trasmissione è curata dalla Federazione Chiese Evangeliche in Italia, che va in onda a settimane alterne in orari differenti. L'appuntamento appunto della domenica mattina, in questo caso su Rai 3, è alle ore 8 del mattino, e poi ci sono delle repliche infrasettimanali ad orari un po' più notturni, verso l'una di notte, sia martedì notte che mercoledì notte. E in ogni caso, se non riuscite a seguirla in questi orari, Protestantesimo la ritrovate sempre pubblicata anche su Rai Play, quindi potete accedere al servizio, diciamo, online della Rai e andare a riprendere tutte le varie puntate precedenti. La puntata, scusate, di questa domenica 21 giugno avrà come titolo Una fede senza etichette e sarà, diciamo, una puntata dedicata alle donne attraverso la Bibbia. Il protestantesimo, in questo caso, da sempre promuove diritti, identità, spiritualità all'interno anche di una prospettiva più femminista, e quindi si darà spazio proprio a questo percorso di storia, certo, ma anche di attualità, arrivando anche a parlare di una fede che parla di inclusività, di togliere le convenzioni, di togliere le etichette e di appunto essere capace di accogliere e liberare tutti e tutte. Quindi Una fede senza etichette è il titolo della prossima puntata di Protestantesimo, che potrete vedere domenica 21 giugno alle 8 oppure poi su Rai Play come archivio. Ci sono anche gli appuntamenti, diciamo, radiofonici. Li vediamo dopo Eddie Cochran con Come On Everybody.

Appuntamenti cultuali nell'ambito radiofonico, prima ricordavamo protestantesimo su Rai 3, invece per quanto riguarda la radio ricordo l'appuntamento domenicale ogni domenica mattina alle 10 su RBE Radio e TV, potete ascoltare il culto evangelico e poi ovviamente anche in questo caso lo ritrovate nei nostri archivi sul nostro canale YouTube, quindi lo potete andare a riprendere, ad ascoltare, a vedere, perché il culto su RBE è sempre proposto sia in versione audio che video sul canale YouTube di Radio Bequit oppure sul nostro sito rbe.it. Il culto di questa domenica 21 di giugno sarà curato a due voci dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertin. Lo potrete appunto seguire dalle 10 di domenica 21 su RBE, mentre per quanto riguarda la RAI nazionale, quindi RAI Radio 1, il culto evangelico va in onda tutte le domeniche mattine, anche in questo caso alle 6:35, quindi orario decisamente mattiniero. Anche in questo caso però è sempre riascoltabile su Rai Play Radio. Per la prossima domenica l'appuntamento sarà curato dalla pastora Elisabetta Ribet. E poi ci sono ovviamente sempre delle rubriche che parlano di appuntamenti, di incontri, di iniziative e di eventi. Quindi culto evangelico su Rai Radio 1, 6:35 della domenica mattina, culto evangelico valdese invece su RBE Radio Bequit, Radio e TV, la domenica alle ore 10, e anche in questo caso poi l'archivio sul nostro sito www.rbe.it.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore. Seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. In diretta tutti i pomeriggi di RBE con appunto due ore dedicate alle notizie più o meno territoriali, una prima parte invece quella appunto che state ascoltando adesso, voci protestanti, più incentrata nell'ambito chiese evangeliche, protestanti e via dicendo, quindi diciamo superiamo un po' i confini diciamo geografici e ci allarghiamo invece un po' a tutta Italia e anche a livello internazionale per parlare di temi che riguardano il mondo delle chiese protestanti e che sovente appunto non sono solo sui territori piemontesi, liguri o valdostani, ma si possono trovare un po' dappertutto. In questi giorni abbiamo parlato tanto e anzi dopo riprenderemo ancora gli appuntamenti che si svolgeranno nel fine settimana dedicati alla giornata mondiale del rifugiato, tante iniziative, tanti incontri, ricordo per quanto riguarda oggi tre incontri, uno a Roma alle 18:30 la Chiesa Battista di Centocelle, quello che posso, è l'evento organizzato dalla Diaconia Valdese, dalla Consulta delle Chiese Evangeliche del Territorio Romano e dalla Federazione Chiese Evangeliche in Italia con MH Mediterranean Hope. A Firenze questo pomeriggio dalle 17:30 in avanti musicoterapia, testimonianze all'Istituto Gould con appunto un momento anche conviviale di chiusura. A Luserna San Giovanni questa sera apericena multietnico al ristorante Cose Buone in Villa Olanda, via Furman, dove ha sede anche RBE, e a seguire proiezione del film Due Fratelli. Ma domani e dopodomani ancora tante iniziative sempre per la giornata mondiale del rifugiato, dopo andremo a rivederle insieme. Prima però volevo anche citarvi un articolo dedicato proprio all'integrazione, all'accoglienza, a quello che insomma la collettività e la politica dovrebbe fare rispetto al costruire appunto percorsi di accoglienza e di integrazione. Scrivono questo articolo Daniele Podestà e Silvia Casonato, che hanno partecipato con la Federazione Chiese Evangeliche in Italia ad un incontro che si è svolto qualche giorno fa a Bruxelles, la European Community Sponsorship Convention, un appuntamento importante a livello europeo dedicato proprio al tema dell'accoglienza, dell'integrazione delle persone rifugiate, e che ha dato modo anche di raccontare quello che i vari stati fanno, quello che le varie realtà fanno, il coinvolgimento delle chiese, la rete che si è creata, chiese, organizzazioni, gruppi di cittadini, associazioni che insieme lavorano per cercare di aiutare le famiglie rifugiate nel loro percorso di inserimento, per favorire relazioni, per favorire anche una corretta, giusta autonomia. E quindi insomma Daniele Podestà e Silvia Casonato raccontano quello che si riportano a casa dopo questo incontro a Bruxelles, ed è molto bello il paragrafo in cui dicono: per noi è stata una vera ventata d'aria fresca, un incoraggiamento a proseguire il percorso intrapreso con la Federazione Chiese Evangeliche, con Mediterranean Hope, con le Chiese Battiste. E a Bruxelles scrivono: abbiamo avuto la sensazione di essere parte di qualcosa di molto più grande, una rete europea di persone, di organizzazioni che condividono la convinzione che l'accoglienza possa trasformare positivamente la società. In un momento storico, scrivono ancora, segnato da episodi di violenza e di ostilità verso le persone straniere e da una crescente retorica anti-immigrazione, questa esperienza vissuta a Bruxelles ha rappresentato un segnale di speranza. Eravamo circa 150 partecipanti, arrivavamo da 13 paesi europei, ci siamo ritrovati per condividere esperienze e buone pratiche. Il messaggio che è emerso con forza è stato semplice: quando si investe significativamente e seriamente in processi di accoglienza e di integrazione,
i risultati sono positivi per tutti e per tutte. Quindi insomma vi lascio con questa nota positiva di cui ogni tanto sentiamo la mancanza quando parliamo di questi temi, e quindi insomma vi lascio con questo aspetto, e poi ovviamente l'articolo prosegue molto lungo, vi invito ad andarlo a riprendere, a rileggere e a condividerlo. Lo trovate pubblicato su riforma.it. Accogliere insieme, costruire speranza.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Beh, un po' di iniziative ve le segnaliamo noi, grazie anche a chi ci ha scritto tramite l'email appunto diretta@rbe.it oppure tramite gli sms WhatsApp 328 875 7845. Eravamo nell'ambito giornata mondiale del rifugiato, vediamo un po' di appuntamenti legati appunto a questa giornata che cade proprio domani, sabato 20 giugno. A Pinerolo domani si terrà un pomeriggio di festa dalle 17.30 in avanti in Piazza Roma, laboratori, iniziative per bambini e per grandi, le attività proposte dal Community Center, dal laboratorio sartoriale Fuori Moda, ci sarà anche una sfilata di moda in Piazza Roma e poi rinfresco curato dall'Associazione Culturale Stranamore alle 19.30 e infine alle 21 concerto dell'Orchestra Afro-Subsahariana Stella Nera Etnica, un viaggio musicale tra sonorità tradizionali e contemporanee. Quindi domani grande giornata di festa nel pomeriggio a Piazza Roma a Pinerolo per la giornata mondiale rifugiato. Sono iniziative che proseguiranno poi anche nella giornata di domenica, perché sarà proposto uno spettacolo teatrale Frontera alle ore 18 al Teatro del Lavoro in via Chiappero. È uno spettacolo che parla della tematica del conflitto e delle situazioni molto complicate che a volte l'essere umano si trova ad affrontare, però lo fa in maniera molto molto ironica, quindi è uno spettacolo che certo trasmette dei messaggi importanti, ma lo fa in una modalità anche molto aperta e diciamo adatta anche ad un pubblico più giovane. Ricordo anche le iniziative per la prossima settimana, in particolare sabato prossimo, il 27 di giugno, a Luserna San Giovanni, il servizio inclusione propongono un pomeriggio di festa, ci sarà un torneo di calcio, ci saranno dei laboratori per famiglie, si costruiranno degli aquiloni afghani, ci saranno degli stand dedicati all'artigianato internazionale, ne abbiamo parlato qualche giorno fa insieme alle persone che hanno portato avanti questa iniziativa, in particolare appunto i servizi inclusione della Diaconia Valdese. Queste sono alcune delle iniziative dedicate appunto alla giornata mondiale del rifugiato, ne abbiamo diciamo estrapolate alcune vicino a noi, sappiamo che però tante chiese, tante comunità lo declineranno in maniera anche differente in queste giornate. Invece una comunicazione importante che ci è stata data questa mattina e riguarda una correzione, o meglio una modifica del programma previsto per la festa della struttura Uliveto della Diaconia Valdese a Luserna San Giovanni. Domenica 21 avrebbe dovuto svolgersi per l'intera giornata una festa all'Uliveto di Luserna San Giovanni, diciamo che è stato modificato lo svolgimento, si terrà il culto al mattino non all'Uliveto ma nel Tempio dei Bellonatti di Luserna San Giovanni alle 10.15 e poi sono state annullate le attività previste nel pomeriggio, quindi ricordatevi, ecco, segnatevi questa modifica all'organizzazione della giornata di festa dell'Uliveto della Diaconia Valdese per domenica 21, perché appunto è una modifica importante. Mentre un altro appuntamento che ci è stato segnalato riguarda un concerto che si terrà ad Osasco domenica tardo pomeriggio, diciamo 17.30 in avanti, nel cortile del Castello di Osasco, il concerto del Coro Valdese di Torino con il gruppo Amici di Voce di Torre Pellice. Se facesse brutto, non dovrebbe, ma se facesse brutto, il concerto si terrà nella chiesa parrocchiale di Osasco.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Altri appuntamenti per le prossime giornate: non possiamo non ricordare alcuni incontri che ci sono stati giustamente segnalati, e quindi ricordiamo ad esempio a Torre Pellice domani pomeriggio, sabato 20 alle 15:30, alla Casa delle Diaconesse in Viale Gilli, la presentazione del libro Thérèse di Donatella Travessa. Sarà presente l'autrice e ci saranno anche letture ad alta voce proposte proprio dal circolo Lettura ad Alta Voce di Torre Pellice. Un altro libro sarà il centro di incontro anche a Prarostino alle ore 18, 17:30 e 18 al presbiterio di Prarostino in San Bartolomeo, frazione San Bartolomeo, un incontro dedicato a un confronto intorno al romanzo Tutto il blu del cielo di Melissa da Costa. Sarà anche un momento di chiusura di un percorso condiviso appunto di letture di libri e confronti, in modo particolare organizzati dal gruppo donne delle chiese valdesi di Prarostino e San Secondo. Ovviamente chiunque è interessata a partecipare e il benvenuto. E invece a Torre Pellice, di nuovo torniamo a Torre Pellice, domani c'è l'anteprima della rassegna Una Torre di Libri. Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, sarà presente alle 17 nel Tempio Valdese per una conversazione insieme a Sabina Baral, responsabile dell'ufficio comunicazione e relazioni ecumeniche della Tavola Valdese. Quindi un momento, diciamo, di incontro che prelude poi a Una Torre di Libri che arriverà a luglio sempre a Torre Pellice. E ancora per la giornata di domenica volevo ricordarvi un incontro che si terrà a Ruvo di Puglia, vicino a Bari. È vero, un po' lontano, ma è comunque un incontro importante, perché è una festa che ogni anno si tiene e che coinvolge tutte le chiese battiste, metodiste, valdesi di Puglia e Basilicata, quindi insomma coinvolge un bel po' di persone. Magari qualcuno ci sta anche ascoltando, a voi auguriamo in questo caso una buona festa, che inizierà con un culto condiviso e poi un pranzo, un pomeriggio di giochi, musica e balli. Quindi giornata di festa per le chiese BMV, battiste, metodiste, valdesi, a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, questa domenica 21 di giugno. Ancora una segnalazione invece, magari ci si può ancora aggregare se qualcuno volesse partecipare alla camminata prevista per domani a Rorà dal gruppo escursionisti protestanti della Chiesa Valdese di Torino. Sapete che c'è questo gruppo di cui sovente

di Tracy Chapman che ci accompagna verso la fine di questa prima parte di Voci Protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo istante. Con voi l'appuntamento è rimandato ovviamente alla prossima settimana. Per chi invece sta sentendo, seguendo, guardando la diretta, sono le 15 in questo istante. Noi però continuiamo ancora per un'ora fino alle 16 con Voci Protestanti Talk. Quindi se vi fa piacere, se potete, se volete, rimanete con noi. A tra poco. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: E come anticipato poco fa, se ci stavate ascoltando con la puntata di Voci Protestanti, continuiamo la nostra diretta. Oggi non c'è Darianna con me e quindi sono da sola nella conduzione di Voci Protestanti Talk, ma ho tante cose da raccontarvi, quindi insomma sicuramente non ci sarà tempo per perdere tempo, ecco, scusate il gioco di parole. Ritornerei infatti un attimo adesso sul tema della Giornata Mondiale del Rifugiato, perché già prima ne abbiamo parlato, in modo particolare abbiamo ricordato alcune delle tante iniziative che vengono organizzate in vista del 20 giugno, Giornata Mondiale del Rifugiato, alcune iniziative che riguardano anche, diciamo, una festa che vuole anche rendere onore all'impegno, alla volontà di tante persone, associazioni, organismi, chiese che da decenni lavorano insieme per cercare appunto di promuovere una collettività accogliente che sappia insomma inserire correttamente le persone che arrivano da lontano. E come ricordavamo prima, alla fine dei conti, se si guarda quando c'è un impegno effettivo, importante, condiviso nell'integrazione, ne va a beneficio di tutti e di tutte. E quindi insomma, che se ne dica, davvero è l'unica strada percorribile, anziché la negazione o ancor più insomma la volontà di chiudere, innalzare muri, bloccare le frontiere, tanto comunque non si risolve il problema, anzi a volte non solo lo acuisce ma lo drammatizza enormemente. Tra poco vi leggo un articolo comparso su alcuni quotidiani, in modo particolare il tema è quello appunto della preoccupazione che c'è proprio su questo tema, asilo, rimpatri, flussi migratori. In particolare vi leggiamo l'articolo che è uscito sul sito delle chiese luterane in Italia.

Mary Froese con Colombina, questo è il brano che abbiamo ascoltato di questa voce fresca, nuova, particolarmente attiva in questo periodo della scena musicale brasiliana. E invece, appunto, parlando della Giornata Mondiale del Rifugiato, vi cito alcuni pezzi, alcune parti, alcuni paragrafi di questo articolo pubblicato sul sito chiesaluterana.it, che torna ancora a parlare del fatto che purtroppo il sistema europeo sul tema delle migrazioni, sulle politiche migratorie all'interno dell'Unione Europea mette a rischio sovente i diritti umani e aiuta poco, ecco, tutta la rete che si è attivata per diciamo migliorare la situazione di integrazione e di accoglienza delle persone rifugiate o richiedenti asilo. La preoccupazione in questo caso arriva proprio dal mondo delle chiese cristiane d'Europa, che si dice estremamente preoccupata dopo queste regole della politica migratoria dell'Unione Europea, che sono cambiate da una settimana, sì, perché era il 12 giugno in effetti, quindi una settimana esatta oggi, da quando è entrato in vigore il nuovo sistema comune europeo di asilo, ed è stato approvato anche qualche giorno fa il nuovo regolamento sui rimpatri, un regolamento che porta qualche cambiamento, che porta alcune regole in più. Non staremo adesso ad entrare proprio nei dettagli, che comunque sono riportati in questo articolo su chiesaluterana.it, vengono riassunti molto bene, quindi se volete avere un quadro un po' più preciso di questo nuovo regolamento sui rimpatri lo potete trovare. Quello che ci interessa invece è dare voce alle chiese del mondo protestante, quindi le chiese evangeliche, le chiese luterane, ma in realtà anche le chiese cattoliche dicono di no. Ad esempio il presidente della Commissione dei Vescovi Cattolici, Mariano Crociata, ha dichiarato recentemente: la migrazione non riguarda procedure, statistiche o gestione delle frontiere, riguarda invece delle persone, donne, uomini, bambini, ciascuno con una dignità inviolabile che deve essere al centro di ogni decisione politica. Ribadisce questo concetto anche la Chiesa evangelica tedesca, dicendo: il diritto di asilo è un'ancora della dignità umana nella nostra società, la sua tutela, cioè tutelare il diritto di asilo, è un comandamento fondamentale, se lo perdiamo, perdiamo anche la nostra umanità. Insomma, tante prese di posizione che si peraltro riallacciano l'una all'altra rispetto a questa tematica. Asilo e rimpatri, le chiese cristiane di Europa si oppongono al nuovo sistema che mette a rischio i diritti umani e c'è forte preoccupazione. L'articolo, ricordo, lo trovate su chiesaluterana.it.

0: E lui è Bruce Springsteen con Oh Mary Don't You Weep, il brano che abbiamo ascoltato. Rimaniamo ancora nell'ambito Giornata Mondiale del Rifugiato. Volevo ricordarvi una campagna, la campagna Name Them, cioè date loro un nome, proprio perché e questo è un concetto, insomma, su cui torniamo sovente anche quando rimaniamo nell'ambito delle nostre chiese, delle nostre realtà religiose, per quanto riguarda il non far rimanere numeri le persone che appunto perdono magari la vita durante gli spostamenti, che scompaiono mentre tentano di attraversare le frontiere, ma in qualche modo onorare le loro personalità, le loro singolarità, le loro storie, dando proprio un nome e un cognome quando possibile a chi ha perso la vita lungo i cammini di spostamento. Quindi Name Them, date loro un nome, e la campagna che anche quest'anno torna e che viene rilanciata da molti organismi, da molte associazioni, proprio per non dimenticare, un omaggio alle persone migranti che hanno perso la vita durante i viaggi verso l'Europa o nel Mar Mediterraneo o nel Canale della Manica, ad esempio, o ancora nell'Oceano Atlantico. È molto attiva, ad esempio, la tratta tra l'Africa e le Isole Canarie. Insomma, è una campagna che da un lato vuole protestare contro l'indifferenza delle autorità politiche e dall'altra parte vuole davvero ricordare queste persone perché non vengano dimenticate. Sovente ci sono anche delle iniziative proprio di lettura di nomi ad alta voce che proseguono per delle ore e che però hanno proprio questo obiettivo, cioè dare il senso delle storie personali, non far rimanere queste persone solo un numero sulla carta. Continuiamo ancora per quanto riguarda le notizie legate alla Giornata Mondiale del Rifugiato tra poco, dopo l'informazione con il GR di Popolare Network. Prima però ci ascoltiamo ancora un po' di musica, La Stanza di Greta, il brano che ci ascoltiamo adesso, e poi appunto l'informazione nazionale ed internazionale con Popolare Network, e poi continuiamo con Voci Protestanti Talk. Intanto vi ricordo anche i nostri contatti: 328 87 578 45, messaggi WhatsApp oppure mail diretta @rbe.it.
1: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
2: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
0: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
4: Sotto scala del sapere dei bambini, siamo tutti insieme oggetti, accatastati nel passato, banchi

mettiamo in bella mostra.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Popolare Network.

Sono le 15.30, Popolare Network. Buon pomeriggio, le notizie. Israele ed Hezbollah

0: 15:31 minuti, Popolare Network, buon pomeriggio, il giornale radio. Israele ed Hezbollah hanno concordato una tregua che entra subito in vigore. A quanto ci risulta, ha detto all'agenzia Reuters un alto funzionario statunitense, dopo lo scambio di fuoco avvenuto oggi, ora Israele ed Hezbollah sono in un cessate il fuoco. Quest'ultimo sviluppo è importante perché dopo i pesanti raid nel sud del Libano e l'uccisione di 4 soldati israeliani, sembrava potesse innescarsi un'escalation capace di far saltare potenzialmente anche l'accordo generale tra Stati Uniti ed Iran. Al momento dunque il fronte libanese sembra fermarsi, vedremo per quanto. Oggi sono stati sospesi i negoziati previsti in Svizzera tra la delegazione statunitense e quella iraniana.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato a Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo il duro attacco del Presidente degli Stati Uniti. In una telefonata alla 7, Trump ha detto che Meloni l'avrebbe implorata di fare una foto insieme al G7 e lui avrebbe accettato perché, è il virgolettato riportato dalla televisione, le faceva pena. Meloni ha parlato di dichiarazioni totalmente inventate, il ministro degli esteri italiano ha cancellato il viaggio di lavoro negli Stati Uniti previsto per domenica e lunedì, solidarietà con diverse sfumature arrivate da tutti i partiti, con l'opposizione che hanno invitato però il governo a riflettere sui rapporti con Trump.
0: E a Bruxelles il Consiglio europeo è alle battute finali, la questione ucraina al centro del confronto dei leader dei 27. Se il vertice ha fatto registrare il ritorno all'unanimità dopo l'uscita di scena di Orban, le divisioni su alcuni capitoli restano, ad esempio quello cruciale dell'adesione di Kiev all'Unione, ma in queste ore si discute anche della possibile apertura di dialogo con Putin. Uno dei problemi è chi debba parlare in nome dell'Unione Europea. Macron e Merz, secondo fonti a Bruxelles, sarebbero contrari all'ipotesi che l'inviato sia il portoghese presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.
1: Il governo ha messo la fiducia sul piano casa, che sarà votata lunedì per poi passare al Senato. Il testo è stato blindato ieri dalle commissioni con gli ultimi emendamenti che hanno cambiato alcuni punti senza modificarne la sostanza. Il piano promette 100.000 alloggi a fronte di 600.000 famiglie in attesa di casa popolare. Il primo asse prevede 60.000 alloggi popolari ristrutturati, il secondo incentivi ai privati che costruiscano alloggi di cui almeno il 70% destinati a canoni inferiori di almeno il 33% ai valori di mercato delle relative zone. Il terzo è la velocizzazione degli sgomberi, fortemente critici sindacati inquilini che in questi giorni hanno organizzato diverse manifestazioni di protesta, una ce ne sarà oggi pomeriggio a Milano.
0: Caso Cucchi, il processo sui depistaggi, le sentenze hanno ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali possibili responsabilità dei carabinieri appartenenti al gruppo Roma nella morte di Stefano Cucchi. È quanto scrive la quinta sezione penale della Corte di Cassazione in quelle che sono le motivazioni della sentenza che nel marzo scorso aveva confermato l'impianto dell'accusa, che portò alla soluzione del colonnello Lorenzo Sabatino e le condanne dei carabinieri Decianni e Siano e la prescrizione per tutti gli altri.
1: Al processo per i fatti di Cascina Spiotta, lo scontro a fuoco in cui il 5 giugno 75 vennero uccisi il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol, è stato chiesto l'ergastolo per gli ex brigatisti Renato Curci e Mario Moretti e 21 anni per Laura Azzolini. Il primo processo portò al proscioglimento degli imputati, ma il faldone degli atti risulta scomparso, cosa che ha dato là alla richiesta di nuovo processo.
0: Sarà un weekend molto caldo e afoso, con temperature ben oltre la media stagionale, così in tutte le regioni domani e dopodomani. Ci risentiamo con le notizie alle 17:30, più tardi.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
4: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

Wilson Piquet con In the Midnight Hour ci riporta con la diretta di Voci Protestanti e ritorniamo in onda venerdì 19 giugno, sono le 15:40 minuti e ritorniamo appunto all'interno di questo programma che vi tiene compagnia nel primo pomeriggio su RBE Radio e TV e ritorniamo anche a parlare di eventi. Allora, vorrei ricordarvi un appuntamento di cui in realtà abbiamo già parlato qualche giorno fa anche insieme ad Arianna all'interno sempre di Voci Protestanti Talk, ma visto che è un evento particolarmente importante e che forse tra di voi qualcuno, qualcuna parteciperà all'appuntamento Donne per la Pace, Piazza di Donne per la Pace che si terrà questo prossimo 21 giugno, beh insomma vorrei tornarci su anche perché appunto ovviamente la partecipazione più è ampia e meglio è, l'intento è quello di ribadire la necessità di dire no ai percorsi di guerra, ai conflitti, ma invece a ripensare a percorsi di pace, di dialogo, di confronto da praticare all'interno della vita collettiva di tutte e di tutte. Questo incontro che appunto convoglierà in modo particolare a Roma il prossimo 21 giugno 10-100-1000 piazze di donne per la pace, l'evento Tessere la Pace, Custodire il Futuro, avrà anche modo di presentare la carta dell'impegno per un mondo disarmato, che è una carta che propone pensieri, esperienze, orientamenti sul tema del disarmo e soprattutto sarà anche l'occasione per esporre proprio concretamente le tessiture che moltissime donne hanno realizzato per la pace, teli piuttosto che striscioni, piuttosto che lenzuola, che sono state appunto costruite insieme per appunto dire no alla guerra e sì alla pace. So che molti gruppi si stanno organizzando per ultimare appunto questi tessuti, sui social trovate e se andate a curiosare un po' cercando appunto piazze di donne per la pace troverete anche tante immagini di manufatti che sono stati realizzati appunto e che hanno come obiettivo essere poi esposti se possibile appunto alla manifestazione di Roma, piazze di donne per la pace, oppure anche in altri luoghi d'Italia, altre piazze che ospiteranno appunto questi momenti di manifestazione che in ogni caso avranno come giornata la giornata del 21 di giugno, quindi sarà tutto concentrato in questa domenica. C'è poi un altro appuntamento particolare che voglio ricordarvi, lo faccio però dopo la musica, un festival dedicato alle tradizioni celtiche, si svolge a Lanzo Torinese proprio questo fine settimana, ve ne parlo dopo Katy Perry, Firework.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Iniziativa è anche particolare, ve la segnaliamo noi, e anche perché è arrivato questo comunicato stampa che ci ha incuriosito e quindi abbiamo pensato, insomma, di andare a vedere di cosa si trattava. E visto che l'evento di cui stiamo per parlare si svolgerà proprio in queste giornate, beh, insomma, adesso ci addentriamo nel mondo dell'Elf Fest. Un festival che si svolgerà a Lanzo Torinese a partire da oggi, da questo pomeriggio, da questa sera, fino a domenica 21 giugno, e tra l'altro è il suo 10° anniversario, quindi insomma ha già un po' di storia alle spalle questo festival dedicato alle tradizioni celtiche. Perché si celebra adesso? Beh, ovviamente perché cade in concomitanza con il solstizio d'estate e quindi trasforma la zona del Foro Boario di Lanzo Torinese in un vero e proprio villaggio dedicato un po' così al fantasy, al popolo fatato. E anche il sito, che ora vi faccio vedere se ci state guardando in versione video, ha un che di fatato, no? Ci sembra di entrare in un libro di Tolkien, perché ha delle immagini e comunque ha una grafica che riporta appunto al mondo fantasy. Allora, sono tre giorni veramente intensi, si parte appunto, come dicevo, da questo tardo pomeriggio, l'apertura è prevista intorno alle 17, la particolarità è che si va avanti fino a notte inoltrata, proprio perché insomma il solstizio d'estate si vive in modo particolare nella notte, quindi ci sono previsti dei falò, dei braccieri che verranno accesi, sono previste delle danze, delle musiche, degli spettacoli, tutti serali fino appunto alle 24 di sera, soprattutto questa notte, insomma, e poi ancora domani, proprio nella giornata del passaggio al solstizio d'estate. Veramente attività per tutti e tutte, anche per bambine ovviamente, ci saranno chiaramente dei punti ristoro. E se vi incuriosisce questo appuntamento, questo Elf Fest, sappiate appunto che fino a domenica 21 giugno potete andare a visitarlo sul sito elffest.it. trovate tutte le informazioni sulle band che parteciperanno, ci saranno ad esempio i Drifters che propongono musica Irish, ci sono tanti artisti che saranno presenti, ci saranno zone anche dedicate ai gruppi storici non solo piemontesi ma arriveranno anche da molto lontano, insomma un programma densissimo per questi tre giorni di magia fuori dal tempo, come viene chiamato appunto l'Elf Fest.

podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Mentre siamo in chiusura abbiamo davvero pochi minuti ancora a nostra disposizione, ma li spendo volentieri per ricordarvi il Festilab a Pinerolo oggi e domani, due giornate intense con tantissimi appuntamenti in diverse sedi, diciamo, del Pinerolese, non solo, in particolare in questi giorni, ricordo questa sera lo spettacolo di Adrian Fartade, segnaliamo però sold out, se non vi siete prenotati, ahimè, a meno di disdette numerose, perché c'è già una lunga lista d'attesa, non si può più partecipare. Quasi esaurito anche lo spettacolo di domani, la stand-up comedy di Phil Peel, divulgazione coatta ambientale all'Auditorium More di Corso Piave a Pinerolo. Potete controllare appunto se c'è ancora disponibilità accedendo al Lab Giovani trattino Pinerolese, che è appunto l'indirizzo, oppure sul sito comune.pinerolo.to.it nella sezione dell'auditorium. Domani mattina alle Terrazze a Caia, tanti laboratori, c'è l'appuntamento con il lo yoga, c'è l'appuntamento con il gioco, c'è l'appuntamento con lo swap party e nel pomeriggio incontri, musica, insomma tante iniziative. Oggi e domani Festilab a Pinerolo, e domani e domenica ricordo anche un altro appuntamento, questa volta a Prarostino, con la festa del Faro della Resistenza. Domani pomeriggio sarà inaugurata la mostra di Tiziano Giustetto, Dal fascismo alla Resistenza, e domenica 21 giugno il corteo che partirà alle ore 10 dal capoluogo San Bartolomeo, e poi gli interventi tra cui anche, segnalo, l'orazione ufficiale della vicepresidente del Senato della Repubblica, la senatrice Anna Rossomando, che sarà presente al Parco del Faro di Prarostino proprio per ricordare i 59 anni di presenza del simbolo della resistenza e dei diritti anche delle persone per lottare appunto contro le supremazie. Mi fermo qui, ci sarebbero, lo so, tanti altri eventi da ricordare, ma un po' l'abbiamo fatto

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Questa mattina, lungo la strada statale 28 del Colle di Nava, nel territorio comunale di Bagnasco, un furgone che viaggiava in direzione del valico ha improvvisamente preso fuoco per cause in fase di accertamento. Il mezzo trasportava numerose arnie per le api. Il conducente e il passeggero si sono accorti in tempo del fumo proveniente dal loro furgone e hanno accostato il mezzo allertando i soccorsi e tentando contestualmente di estinguere il rogo con l'estintore in dotazione al furgone. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Garessio, supportati dai carabinieri di Bagnasco per i rilievi e dai tecnici dell'Arma.

0: ANAS, che hanno ripulito la sede stradale dai detriti. Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del furgone e delle arnie, la circolazione stradale è rimasta completamente interrotta per circa 40 minuti. Con una delibera dello scorso 11 giugno, il Consiglio Superiore della Magistratura ha definito le procure distrettuali delle aree ad alta intensità mafiosa, ridisegnandone di fatto la geografia ed eliminando dall'elenco tutte le regioni del nord. A Torino e in altre città, i presidi locali di Libera hanno manifestato per protestare contro il provvedimento. Al sit-in davanti al tribunale, intitolato al procuratore Bruno Caccia, ucciso proprio dalle cosche nel 1983, Libera ha sottolineato gli ultimi dati che sconfessano questa scelta. 29.515 reati spia nel corso del 2024 tra estorsioni, riciclaggio e frodi, 1.447 operazioni antidroga, 23 interdittive. Oltre a 24 comuni piemontesi infiltrati, stando alla relazione annuale della DIA, 16 locali, 30 andrine e oltre 900 affiliati. Ulteriori mobilitazioni sono previste nelle prossime settimane. Ne abbiamo parlato con la referente di Libera Piemonte, Maria José Fava.
1: Ma la procedura, diciamo, a livello tecnico è questa libera, questo regolamento che ha fatto il Consiglio Superiore della Magistratura proprio sul tema, diciamo, di quando c'è la nuovi incarichi, attribuzioni di nuovi incarichi ai magistrati, quale, diciamo, valore ha il percorso anche fatto in l'esperienza fatta per quanto riguarda operazioni, indagini, processi che riguardano temi connessi alle mafie. Diciamo che questa esperienza avrà un valore per quei magistrati che andranno a coprire dei ruoli nelle procure del Sud Italia e in Roma, ma non avrà valore invece per le procure del centro e del Nord Italia. Questo ci vuol dire tornare indietro di 40 anni nei percorsi di lotta alla mafia, di consapevolezza e di emersione del fenomeno nel Nord d'Italia, nel centro Italia. Questo va incontro a tutti quei fenomeni di rimozione che abbiamo visto per tantissimi anni. È quasi come dirsi che le mafie al nord non sono arrivate e che quindi che un magistrato, che un procuratore abbia un'esperienza valida ormai di anni sul tema della lotta alle mafie non sia un elemento, diciamo, determinante, un elemento di rilievo nel suo operato in alcune città. Città che possono essere Milano, dove in questo momento si sta celebrando il processo Idra, uno dei processi più importanti contro le mafie in Italia, processo che si chiama Idra perché è un processo dove emerge queste tre teste delle organizzazioni criminali che lavorano e che collaborano insieme, e quindi di Cosa Nostra, dell''Ndrangheta e della Camorra. In Milano, dove sappiamo esserci stati processi, confische, attività che riguardano le organizzazioni criminali e il loro radicamento, ma pensiamo a Torino, pensiamo a Genova, pensiamo al Veneto, una cosa di questo genere è come veramente tornare in dietro. Ma pensiamo al lavoro di Giovanni Falcone, che quando ha iniziato a lavorare la Direzione Nazionale Antimafia non ha pensato una direzione del nord, del sud Italia, ma ha voluto una direzione nazionale che riguardasse tutte le procure. Quindi andare contro, appunto, dal lavoro di Giovanni Falcone, che già ci diceva che bisognava seguire i soldi e vedere che i soldi si ritrovavano nelle città del nord. Ma pensiamo anche a Sciascia, quando parlava la linea della Palma e raccontava appunto di queste mafie che salgono sempre più in su. È una scelta veramente non comprensibile, ecco, mi permetto di dire.
0: Regione Piemonte e Prefettura di Torino hanno firmato un protocollo d'intesa per l'istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio e la prevenzione degli illeciti ambientali, il primo nel suo genere in Italia. La nascita del nuovo organismo risponde a un contesto che vede un preoccupante aumento dei reati ecologici registrati sul territorio piemontese, soprattutto nei settori dello smaltimento dei rifiuti, dell'edilizia e delle bonifiche dei terreni contaminati. L'osservatorio predispone quindi un tavolo di lavoro permanente coordinato dalla prefettura, che metterà in rete le conoscenze scientifiche della Direzione Ambiente della Regione, dell'ARPA e delle ASL, con il monitoraggio sul campo svolto dalle forze dell'ordine, con l'obiettivo di mappare le aree più a rischio, analizzare i dati e organizzare controlli mirati per bloccare sul nascere l'abusivismo, le frodi agroalimentari, la gestione illecita delle terre da scavo e i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle energie rinnovabili. Il Consiglio Comunale di Chieri ha approvato il regolamento per la disciplina del bilancio partecipativo, strumento che consentirà a cittadini e cittadine di presentare progetti e interventi di interesse pubblico limitati all'ambito di competenza comunale attraverso lo stanziamento di una somma vincolata nel bilancio comunale definita annualmente dalla Giunta. Il regolamento disciplina le diverse fasi in cui si articola il procedimento, la definizione della quota di risorse da parte della Giunta, la presentazione al Consiglio Comunale, congiuntamente al bilancio di previsione, la pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali, preventiva valutazione di ammissibilità e di fattibilità tecnico-giuridica da parte di un'apposita commissione tecnica e la valutazione pubblica dei progetti ritenuti ammissibili. La realizzazione dei progetti che avranno ottenuto il punteggio più elevato saranno realizzati dall'amministrazione nei limiti della somma destinata. Possono partecipare tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 16° anno di età e i rappresentanti legali di associazioni che abbiano sede legale o operativa nel territorio comunale. Si è concluso l'intervento di recupero di una parte del Castello degli Orsini a Rivalta, realizzato grazie ai fondi del PNRR per una cifra di 1.750.000 euro. L'operazione ha restituito alla cittadinanza nuovi ambienti destinati alla vita pubblica con spazi pensati per ospitare iniziative culturali, attività associative, incontri e momenti di aggregazione attraverso la realizzazione di una sala polifunzionale per convegni e laboratori di lettura, il recupero delle scuderie, della citroneria e l'ammodernamento della biblioteca ospitata nella struttura. La riqualificazione rientra nel più ampio programma dei piani urbani integrati, attraverso i quali le risorse europee vengono utilizzate per rigenerare edifici e aree di valore storico e sociale. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti in montagna in accentuazione nel pomeriggio, rovesci o temporali pomeridiani sulle zone montane, soprattutto sul settore del Monviso, le valli torinesi e della bassa Val d'Aosta, del Rosa e dell'Ossola, più isolati sul resto del territorio della Val d'Aosta. In Liguria cielo soleggiato ovunque, sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio su Alpi Liguri e testate di Valtrebbia e Aveto, dove non si esclude qualche sporadico rovescio in attenuazione entro la sera. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con D'Arianna Tedesco, rigorosamente senza la porta.

Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Ormai questa trasmissione la conoscete, questi tre quarti d'ora insieme per andare a capire un po' meglio il territorio che ci circonda, quindi Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, attraverso le notizie che ci arrivano quotidianamente e che ci raccontano anche talvolta delle realtà del nostro territorio, delle iniziative che avvengono su questi territori. Se volete farci le vostre segnalazioni in merito, soprattutto adesso in ambito estivo, sappiamo bene che ci saranno tante iniziative, ce le potete mandare, ce le potete segnalare. Il numero è sempre lo stesso: 328 8757 845, l'email diretta@rbe.it. essendo oggi una puntata venerdesca, venerdì 19 giugno, faremo un po' il punto della situazione rispetto alle notizie di questa settimana, appunto da Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, andando a recuperare anche magari qualche notizia che ci siamo persi nel mentre, perché capita, ce ne sono sempre tante, sempre variegate. Di alcune notizie poi vengono anche pubblicate delle segnalazioni magari un po' in ritardo. Allora cercheremo di fare un po' il punto della situazione e ascoltiamo ovviamente anche della buona musica. In questo caso cominciamo con un nuovo ingresso nella nostra alta rotazione, quindi una canzone che sentirete comunque anche parecchio nelle prossime settimane, e parliamo di Genesis Owusu e Duckworth con Hellstart, e poi torneremo appunto con le prime notizie e riepilogo di questa settimana.

0: basta.
1: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you.
2: E rieccoci sulle frequenze di RBE Radio e TV. Ovviamente vi ricordo che ci potete seguire sia sulle nostre frequenze variegatissime a seconda della zona in cui vi trovate, oppure anche sul sito rbe.it, sia nella nostra versione solo audio che anche quella televisiva. E parlando di televisione, ricordiamo anche la possibilità di seguirci sul digitale terrestre nella provincia di Torino e poi anche in DAB. Ecco, se avete un'auto ad esempio che ha anche le frequenze DAB, ci potete sentire lì in modo che anche l'ascolto sia molto molto più stabile. Veniamo alla prima notizia. Beh, di fatto sarà soltanto domenica che inizierà proprio a calendario ufficialmente l'estate, ma possiamo tranquillamente dire che l'estate è ormai cominciata dopo un primo periodo un paio di settimane fa in cui di fatto c'era molta instabilità, quindi molto caldo seguito da piuttosto freddo. Ecco, adesso le temperature sono piuttosto stazionarie ma anche alte. Infatti, secondo quanto riportato da ARPA, principalmente anche ARPA Piemonte, ma non soltanto, le temperature sono comunque piuttosto alte, soprattutto, ricordiamolo, nei centri urbani, nei centri in cui il calore si accumula un po' per la presenza di molto cemento e anche l'impossibilità talvolta che ci sia anche un ricambio di aria calda, anche per azione, bisogna ricordarlo, di tutti quei dispositivi che creano calore, quindi sicuramente principalmente il trasporto su gomma che crea in ogni caso anche delle particelle volatili che aumentano già di per sé comunque la trattenuta del calore sul terreno, ma anche l'utilizzo per esempio di pompe di calore, che di fatto, essendo pompe di calore, come funzionano, cosa fanno? Beh, oltre a deumidificare gli interni in cui viene accesa, però poi di fatto trasportano il calore da una parte all'altra. Questo è un concetto molto basico della fisica, per cui non si può creare del freddo andando ad eliminare completamente il calore. Il calore di fatto poi viene eliminato al di fuori, in strada, nei nostri cortili e così via. Questo incentiva e influenza ancora di più quello che è proprio il calore nelle nostre città. Ci sono anche delle buone abitudini che si possono avere anche in zone urbane per riuscire proprio ad abbassare la temperatura. Ormai molte amministrazioni comunali ad esempio stanno ripensando agli spazi, anche quelli privati, non soltanto pubblici, per renderli per esempio più ombreggiati, con meno presenza possibile di asfalto puro nel terreno, quindi delle alternative a quelle che sono di fatto un po' le costruzioni tipiche delle nostre strade, delle nostre piazze e in generale anche dei palazzi e degli altri edifici, quindi per renderli il più possibile, ecco, più freschi, possiamo dire, sì, perché ormai ci sono delle ricerche molto chiare che ci parlano di luoghi che una volta andati ad installare determinati appunto dispositivi stradali o anche banalmente degli alberi riescono a creare delle zone di fresco nelle nostre città. Poi ogni città ha una sua conformazione, per cui il calore viene poi trasportato e anche al tempo stesso l'inquinamento, comunque l'aria può essere ricambiata, trasportata dal vento o un po' dalla conformazione proprio geografica, geologica del luogo. Però sicuramente ciascuno di noi nel suo piccolo, magari ripensando a quelle che possono essere delle buone abitudini, può abbassare un po' questo calore. ARPA Piemonte soprattutto, ma le istituzioni anche governative, invitano a fare molta attenzione rispetto agli orari più caldi della giornata, quindi quelli centrali, in cui bisogna, come sempre, le raccomandazioni sono sempre le stesse, ovviamente idratarsi, magari anche continuamente, con una certa continuità, mettersi delle creme per evitare l'assorbimento di raggi UV che possono anche danneggiare la nostra pelle, possono portare anche sviluppo di malattie dermatologiche o anche di tumori, purtroppo, e questo ormai è anche piuttosto comprovato, ma soprattutto una particolare attenzione alle fasce più fragili della nostra popolazione. Principalmente parliamo ovviamente di persone anziane, persone invece piccole, ma anche persone con disabilità, soprattutto con disabilità fisica o cognitiva, che possono magari non riuscire a gestire in modo del tutto corretto la termoregolazione. Quindi fare molta attenzione a tutte queste persone, quindi magari uscire soltanto negli orari in cui è un po' più fresco, magari anche dopo il tramonto, e approfittare anche di quelli che sono gli spazi verdi e gli spazi anche vicino all'acqua, che riescono ad essere mitigati dal clima. Ma sembra che stia dicendo delle cose piuttosto banali, ma ahimè ci sono sempre più accessi in pronto soccorso dovuti a sbalzi di pressione o anche colpi di sole, che possono avvenire soprattutto in queste settimane in cui il nostro corpo fa un po' fatica ad abituarsi. E poi le raccomandazioni sono anche di bere molto, idratarsi continuamente. Anche questo può sembrare banale, ma è vitale e assolutamente importante. Continuiamo a questo punto a parlare delle notizie del nord-ovest, in particolare quelle che si sono tenute e sono svolte questa settimana, ma lo faremo tra poco. Adesso un'altra canzone nuova delle nostre selezioni musicali, Arlo Parks con Let Go.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia in apertura al traforo del Monte Bianco. A causa di un veicolo in panne è momentaneamente disposto lo stoccaggio dei veicoli pesanti presso gli autoporti di Aosta e Passy. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 9 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Carrù in fascia oraria 8-18. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rbe.it.
4: Torniamo sulle frequenze di RBE parlando ancora, perché appunto questa notizia ci arriva dall'inizio di questa settimana, proprio da lunedì, di una delle conseguenze del caldo e anche dell'allerta media di siccità in Piemonte. Infatti vogliamo ricordarvi questo vasto incendio che è divampato a San Giuliano Novo, che appunto ha interessato una vasta zona agricola e oltretutto una zona in adiacenza dell'autostrada A21 Torino-Piacenza, che proprio si è tenuta, insomma l'incendio è stato avvistato alle ore 12 del 15 giugno ed è stato piuttosto complesso da domare. Infatti il fuoco si propagava proprio su delle sterpaglie secche che caratterizzano quella zona, soprattutto in queste zone agricole, e le temperature elevate miste anche a una brezza piuttosto calda hanno trasportato le fiamme in un attimo su una vastissima area. Lo spegnimento completo ha interessato ben 5 ore a causa della vasta estensione dell'appezzamento interessato, e per qualche ora anche la viabilità sulla A21 Torino Piacenza è stata fatta deviare, è stata bloccata proprio per il timore che questo incendio potesse virare molto rapidamente verso questa zona e quindi avrebbe fatto ancora più danni, e soprattutto non soltanto danni a cose, infrastrutture soprattutto, ma anche avrebbe potuto mettere in pericolo le persone che stavano viaggiando in quella tratta. Non ci sono ad oggi delle cause accertate dell'incendio. Quasi certamente, come molto spesso capita purtroppo in questo periodo, il via potrebbe essere stato proprio provocato da un incendio di sterpaglie che poi, una volta alimentato appunto da calore, terreno secco e vento non forte, bisogna dire, cioè sia stato lunedì, ma in ogni caso alimenta l'incendio, abbia poi portato di fatto l'estensione rapidissima di questo incendio. Quindi quella che poteva essere sicuramente una situazione molto pericolosa, fortunatamente è stata domata in pochissimo tempo. La raccomandazione da parte dei vigili del fuoco, in questo caso del comando di Alessandria, è proprio evitare di bruciare sterpaglie, soprattutto proprio nel campo stesso. Le sterpaglie possono essere in ogni caso eliminate in altro modo, ad esempio recandosi negli ecocentri o comunque chiedendo assistenza all'ecocentro più vicino di riferimento, che dispone proprio di sistema di smaltimento di queste sterpaglie. Chiaro, tutto ciò ha un costo, ma sicuramente avrebbe avuto un costo molto più elevato se questo tipo di incendio si fosse allargato in zone magari anche abitate. Quindi particolare attenzione, e il consiglio che do a tutte cittadine e cittadine del nord-ovest: se vedete del fumo derivante da probabilmente appunto incendio di sterpaglie, comunque per sicurezza segnalatele sempre al numero europeo per quanto riguarda le emergenze 112, oppure direttamente ai vigili del fuoco, perché come si dice qua, assa mai. E comunque sappiate che non sono autorizzati questi fuochi e quindi è sempre bene segnalarla proprio per evitare danni peggiori. Facciamo un'altra breve pausa e poi torneremo, continueremo al filo d'Arianna per parlare di notizie di questa settimana.

0: E torniamo in onda sulle frequenze di RBE al filo d'Arianna, dove il venerdì, essendo oggi venerdì, appunto puntata venerdesca, facciamo un po' un punto della situazione di quelle che sono state le notizie della settimana, magari approfondendone anche alcune su cui abbiamo investito meno tempo, un po' appunto per questioni di spazio. In questo caso bisogna riparlare anche di peste suina africana, perché se dopo delle azioni da parte delle varie regioni, quindi soprattutto regione Piemonte, regione Lombardia, regione Liguria, per quanto riguarda il contenimento di questi casi di peste suina africana, anche ridotta PSA, ebbene sono stati rilevati dei nuovi casi purtroppo. Infatti al momento, secondo gli aggiornamenti ufficiali, si confermano 2149 casi nel nord-ovest, quindi andando a sommare i dati di Liguria e Piemonte principalmente. In Liguria infatti, per quanto riguarda le positività riscontrate, siamo sull'ordine delle 1331 positività totali nei cinghiali. La provincia di Genova è una delle più colpite in assoluto, soprattutto d'Italia, bisogna ricordarlo, al confine con l'area alessandrina e toscana, mentre per quanto riguarda del Piemonte siamo arrivati con altri due rilevazioni rispetto soprattutto alle giornate di martedì e mercoledì a 818 positività totali riscontrate in zone anche specifiche, soprattutto nell'alessandrino e nell'astigiano. Negli allevamenti invece risultano esserci 10 focolai confermati appunto per quanto riguarda gli allevamenti suinicoli. Bisogna ricordare però che questo virus, per quanto possa essere letale e anche piuttosto facile che avvenga il contagio tra un esemplare e l'altro, non è trasmissibile agli esseri umani. È sicuro consumare carne di maiale, di salumi, poiché le carni infette comunque non arrivano mai alla filiera alimentare, perché vengono fatti comunque dei controlli, soprattutto in questo periodo controlli molto molto specifici rispetto questa peste. Ma in realtà quello che è un problema è la frequenza, come abbiamo detto, di questi casi, che all'interno per esempio di luoghi come proprio gli allevamenti di suini con una concentrazione di esemplari tali che basterebbe semplicemente il contagio di un esemplare, in breve tempo farne ammalare molti altri. Purtroppo una delle strade che deve essere intrapresa dalle unità, soprattutto dalle unità delle forze dell'ordine, per controllare ecco che il contagio dilaghi e quindi che avvenga la morte successiva di parecchi esemplari, è di fatto l'abbattimento di molti esemplari anche con sospetto o contagio. Di conseguenza è sempre meglio possibilmente riuscire a fermare il contagio quanto prima possibile. Questo non sempre può avvenire per quanto riguarda degli esemplari selvatici, appunto i cinghiali, proprio perché bisognerebbe andarli a catturare uno per uno e andare ad eliminare ogni esemplare in natura. Beh, comunque potrebbe alla lunga comportare delle problematiche piuttosto grandi rispetto all'ecosistema. Per verificare comunque le mappe dettagliate delle zone di restrizione e consultare i bollettini aggiornati, si può visitare il portale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, o anche la sezione dedicata del Ministero della Salute, anche per avere un quadro nazionale e soprattutto per quanto riguarda quelle zone di confine. E vi daremo aggiornamenti nel caso in cui ci siano ovviamente delle novità, sia per quanto riguarda i focolai negli allevamenti, ma anche se ci dovesse essere una crescita esponenziale di positività anche sui cinghiali, perché sappiamo che poi chi vive in queste zone o chi si occupa per esempio di animali anche selvatici ha delle conseguenze rispetto a quelle che possono essere le azioni intraprese appunto dall'Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Andiamo avanti con le canzoni per quest'oggi. Margherita Vicario con Roma.
1: Atto secondo, scena terza. L'arroganza.
2: L'arroganza.
1: Se non conosci la strada, chiedi al prete.
2: Lui sa tutto.
1: E se non mi vedi arrivare, tu manda Raffilù.

0: RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rde.it.

Ed eccoci nuovamente al filo d'Arianna sulle frequenze di RBE e come avete sentito anche nei jingle della trasmissione, ma come ormai ci sentite dire continuamente, potete fare le vostre segnalazioni riguardo a notizie, realtà, iniziative di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Ci sono molto preziosi perché è chi vive sul territorio che sicuramente lo conosce meglio e soprattutto può avere accesso anche a delle notizie che a volte non riescono ad arrivare ai principali organi di stampa e quindi potremmo anche perdercele anche noi e sarebbe veramente un peccato. 328-8757-845 è il numero a cui mandare sms, whatsapp, telegram, oppure potete utilizzare l'email diretta@rbe.it. E parliamo a questo punto di un tema che sicuramente approfondiremo anche in estate per quanto riguarda la questione affitti brevi. Gli affitti brevi, lo sappiamo, è una questione, non tanto una problematica, ma una questione che sta interessando tutto il territorio nazionale ormai da un paio di anni. Di che cosa parliamo? Affitti di appartamenti, alloggi a vario titolo che possono servire a scopi soprattutto turistici. Quindi parliamo di bed and breakfast oppure appunto affitti per un tempo molto limitato, diciamo massimo un mese, ecco, di fatto. E gli affitti brevi seguono delle normative nazionali che sono estese poi anche a livello regionale, che prevedono gravi sanzioni per chi non è in regola e anche con gli adempimenti fiscali. Facendo quindi un po' un punto per quanto riguarda Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, abbiamo anche parlato soprattutto martedì di quelli che sono stati delle verifiche soprattutto sul territorio piemontese che ha portato alla scoperta di numerosissime irregolarità per quanto riguarda proprio la parte fiscale, la parte anche di denuncia, diciamo, degli affittuari momentanei di quelli stabili. Intendiamo non denuncia penale, ok, ma che è un obbligo appunto dei proprietari e dei gestori di questi alloggi di comunicare tempestivamente, quindi si parla di massimo 24 ore, i documenti, la documentazione delle persone che appunto soggiorneranno in questi alloggi. In caso in cui questa comunicazione non avvenga o avvenga in ritardo, possono appunto arrivare delle sanzioni. Per quale motivo? Perché per ogni affitto il proprietario deve pagare comunque una percentuale di cifra in tasse, di fatto. E nel momento in cui questa comunicazione non avviene, significa che non avviene neanche questo esborso di tasse e quindi, di fatto, parlando molto semplice, è un affitto che avviene in nero e sappiamo bene che tutto questo è contrario alla legge. I controlli sono molto severi, gli enti locali stanno aumentando questi controlli. Nel caso, come dicevamo, del Piemonte sono stati emessi, pensate, negli ultimi mesi 1100 verbali contro i gestori inadempienti, in gran parte per appunto la mancata registrazione dei flussi ospiti sulla piattaforma regionale

Una percentuale consistente, anche se non meglio identificata in quanto a percentuali, di strutture recessive, di strutture ricettive e località turistiche presenta ancora irregolarità, con un rischio di incorrere anche nei massimali di sanzione che vi assicuro sono molto molto elevati. Parliamo veramente di migliaia di euro, in base ovviamente alla tipologia poi di tipi di evasione. La Valle d'Aosta in questo caso è un territorio che applica molto rigidamente queste regolamentazioni, queste direttive nazionali congiunte anche a quelle che sono le direttive regionali, e quindi in questo caso la percentuale di persone che sfuggono di fatto a questa regolamentazione è percentualmente più bassa rispetto ad altre regioni, quindi purtroppo in questo caso inasprire il regolamento, inasprire le multe, probabilmente serve anche per disincentivare questa irregolarità. In ogni caso, se volete verificare di essere in regola o avete magari l'idea appunto di avviare un bed and breakfast, appunto una tipologia di locazione, di affitto breve, appunto magari a vocazione turistica, verificate attentamente le disposizioni sul Ministero del Turismo, anche per ottenere un codice specifico che viene assegnato poi ad ogni gestore, e di fare una registrazione della struttura sul portale, nel caso piemontese, Piemonte Dati Turismo, e questo ovviamente per non incorrere in multe. A questo punto, prossima canzone, ultima per quest'oggi, e poi giungeremo agli ultimi istanti della puntata di quest'oggi, Il Filo da Ripetere.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche

E giungiamo quindi purtroppo al termine della puntata di quest'oggi de Il Filo d'Arianna. Vi ricordo che oggi e domani si terrà a Pinerolo, un po' alle Terrazze Acaia e un po' all'Auditorium di Corso Piave 5 Mor, il Festilab, questo festival di cui RBE si sta anche in parte occupando insieme ad una rete incredibile di realtà. Quindi pensate, insieme al comune di Pinerolo ci sono anche 18 amministrazioni comunali che si stanno spendendo per questo festival, che mette al centro i giovani e propone tantissimi tipi di incontri, di attività, di laboratori all'interno di un progetto molto più grande. Quindi ormai ve ne stiamo parlando da tanti giorni. Andate sul sito del comune di Pinerolo per riuscire a trovare tutto il programma completo, ma vi consiglio anche su Facebook e Instagram o attraverso i nostri canali social rbe.it oppure attraverso invece Fab Lab dei giovani per il Pinerolese, di andare a ritrovare tutti quelli che sono i vari appuntamenti. Ce ne sono tanti di diverso tipo, per tutti i gusti possibili e non rivolti soltanto ai giovani giovanissimi. Infatti la fascia è quella 15 anni 34 anni, ma in realtà tutte le attività proposte sono veramente molto interessanti e vi invitiamo a partecipare fin da oggi stesso. Ecco, anche questa sera infatti ci sarà un incontro con Adrian Fartade, domani con Phil Peel, ma poi alle Terrazze Acaia veramente succederà di tutto fin dalla mattina alle 10 fino a sera. Quindi vi aspettiamo per stare insieme con questo Festilab e noi invece ci rivedremo e risentiremo lunedì sempre sulle frequenze di RBE, sempre con Il Filo d'Arianna. E come vi dico sempre, abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e... Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Quando uno pensa a Parigi, pensa agli Champs-Élysées, all'Arco di Trionfo. Quando uno pensa a Londra, pensa a Times Square. E quindi, diciamo, questa è l'area forse che più di altre
2: bla, bla, bla.
1: Identifica, diciamo, la

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.
2: Whatever you do, don't ever tell no lover. If you don't mean it, don't tell us.
3: Check.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci, mi ritorno in mente con voi in questa nuova puntata di oggi.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui nella puntata nuova di Mi Ritorno. Dai, ti facevo facevo il pappagallino. Ma ieri ero tutto colorato, oggi invece sono tutto nero. Vedi? Calimero.
0: Anch'io,
1: mamma mia.
0: Io mi sono vestita di nero.
1: Nero, nero, nero. Allora, senti Marta, tanto mentre qui ci sono tuoni, tempeste, qui a Luserna sta comincia a tuonare, mentre da altre parti del mondo...
0: C'è un altro tempo.
1: No.
0: Strana questa cosa.
1: È strana
0: particolare.
1: Questa cosa, particolare.
0: È una cosa che in genere accade il 19 giugno, ma gli altri giorni. No,
1: no. Ma è la cosa strana è che ci sia la propria nuvoletta di fantozzi qui sopra Luserna, perché tutto il resto è sereno praticamente.
0: Sì, ma perché Samuel oggi, questo pomeriggio, ha detto: ah, che bello, stasera a mezzanotte esco fuori in giardino, guardo le stelle col mio binocolo. Da quel momento in poi il cielo è diventato nero.
1: Ecco, sempre, succede sempre. Quando decido io di tirare fuori il telescopio o il binocolo succede questa roba qua. Vabbè,
0: ma solo adesso... quando lo pensi solo quando lo dici?
1: No, quando lo dico.
0: Quando lo pensi,
1: se lo penso devo tenerlo per me, non devo dirlo. Se lo dico succede questo.
0: Infatti, non lo dire.
1: Si copre e diventa tutto brutto. Ormai tu, gli miei amici lo sanno, lo sapete anche tutti voi. Bene, quindi sapete che io non devo tirare mai fuori il telescopio se volete il tempo bello.
0: O perlomeno non preannunciarlo.
1: O non annunciarlo, ecco. Allora, senti Marta, io direi che possiamo partire.
0: Anch'io direi. Ma vuoi fare il menu? Lo facciamo
1: certo.
0: Dopo. Fai il menu.
1: Faccio il menu. Allora,
0: fai il menu subito.
1: Intanto, siccome la maturità va avanti, andiamo un po' a vedere che c'è chi dà la maturità a 70 anni ed è un personaggio famoso. E sveleremo poi chi è chi in questi giorni sta dando la maturità. Un personaggione della canzone italiana. Ecco, quindi un mito quasi, direi.
0: Vabbè,
1: no?
0: Certo.
1: Poi andiamo un po' a vedere che da un po' che non parlavamo più della nostra amica intelligenza artificiale.
0: È vero, da un po',
1: Ma siamo veramente contenti perché ha fatto una figuraccia.
0: Esatto, noi siamo felici quando lei fallisce.
1: Siamo contenti perché ha fatto una figuraccia nei confronti dell'uomo, tra l'altro.
0: Sì,
1: quindi,
0: è vero.
1: L'abbiamo proprio strabattuta, cioè questo per dire che alla fine...
0: siamo più
1: alla
0: bravi
1: fine,
0: noi.
1: Ma siamo più bravi noi, ma questo era
0: evidente.
1: Inequivocabile, non riesco neanche a dirlo.
0: Poi,
1: altra cosa bella di cui parleremo oggi è la cataratta da supermercato.
0: Ma che bello, che bello.
1: La cataratta da supermercato,
0: perché c'è chi ce l'ha soltanto al supermercato, la cataratta, ma poi una volta uscito o uscita dal supermercato la cataratta sparisce, non c'è più, e scopriremo questo fenomeno medico particolare.
1: C'è una domanda che ci facciamo spesso: perché non vediamo mai un oggetto che abbiamo davanti agli occhi al supermercato? Se ci pensi, tu dici, devo comprare il dentifricio.
0: È vero.
1: Vai e cerchi negli scaffali, non lo trovi, poi chiami...
0: Oddio, il dentifricio c'ha proprio scaffali. Samuel non trova mai le mozzarelle a ciliegine.
1: Ecco, quello sì.
0: Quello non le trova mai, lui. Ogni volta dice, ma non ce l'hanno mai, non... Allora poi arrivi tu e dici, no, sono qua sotto i tuoi occhi, eccole qua.
1: Appunto, sono sotto i miei occhi, ma non le vedo, non le si vede. Fateci caso.
0: Le sente, però. Lui sente l'odore.
1: No, dice, ma se cercate qualcosa che volete assiduamente, poi non lo trovate, vi scompare, eppure ce l'avete davanti agli occhi.
0: È un po', guarda, è un po' come l'amore nella vita, no?
1: Ce l'hai davanti agli occhi.
0: Quando lo cerchi, non lo trovi, ce l'hai davanti agli occhi, ma non lo trovi. Lo inizi a trovare quando smetti di cercarlo.
1: Ah, vabbè, mamma mia, che detto.
0: Hai capito?
1: Che roba. Mamma
0: è un po' così la cataratta.
1: È come l'amore.
0: Come l'amore.
1: Nessuno aveva mai paragonato l'amore alla cataratta. Però Marta sì, bene.
0: Sì.
1: Allora siamo pronti per partire. Dai Marta, fai
0: bene,
1: il countdown.
0: Allora, 3, 2, 1, via!

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E vabbè, che è uscita,
1: gli U2, dunque siamo in ritardissimo in realtà, Sam. Io direi che dopo la musica diamo la linea subito a Popolare Network per l'appuntamento della 17:30 e poi tra poco vi raccontiamo chi sta facendo la maturità.
0: Chi sta facendo la maturità? Un omone della canzone veramente spettacolare che ha fatto la storia della canzone italiana. Vabbè, lasciamo un attimo in sospeso.
1: Di suspense,
0: provate a pensare un po' chi potrebbe essere, vi diciamo solo che è piccolo,
1: gli piace il gelato,
0: no vabbè,
1: un certo gusto, ma basta,
0: l'hai detto,
1: niente,
0: no.
1: Manda la musica, basta, non diciamo più niente.

0: Popolare Network. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, 17:32 minuti, le notizie. Sono stati 47 i morti in Libano negli attacchi israeliani di questa mattina nel sud del paese. Anche 4 soldati israeliani sono stati uccisi. Ora è formalmente in vigore un nuovo cessate il fuoco, ma in realtà dei bombardamenti ci sono ancora, non si sono fermati del tutto. Un raid ha colpito nuovamente la parte meridionale del Libano. La situazione rimane quindi molto precaria e rischia di ripercuotersi sulla trattativa complessiva fra Iran e Stati Uniti. La fine dei combattimenti in Libano e il rispetto della sua sovranità sono tra le condizioni poste nel memorandum.
1: Sulla telefonata di Trump con la 7 si sta aprendo una crisi diplomatica. Dopo il ministro degli esteri Tajani, anche il presidente della Lombardia Fontana ha annullato un viaggio istituzionale negli Stati Uniti. La televisione ha riferito che al telefono col suo giornalista il presidente USA ha detto che Meloni l'avrebbe implorato di fare una foto insieme al G7 e lo avrebbe accettato perché testuale le faceva pena. Il presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato a Meloni per esprimerle solidarietà, che con diverse sfumature è arrivata da tutti i partiti, con le opposizioni che hanno invitato però il governo a riflettere sui propri rapporti con Trump.
0: Si è concluso a Bruxelles il Consiglio europeo, un summit in cui il tema dominante è stata l'Ucraina. Se il vertice ha fatto registrare il ritorno dell'unanimità dopo l'uscita di scena di Orban, le divisioni su alcuni capitoli restano, ad esempio quello dell'adesione di Kiev all'Unione, ma in queste ore si discute anche della possibile apertura di dialogo con Putin e uno dei problemi è chi debba parlare a nome dell'Unione europea. Macron e Merz, secondo fonti a Bruxelles, sarebbero contrari all'ipotesi che l'inviato sia il portoghese presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.
1: Nuovo fermo produttivo per Mirafiori, l'area carrozzeria dello stabilimento torinese di Stellantis sarà ferma per 6 giorni consecutivi dal 22 al 29 giugno, il più lungo stop dalla fine della cassa integrazione a fine gennaio. Il sindacato giudica il segnale molto preoccupante, soprattutto perché arriva in una fase che avrebbe dovuto coincidere col picco produttivo della nuova Fiat 500 ibrida. L'azienda parla di stop per mancanza di componenti, ma secondo il sindacato incide anche l'andamento degli ordini. Mercoledì in Parlamento l'amministratore delegato di Stellantis, Filosa, aveva detto che a Mirafiori non ci sarebbero stati nuovi modelli, ma diverse varianti della famiglia 500, in ogni caso non prima del 2030. Un orizzonte temporale che secondo il sindacato rischia di lasciare scoperto lo stabilimento nei prossimi anni e far tornare già quest'anno alla cassa integrazione.
0: Il governo ha messo la fiducia sul piano casa, che sarà votata lunedì per poi passare al Senato. Il testo è stato blindato dalle commissioni con gli ultimi emendamenti che hanno cambiato alcuni punti ma senza modificarne la sostanza. Il piano promette 100.000 alloggi a fronte di circa 600.000 famiglie in attesa di casa popolare. Il primo asse prevede 60.000 alloggi popolari ristrutturati, il secondo incentivi ai privati che costruiscano alloggi di cui almeno il 70% destinati a canoni inferiori di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato nelle relative zone. Il terzo punto è la velocizzazione degli sgomberi. Fortemente critici i sindacati degli inquilini che in questi giorni hanno anche organizzato diverse manifestazioni di protesta.
1: Caso Cucchi, il processo sui depistaggi, le sentenze hanno ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali possibili responsabilità dei carabinieri appartenenti al gruppo Roma nella morte di Stefano Cucchi. È quanto scrive la quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza che a marzo ha confermato l'impianto dell'accusa che portò all'assoluzione del colonnello Sabatino e la condanna dei carabinieri Decianni e Siano, oltre alla prescrizione per gli altri.
0: È tutto per ora con le notizie che tornano alle 18:30. Buona serata.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Eccoci qui, 17:41 in diretta su RBE in questo 19 giugno, venerdì che chiude questa settimana, ma vi diremo poi che questo venerdì e questo sabato sono importanti perché c'è il Festilab a Pinerolo, dopo ne parleremo, ne abbiamo parlato in tutti i nostri programmi, ma continueremo a farlo per invitarvi ovviamente a partecipare. Ma adesso ci concentriamo un attimo, anzi apriamo una parentesi.
1: Parliamo di maturità. Oh, parliamo un po' di maturità, Marta, finalmente. Allora, ci sono ragazzi e ragazze che fanno la maturità e ci sono ragazzotti un po' già attempati che la fanno anche pure loro, e andiamo un po' a vedere chi è tra questi. C'è un personaggio famoso che sta facendo la maturità in questi giorni ed è Enzo
0: Ghinazzi.
1: Eccolo, piccolo Pupo è la maturità a 70 anni. Tu sapevi che è a 70 anni?
0: No, non lo sapevo.
1: Pensavo ne avessi di più.
0: Anch'io pensavo ne avessi di più.
1: Ti facciamo un grande favore. Vabbè, Pupo, hai 70 anni e ti sei messo a dare la maturità. Bene, hai fatto bene.
0: Guarda che lui sta conseguendo la maturità all'Istituto Minerva di Roma, dove ha deciso appunto di tornare sui banchi, ed è stato il primo candidato a consegnare il compito, il tema.
1: Ah, il tema, hai capito? Ha fatto in fretta. E beh, è bravo, è veloce.
0: Sì, ha scelto la traccia B1 del testo argomentativo dedicato alla democrazia e si è seduto all'ultimo banco, ha detto, ma non perché, insomma, volevo non stare insieme agli altri, ma perché dice
1: all'ultimo banco
0: è quello che ho trovato libero,
1: così non vedeva la lavagna.
0: Ma non viene
1: è piccolo, è basso. Va bene, Pupo, senti, allora intanto lui ha ammesso che ha deciso di dare la maturità appunto a distanza di tanti anni, anche perché quando aveva 16 anni ha interrotto gli studi perché non andava proprio un granché bene, e soprattutto
0: ma poi per dedicarsi anche alla musica in parte.
1: Sì, anche quello, ma anche no, nel senso che ero discolo, divertivo i compagni con le imitazioni dei professori.
0: Benissimo.
1: E si faceva sbattere fuori da scuola. Cioè, no, vabbè, non proprio, però comunque non è che filasse proprio liscio tutto a scuola.
0: Anche io facevo le imitazioni dei professori.
1: Ebbene, anche tu, vedi? Veramente?
0: Sì.
1: Ah, brava.
0: E facevo anche gli altri professori sugli altri professori, vabbè.
1: Comunque lui ha deciso di portare a termine questo compito, cioè di la maturità, per fare un regalo a mamma e papà. E beh, è bella questa cosa, no?
0: Sì.
1: Mamma e papà che non ci sono più, il papà l'ha perso già anni fa, mentre la mamma soltanto da un mese. Però questo è bello, dare un segnale, un ricordo ai propri genitori.
0: Esatto, un regalo postumo, anche perché diceva, loro ci tenevano moltissimo che io mi laureassi. Infatti questo è soltanto l'inizio di un nuovo percorso di Pupo, perché dopo la maturità lui intende proseguire poi con l'università e sta pensando di puntare a una laurea in scienze della comunicazione.
1: Noi
0: gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Soltanto gli diciamo di arrivare un pochino più attrezzato agli esami, perché si è fatto una bella gaffe. Lui ovviamente aveva la penna più costosa di tutto l'istituto.
1: E beh, vorrei vedere.
0: Non diciamo la marca della penna, ma durante il compito questa stilografica bellissima e costosa ha smesso di funzionare e ha detto, a quel punto ho dovuto chiederne una da pochi centesimi a uno studente a fianco. Io non gliela avrei prestata.
1: Ma come sei cattiva, mamma.
0: La tua con gli Swarovski non funziona.
1: Con gli Swarovski arriva. Mamma mia.
0: E la mia Bic invece, perché ormai Bic è sinonimo di penna, si può dire, dai.
1: Comunque, senti, posso dire questa cosa un po' a luci rosse? La notte prima degli esami lui ha detto che farò quello che più mi rilassa, l'amore.
0: Bene, allora noi facciamo un grande in bocca al lupo a Pupo per questo suo percorso che sta per terminare, poi per quello che proseguirà, e anche noi proseguiamo perché abbiamo una scaletta da portare avanti.
1: Certo,
0: proseguiamo.
1: Cosa vuoi, fermarti a Pupo?
0: Andiamo avanti, certo.

0: Vibes, Video Backit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Dunque, vogliamo parlare dell'intelligenza artificiale? No, ne parliamo dopo.
3: Ne parliamo dopo. Ai, però la combina grossa, mamma mia. Ma un po' ci solleva, perché ci dice che praticamente, allora, l'intelligenza artificiale è ancora lontanina da tante cose, sì. Quindi non dobbiamo spaventarci più di tanto, perché siamo noi a giudicarla in questo caso e a dire che non riesce a fare quello che facciamo noi. Quindi,
2: esatto.
3: Non quello che faccio io, perché in matematica sono una ciofeca, però attenzione, l'intelligenza artificiale invece non è riuscita a risolvere determinate cose di matematica,
2: esatto,
3: che l'uomo risolve,
2: ecco. Esatto, invece cose che probabilmente non riuscirà mai a fare, ad esempio organizzare un bel festival, no?
3: Ah beh, certo, bisogna essere bravi a farlo,
2: esatto. Bisogna essere bravi, e noi di RBE, dai, lo siamo stati, insieme al comune di Pinerolo, al Lab Giovani nel Pinerolese, insomma, perché è nato FestiLab,
3: che in questo momento si sta svolgendo,
2: sì,
3: a Pinerolo, oggi e domani, attenzione. Sì.
2: Esatto, oggi e domani è un festival costruito insieme a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 34 anni per creare insieme due giornate di laboratori, musica, incontri, spettacoli che si svolgeranno tra l'Auditorium More di Pinerolo e la Terrazza Caia, sempre di Pinerolo. Quindi un'iniziativa che vuole mettere al centro comunque la partecipazione attiva, no, delle nuove generazioni, e vediamo un pochino che cosa regala, no? Perché ci sono veramente un sacco di eventi.
3: C'è tanta roba, veramente. Vediamo un po', Marta, dai qualche
2: allora. Abbiamo il Sushi Lab si svolgeva oggi, si sta svolgendo anche perché adesso diciamo dalle 17 alle 20 ci sono delle attività, appunto, tra cui questa. Poi questa sera alle 21 all'Auditorium More di Corso Piave 5 di Pinerolo ci sarà l'incontro spettacolo Buone Notizie dalla Fine del Mondo di Adrian Fartade, dedicato appunto alle sfide ambientali, climatiche, che sono, diciamo, raccontate attraverso il suo sguardo. E siccome i posti sono tutti esauriti, Adrian Fartade si è reso disponibile a un incontro pre-spettacolo fuori dall'auditorium con tutte quelle persone che purtroppo sono rimaste fuori. Quindi potranno insieme a lui, in un luogo prima dello spettacolo, fare magari due chiacchiere, un piccolo confronto, comunque vederlo, conoscerlo, e poi si partirà con lo spettacolo. Domani saranno tante altre le attività, ma poi ne parleremo anche nel corso della puntata.
3: Bene, lasciamo spazio, Marta, perché adesso c'è un po' di musica ancora.
2: Sì, e poi tra poco di nuovo noi, e poi dopo notiziario locale.

0: Tra poco il notiziario locale.
1: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Questa mattina lungo la strada statale 28 del Colle di Nava, nel territorio comunale di Bagnasco, un furgone che viaggiava in direzione del valico ha improvvisamente preso fuoco per cause in fase di accertamento. Il mezzo trasportava numerose arnie per le api. Il conducente e il passeggero si sono accorti in tempo del fumo e hanno accostato, allertando i soccorsi e tentando contestualmente di estinguere il rogo con l'estintore in dotazione al mezzo. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Garessio, supportati dai carabinieri di Bagnasco per i rilievi e dai tecnici dell'ANAS che hanno ripulito la sede stradale dai detriti. Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del furgone e delle arnie, la circolazione stradale è rimasta completamente interrotta per circa 40 minuti. Con una delibera dello scorso 11 giugno, il Consiglio Superiore della Magistratura ha definito le procure distrettuali di aree ad alta densità mafiosa, ridisegnandone di fatto la geografia ed eliminando dall'elenco tutte le regioni del nord. A Torino e in altre città i presidi locali di Libera hanno manifestato per protestare contro il provvedimento. Al sit-in davanti al tribunale intitolato al procuratore Bruno Caccia, ucciso proprio dalle cosche nel 1983, Libera ha sottolineato gli ultimi dati che sconfessano questa scelta, come i 29.515 reati spia registrati nel 2024 tra estorsioni, riciclaggio e frodi, le 1.447 operazioni antidroga e le 16 locali e le 30 andrine e le oltre 900 affiliati registrati dalle forze dell'ordine. Ne abbiamo parlato con Maria José Fava, referente di Libera Piemonte.
1: Ma la procedura, diciamo, a livello tecnico è questa libera, questo regolamento che ha fatto il Consiglio Superiore della Magistratura proprio sul tema, diciamo, di quando c'è attribuzioni di nuovi incarichi ai magistrati, quale, diciamo, valore ha il percorso anche fatto e l'esperienza fatta per quanto riguarda operazioni, indagini, processi che riguardano temi connessi alle mafie. Diciamo che questa esperienza avrà un valore per quei magistrati che andranno a coprire dei ruoli nelle procure del Sud Italia e in Roma, ma non avrà valore invece per le procure del centro e del Nord Italia. Questo ci vuol dire tornare indietro di 40 anni nei percorsi di lotta alla mafia, di consapevolezza e di emersione del fenomeno nel Nord d'Italia, nel centro Italia. Questo va incontro a tutti quei fenomeni di rimozione che abbiamo visto per tantissimi anni. È quasi come dirsi che le mafie al nord non sono arrivate e che quindi che un magistrato, che un procuratore abbia un'esperienza valida ormai di anni sul tema della lotta alle mafie non sia un elemento, diciamo, determinante, un elemento di rilievo nel suo operato in alcune città. Città che possono essere Milano, dove in questo momento si sta celebrando il processo Idra, uno dei processi più importanti contro le mafie in Italia,

0: processo che si chiama Hydra, perché è un processo dove emerge queste tre teste delle organizzazioni criminali che lavorano e che collaborano insieme, e quindi di Cosa Nostra, dell''Ndrangheta e della Camorra. In Milano, dove sappiamo esserci stati processi, confische, attività che riguardano le organizzazioni criminali e il loro radicamento, ma pensiamo a Torino, pensiamo a Genova, pensiamo al Veneto, una cosa di questo genere è come veramente tornare indietro. Ma pensiamo al lavoro di Giovanni Falcone, che quando ha iniziato a lavorare alla Direzione Nazionale Antimafia non ha pensato una direzione del nord, del sud Italia, ma ha voluto una direzione nazionale che riguardasse tutte le procure. Quindi andare contro, appunto, dal lavoro di Giovanni Falcone, che già ci diceva che bisognava seguire i soldi e vedere che i soldi si ritrovavano nelle città del nord. Ma pensiamo anche a Sciascia, quando parlava alla linea della Palma e raccontava appunto di queste mafie che salgono sempre più in su. È una scelta veramente non comprensibile, ecco, mi permetto di dire.
1: Un protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Prefettura di Torino è stato firmato per l'istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio e la prevenzione degli illeciti ambientali, il primo nel suo genere in Italia. La nascita di questo nuovo organismo risponde a un contesto che vede un preoccupante aumento dei reati ecologici registrati sul territorio piemontese, soprattutto nei settori dello smaltimento rifiuti, dell'edilizia e delle bonifiche dei terreni contaminati. L'osservatorio predispone quindi un tavolo di lavoro permanente coordinato dalla prefettura, che metterà in rete le conoscenze scientifiche della Direzione Ambiente della Regione, di ARPA e delle ASL, con il monitoraggio sul campo svolto dalle forze dell'ordine, con l'obiettivo di mappare le aree più a rischio, analizzare i dati e organizzare controlli mirati per bloccare sul nascere abusivismo, frodi agroalimentari, gestione illecita di terre da scavo e tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle energie rinnovabili. Il Consiglio Comunale di Chieri ha approvato il regolamento per la disciplina del bilancio partecipativo, strumento che consentirà a cittadine e cittadini di presentare progetti e interventi di interesse pubblico limitati nell'ambito di competenza comunale attraverso lo stanziamento di una somma vincolata nel bilancio comunale definita annualmente dalla Giunta. Il regolamento disciplina le diverse fasi in cui si articola il procedimento, la definizione della quota di risorse da parte della Giunta, la presentazione al Consiglio Comunale congiuntamente al bilancio di previsione, la pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali e la valutazione pubblica dei progetti ritenuti ammissibili, oltre alla realizzazione dei progetti che avranno ottenuto il punteggio più elevato e che saranno realizzati nei limiti della somma destinata. Possono partecipare tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 16° anno di età e i rappresentanti legali di associazioni che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale. Si è concluso l'intervento di recupero di una parte del Castello degli Orsini a Rivalta, realizzato grazie ai fondi del PNRR per una cifra di 1.750.000 euro. L'operazione ha restituito alla cittadinanza nuovi ambienti destinati alla vita pubblica, con spazi pensati per ospitare iniziative culturali, attività associative, incontri e momenti di aggregazione attraverso la realizzazione di una sala polifunzionale per convegni e laboratori di lettura, il recupero delle scuderie, della citroneria e l'ammodernamento della biblioteca ospitata nella struttura. La riqualificazione rientra nel più ampio programma dei piani urbani integrati, attraverso i quali le risorse europee vengono utilizzate per rigenerare edifici e aree di valore storico e sociale. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte per domani previsto cielo soleggiato con addensamenti in montagna nel pomeriggio, rovesci o temporali pomeridiani sulle zone montane, sul settore del Monviso, le valli torinesi e le valli della bassa Val d'Aosta. In Liguria cielo soleggiato ovunque, salvo nubi nel pomeriggio sulle Alpi Liguri e le testate di Valtrebbia e Aveto, dove non si esclude qualche sporadico rovescio in esaurimento entro la sera. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBR.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.
2: E rieccoci, rieccoci in questa seconda parte di puntata 18 e 12 con Mi Ritorno in Mente su RBE, le voci di Marta e Samuel a tenervi compagnia ancora un'ora fino alle 19 e con nuove notizie. Una domandina per voi al 328 87 57 845.
3: Vabbè, più che altro mi fa sorridere perché l'abbiamo già annunciato prima nella prima parte della puntata, che parleremo di effetto cataratta da supermercato, no? Cioè, nel senso che ci sono delle volte che uno va al supermercato e sì, deve cercare in particolare una cosa, no?
2: Sì.
3: E sa com'è fatta,
2: certo.
3: Beh, vorrei vedere.
2: Beh, no? Vorrei vedere.
3: Però attenzione, poi andiamo poi a vedere bene scientificamente la spiegazione del perché. Ma quando cerca questa cosa non la trova e ce l'ha davanti agli occhi. Questa è la cosa incredibile. Tanto che bisogna chiamare il personale che viene apposta e ti dice: ma guardi che ce l'ha lì davanti agli occhi, quello.
2: Dice proprio così,
3: sì,
2: ma guardi,
3: sì,
2: che ce l'ha lì,
3: sì,
2: davanti,
3: sì,
2: agli occhi.
3: Sì, certo, a me l'hanno detto.
2: Ah, sì.
3: Ma guarda, a me è successo proprio di recente, nei giorni scorsi, sono andato a comprare i biscotti per il cane. Allora, perché poi gli scaffali non erano da supermercato, erano di un negozio per animali.
2: Ah, ecco.
3: E ho chiesto i biscotti, dove sono i biscotti per i cani? Dove sono? Lì davanti. Io ce l'avevo proprio davanti al naso,
2: sì,
3: e continuavo a guardare il tipo e dicevo: ma dove? Lì davanti, è venuto e mi ha indicato proprio col dito davanti al mio naso.
2: Al tuo naso, che situazione imbarazzante.
3: Vabbè, sì, è stato imbarazzante, però ma non è che succede solo a me, adesso non fare tanto la superiora.
2: No, è vero, la madre superiora. No, succede a tante persone, succede anche a me. Infatti, guarda, non ti prendo in giro.
3: Vabbè, l'hai detto come se succede anche a me, può succedere a tutto il mondo.
2: No, nel senso che ti stavo prendendo in giro, ma in realtà succede anche a me.
3: Allora, andiamo un po' a vedere fra poco perché non vediamo un oggetto che abbiamo davanti agli occhi, succede soprattutto nei supermercati. La scienza ci spiega che c'è un meccanismo mentale che ci fa ci mette praticamente la cataratta davanti agli occhi.
2: Pensate, ma è operabile? No.
3: No,
2: non c'è niente da fare.
3: No, perché è la nostra mente che proprio fa questo errore, cioè questa cosa qua, e quindi è normale. Quindi non spaventatevi se non trovate qualcosa e poi magari ce l'avevate davanti agli occhi.
2: Esatto, siamo fatti un po' tutti così. È tutto normale.
3: Tutto normale.
2: Tutto.

0: Andiamo a scoprire che cos'è questa cataratta da supermercato, ma soprattutto più che scoprire che cos'è, perché già l'abbiamo un po' spiegato prima, ma adesso lo rispieghiamo anche velocemente, da che cosa è causata, da quali meccanismi del nostro cervello viene appunto messa in atto la cataratta da supermercato.
1: Allora, perché non vediamo un oggetto che abbiamo davanti agli occhi? Certe volte è proprio lì, no? In uno scaffale, noi stiamo cercando, mettiamo un dentifricio, abbiamo ben l'idea di che cos'è, di dov'è, no? Chiaramente.
0: Certo.
1: Però non lo vediamo, ci passa davanti agli occhi e noi siamo come degli stupidi, continuiamo a cercarlo. E succede spesso questa cosa. È una cosa normale, quindi non preoccupatevi se vi succede, perché succede un po' a tutti.
0: Andiamo un po' a vedere. È il disordine visivo, no? Che causa questa cosa. Quando noi entriamo in un supermercato, l'affollamento visivo della scena è molto alta, no? Ci sono scritte, bordi, loghi, colori brillanti, cartellini dei prezzi, confezioni anche molto simili tra loro, no? E quindi gli studi proprio sul visual clutter mostrano che più una scena è densa di caratteristiche visive anche concorrenti, e più diventa difficile isolare un singolo oggetto dal contesto. Ma succede una cosa nel nostro cervello quando, ad esempio, pensiamo di cercare il tonno negli scaffali del supermercato, che ci porta a commettere degli errori, perché noi, quando pensiamo alla ricerca del tonno, ci visualizziamo un ideale, un prototipo di scatoletta di tonno che pensiamo di trovare sugli scaffali. E se anche una sola caratteristica cambia, no? Magari è in promozione, quindi è cambiato un po' il colore, siamo in una posizione dove magari è stato spostato lateralmente, insomma, piccole cose fanno cambiare questo ideale di immagine che abbiamo, e noi, anche se ce l'abbiamo lì di fronte agli occhi, non lo riusciamo a vedere.
1: Cioè, praticamente noi, se ho capito bene Marta, noi idealizziamo abbiamo un'idea del prodotto,
0: sì.
1: Ce l'abbiamo in testa, che però non, molto volentieri non corrisponde alla realtà.
0: Esatto.
1: Quindi cosa succede? Che noi la cerchiamo perché abbiamo in mente quella cosa lì idealizzata nella nostra testa, ma non la troviamo perché non c'è nella realtà, perché poi nella realtà è un pochettino diversa, anche se di poco, ma è un pochettino diversa, e questo ci fa passare attraverso gli scaffali e a non trovare le cose che vogliamo.
0: Esatto.
1: Perché se, per esempio, io voglio comprarmi un dentifricio, come dicevamo prima, oppure uno spazzolino, mettiamo uno spazzolino da denti, l'ho idealizzato in una certa maniera, e niente, non lo trovo perché magari sono impacchettati in modo diverso da come io ce l'ho in testa.
0: Certo.
1: Hanno una scatola diversa, hanno una confezione diversa.
0: Quindi, che cosa si può fare per evitare questa cataratta da supermercato, che non è operabile come la cataratta classica, quindi bisogna prendere altri provvedimenti? Ci sono delle soluzioni semplici per sbloccare la mente davanti agli scaffali.
1: Bene, dammi un po' di suggerimenti.
0: Allora,
1: cosa bisogna fare?
0: Cambiare la prospettiva.
1: Quindi se io sono magari frontalmente e,
0: sì,
1: e non riesco a trovare il prodotto che sto cercando, magari mi sposto un po' di lato e guardo da un altro punto di vista.
0: Esatto, devi cambiare la tua posizione, appunto, ti puoi spostare più di lato, puoi abbassarti, oppure cosa che funziona.
1: Ma tu pensa, se io sto cercando un oggetto
0: è un po' buffo,
1: visto
0: sì,
1: orizzontalmente così e in linea non lo trovo, allora mi abbasso.
0: Esatto.
1: mi inginocchio magari. Tu pensa se la gente mi vede fare questa cosa.
0: Per trovare il prodotto. Oppure questa cosa che funziona molto bene in tante cose, di togliere lo sguardo per qualche secondo. Quante volte, no, quando facciamo un compito anche, no, che dobbiamo magari focalizzarci su una certa cosa, cercarla, trovarla, dopo un po' ci blocchiamo, basta di togliere lo sguardo, riportarlo sul compito e
1: quindi
0: si trovano cose che prima non si vedevano.
1: Quindi cambiare prospettiva, oppure di togliere lo sguardo e poi ritornarci sopra, così.
0: Esatto.
1: così magari abbiamo l'illuminazione.
0: Oppure un'altra cosa è modificare i criteri di ricerca, quindi non cerchiamo più la confezione di tonno di quel colore che abbiamo noi in testa, che compriamo sempre, no? Ma per esempio andiamo a cercare il testo della marca di tonno che compriamo.
1: Andare sul testo proprio.
0: Esatto, sì, perché quello dovrebbe non essere cambiato.
1: Lasciare da parte l'immagine e andare,
0: sì,
1: solo sul testo. Vabbè, già ho tre elementi in più per cercare l'oggetto che voglio. Questo. Quindi,
0: Poi, la prossima volta è finita.
1: Ce ne sono altre.
0: Ce n'è ancora un'altra.
1: Dai.
0: Allora, quella di invertire i parametri, quindi non cercare più il prodotto nel punto in cui lo troviamo sempre, ma andare a scandagliare l'intera categoria di quel prodotto.
1: Vabbè, faccio una scannerizzazione di tutto e vado.
0: Esatto, ricominci un po' da capo come se non avessi mai in realtà visto quello.
1: Ma quello
0: scaffale.
1: lo faccio ecco. Già di principio. Quando io non trovo, allora io non trovo mai, come dicevi prima, le ciliegine, le mozzarelline.
0: Sì.
1: Esatto. Vado in un supermercato di cui non dico la marca,
0: certo,
1: perché non si deve fare pubblicità, ma in questo posto non riesco mai a trovare le ciliegine. E allora cosa faccio? Io faccio una scannerizzazione di tutti gli scaffali,
0: sì,
1: e poi passo angolino per angolino,
0: sì,
1: per cercare sì, la confezione, ma non la trovo lo stesso.
0: Allora, quella potrebbe essere una cataratta normale invece, ci hai pensato?
1: Ok, no, potrebbe essere in effetti, sì, non ci avevo pensato.
0: No, però guarda che spesso l'oggetto compare all'improvviso, no? Lo stiamo cercando, compare all'improvviso, e non perché ci è apparso magicamente, abbiamo avuto una botta di fortuna e
1: no,
0: via.
1: Perché uno del supermercato me lo mette davanti al naso,
0: me lo passa. Cioè io, ma il più delle volte perché finalmente la nostra testa ha smesso di cercarlo nel modo sbagliato, cioè questi aggiustamenti li facciamo anche inconsapevolmente, allora a quel punto poi troviamo il prodotto.
1: Comunque io voglio provare più il metodo del cambiare la prospettiva, quindi dalle prossime volte se vado a cercare le ciliegine,
0: sì,
1: mozzarelline, non le trovo, mi metto sdraiato a un certo punto.
0: Va bene, sì.
1: Mi metto sdraiato, voglio vedere dal basso se cambiando la prospettiva riesco a vedere. Poi se mi portano via dal supermercato perché sembro strano.
0: Ma non importa.
1: Sono cavoli tuoi, poi mi viene a riprendere però.
0: Ma vediamo. Prima passo a prendere le mozzarelline a forma di ciliegina, poi vedo. Se ho tempo passo a prendere anche te.
1: Vabbè, senti.
0: Facciamo così.

0: domenica.
1: Saif con Buona Domenica ci accompagna alle 18.29, al momento di farvi la domandina al 328 87 57 845, partendo dalla notizia di cui abbiamo parlato prima, l'effetto cataratta da supermercato.
2: L'effetto cataratta da supermercato, abbiamo visto che praticamente noi idealizziamo un po' i prodotti che abbiamo in testa, che vogliamo comprare, e che poi spesso non corrispondono alla realtà, perché ci sono delle piccole variazioni anche che cambiano, e questo ci fa sì che la nostra mente non trovi o non veda quello che ha davanti agli occhi, no?
1: Esatto.
2: Perché noi non corrisponde alla realtà, poi alla fine quello che abbiamo pensato nella nostra testa.
1: Sì, quindi a idealizzare il prodotto e poi...
2: Che poi mi sembra strana sta cosa, perché io le mie mozzarelline e quelle ciliegine, io ce l'ho bene in testa l'immagine, la figura,
1: sì.
2: Che perché hanno il colore blu, bianco, un po' di rosso.
1: È appena detto che non bisogna fare così.
2: Come appena, ma corrisponde alla realtà, perché poi nella realtà è proprio così.
1: Sì, ma se poi magari la mozzarellina è un po' girata, un po' coperta, tu non vedi tutti i colori o la vedi un po' laterale, insomma tu devi memorizzare altra roba, no?
2: Cioè devo memorizzare e non è proprio la
1: o
2: realtà.
1: O magari tu te l'aspetti al penultimo pianetto, invece è stata spostata due pianetti sopra, e vai in confusione, non capisci più niente, è un attimo che poi devi chiedere a me.
2: Ok, capito, però tu la trovi poi.
1: Perché io non ho un ideale di mozzarellina.
2: Allora, il problema è che io ho idealizzato le mozzarelline.
1: Esatto.
2: Ecco.
1: A me le mozzarelline non piacciono tanto, quindi non le ho idealizzate.
2: C'è chi idealizza le persone,
1: esatto.
2: Non so, magari soprattutto nell'amore, uno
1: certo.
2: Idealizza un po' l'altra persona, il compagno, la compagna. Io idealizzo le mozzarelline. Scusate, ma ognuno ha il suo.
1: Ma infatti, ma scusa, ma è un po' come in amore, no? Idealizzi la persona che vuoi trovare, no? E poi non ti accorgi davanti agli occhi che la persona che hai di fronte magari ha proprio quelle caratteristiche lì, no? È proprio quelle caratteristiche lì.
2: Guarda qui di fronte, guarda qui.
1: È un po' così.
2: Vabbè. Mettiamola così, va.
1: Comunque vogliamo fare questa domandina di seconda parte di puntata, chiacchierare un pochino tutti e tutte insieme.
2: Vabbè, fateci sapere un po', come per me sono le mozzarelline e le ciliegine che non riesco mai a trovare, quando vado al supermercato impazzisco, divento matto. Pur andando poi nella zona dove so che sono,
1: Vabbè, Sam, dai, niente.
2: Non... Allora, vediamo un po' qual è per voi il vostro oggetto, quella cosa che non riuscite mai a trovare al supermercato. Ecco, voglio sapere anche la tua, Marta.
1: Sì, ci stavo pensando, infatti, stavo cercando di trovarla nella mia mente.
2: Tu le trovi sempre tutte,
1: assolutamente.
2: Ecco. Allora, quella cosa che non riuscite mai a trovare, che vi perdete sempre al supermercato e che magari ce l'avete davanti agli occhi, su
1: 328
2: 87 57
1: 845.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.

0: 18:31, buonasera, alle notizie. Trump su Meloni: mi ha implorato di fare la foto al G7, ho detto sì perché mi faceva pena. Per la Presidente del Consiglio è un bugiardo, si è inventato tutto. Con gli Stati Uniti è crisi diplomatica. Tajani e il presidente della Lombardia Fontana hanno annullato le loro missioni. Negli Stati Uniti solidarietà da Mattarella, da tutti i partiti. Le opposizioni dicono però rifletta sul rapporto con Trump. Libano, raid, vittime, trattative a rischio. Israele bombarda ancora il sud, uccisi anche 4 militari israeliani. Poi un nuovo cessate il fuoco, ma la questione libanese rischia di far saltare l'intesa tra Stati Uniti ed Iran. Più uniti, ma non del tutto. A Bruxelles i leader europei ritrovano la compattezza sull'Ucraina dopo l'uscita di scena di Orbán, ma sull'adesione di Kiev e su chi debba parlare con Mosca ci sono dubbi e distinguo. Insieme ai salari è il principale tema di emergenza sociale, la casa. Il governo ha messo la fiducia sul piano casa, 100.000 alloggi a fronte di almeno 600.000 famiglie bisognose. In parte ristrutturazione di case popolari, in parte incentivi ed edilizia privata convenzionata. Critiche e forti preoccupazioni dei sindacati degli inquilini. Weekend molto caldo e afoso, 8 città da bollino rosso domani, compresa Milano. Per il meteo sarà un'ondata di calore intensa e lunga almeno una settimana. Appuntamento con il giornale radio alle 19:30. Una buona serata, più tardi.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Sito e Corso Francia in direzione Milano e fra Caselle e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Restiamo in A26 per anticiparvi che dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori sarà chiuso il tratto fra Genova e Novi Ligure in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Eccoci, 18:38 su RBA in compagnia di Mi Ritorni in Mente con Marta e Samuel, le nostre voci, la vostra voce anche al 328 87 57 845, perché ci stanno arrivando anche i vostri messaggini. Allora, prima di leggerli ripetiamo velocemente la domanda di questa seconda parte, che è: qual è quell'oggetto?
6: Quell'oggetto che ci scompare davanti agli occhi. No, quando andiamo al supermercato o in un negozio con tutti gli scaffali che cerchiamo proprio quella cosa lì, quell'oggetto, quel prodotto, ecco, più che oggetto il prodotto magari da mangiare, da bere, ce l'abbiamo davanti agli occhi ma non lo vediamo, cioè è pazzesco perché fatichiamo a trovarlo. Io ve l'ho già detto, ragazzi, sono le ciliegine, le mozzarelline piccole nei pacchetti, quelle non c'è verso ogni volta, ma sai che mi viene l'ansia certe volte, vado e poi non riesco mai a trovarla.
5: E allora voi diteci la vostra, 328 87 57 845.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: I vostri messaggini arrivati al 328-87-57-845 per raccontarci qual è quel prodotto che quando siete al supermercato ce l'avete davanti agli occhi, lo state cercando, comunque non lo vedete, non lo trovate, magari dovete chiedere aiuto, non so, a chi lavora al supermercato o alla persona che vi sta accompagnando a fare la spesa.
13: Comunque fa piacere, perché sapere che c'è già tanta gente che comunque ha le stesse cose che succede a me, no? Cioè il fatto di non trovare delle determinate cose, non solo per disattenzione o perché uno ha fretta, no? Certe volte uno capita e di fretta e non la trova.
12: Certo.
13: No, certe volte magari sei anche con tutta la calma possibile, ma vai, giri e non trovi, non c'è verso, proprio. E poi devi farti indicare la cosa proprio da qualcuno, perché sennò
12: è vero.
13: Non c'è possibilità. Allora, poi Marta, tu non mi hai ancora detto.
12: Allora, io lo dico, e la cosa che più difficilmente riesco a trovare è lo zucchero.
13: Lo zucchero. Ah, è vero, però sai, nel supermercato dove vado io anche lo zucchero è proprio nascosto bene.
12: Perché è messo in genere in posizioni dove... Cioè, cosa fai? Lo cerchi tra i dolci?
13: Devi cambiare prospettiva, devi metterti in ginocchio, devi metterti sdraiato, devi metterti a testa in giù.
12: Poi io me lo immagino sempre messo nell'ultimo scaffale lo zucchero.
13: E ma infatti è, di solito è in basso.
12: Di solito con la confezione rossa, non so perché.
13: Sì.
12: E quindi se queste cose cambiano, mi mandano in confusione.
13: Un altro prodotto che io fatico veramente a trovare spesso è il riso, ecco, anche quello.
12: Ah, è vero, anche il riso, è vero.
13: Che poi il riso anche quello, cioè io idealizzo il pacchetto del riso, che probabilmente non corrisponde alla realtà, però nella mia testa è abbastanza evidente, no? È bianco e rosso, adesso non voglio dire marche, però è bianco e rosso, dovrebbe essere facile da vedere, da trovare.
12: Non è detto.
13: Niente.
12: Un'altra cosa che io fatico è il sale.
13: Ah.
12: Il sale spesso mi manda in confusione.
13: Il sale, vabbè, ma come lo zucchero.
12: Esatto.
13: Zucchero.
12: Poi allora vediamo invece dai messaggi che ci sono arrivati da chi ci ascolta quali sono le cose che ci mettono in difficoltà.
13: Allora, quelle cose che scompaiono un po' davanti ai nostri occhi, no? Allora, intanto Anna ci dice: le sottilette proprio non le trovo mai, ecco. Le sottilette, vabbè, ma sai cos'è? Poi più il pacchettino è piccolo, più è immerso in tanti oggetti, più è difficile da trovare.
12: E più ci sono le mozzarelline, le ciliegine a forma di Samuel davanti alle sottilette, diventa un casino, veramente non le trovi più.
13: Certo, quello sicuramente. Poi vediamo Mario che dice: a cercare il latte senza lattosio divento matto, anche perché a differenziarlo dagli altri è solo una piccola etichetta. Ah, il latte senza lattosio. Qui quando andiamo già nello specifico hai voglia.
12: Vabbè, adesso pure sulle intolleranze.
13: È troppo.
12: Invece Sandro ci dice: non trovo mai le olive, neanche quelle nere. E i barattoli di acciughe. Poi mando un altro messaggio subito dopo: anche i peperoni sott'olio mi danno problemi.
13: Ma i peperoni sott'olio danno problemi indipendentemente anche se li mangi.
12: Ah sì, esatto, che tipo di problemi in effetti intendevi, Sandro?
13: Che tipi di problemi intendevi? questo è bella da sapere. Poi c'è allora Roberto che dice: Cosa scompare a Roberto al supermercato?
12: Il portafoglio.
13: Beh, brava, ti sei avvicinata. Al supermercato mi scompaiono i soldi. Quando entro sono un tot, quando esco puntini. Sono molti,
12: vedi,
13: molti meno. Ma dipende da che spesa fai, Roberto. Se ne spendi tanti, se mangi tanto anche.
12: Vabbè, dai, non colpevolizzare così, Roberto.
13: No, vabbè, dipende. Poi ci sono supermercati
12: Beh,
13: anche.
12: Certo, dipende dove vai. Vai nei discount, se compri prodotti scontati, sotto costo, insomma. Tante robe. Invece Fabio dice: mi succede con quasi tutto, ma più spesso con il pesto.
13: Il pesto. Barattolino un po' piccolo solitamente,
12: messo accanto ai sughi in genere.
13: Metto accanto ai sughi. No. Allora,
12: anch'io dei problemi col pesto, Fabio. Ora me l'hai ricordato. Non con quello nel barattolo fuori frigo, ma con quello invece nel frigo.
13: Ecco,
12: ogni volta
13: ho
12: problemi
13: dicendo.
12: A trovare sto pesto. Tu forse intendevi anche quello?
13: Il pesto dipende, perché c'è quello da frigo e quello no, e quindi c'è già una bella differenza. Comunque, in quello non da frigo si perde nella marea dei barattoli, dove effettivamente anche quello è difficile. Che poi uno dice: ma è verde? No, devi cercare del verde. Di solito gli altri sughi sono tutti rossi. Oppure c'è lo zafferano,
12: lo so.
13: Giallo.
12: È giallo, sì, bravo. Guarda come sei preparato.
13: Sugo lo zafferano.
12: Sugo il pomodoro rosso, giallo, zafferano giallo e pesto verde.
13: C'è il barattolo
12: verde,
13: giallo, sì. Poi c'è il barattolo di maionese che è anche giallino.
12: Infatti già lì due si confonde.
13: Ma io vado sempre mi focalizzo sui colori. Sbaglio? Forse.
12: No, tesoro.
13: Tesoro, grazie tesoro. Che bello. Mi ha chiamato tesoro, ragazzi.
12: Sai cosa non trovo mai? Che poi non la compro mai, forse per questo anche. La salsa rosa.
13: La salsa rosa, Ti piace la salsa rosa?
12: Mi piace, sì, però fatico sempre a trovarla, meno
13: non
12: male.
13: La trovo. Io non trovo anche le cozze certe volte, ma forse perché le cerco nei detersivi.
12: Ah, ma dai. perché tu le vuoi pulite?
13: Sì.
12: Hai pensato che
13: le
12: abbiano disinfettate?
13: Ma no, ma io dico
12: sul
13: gelate, le vongole ci sono, le cozze non ci sono.
12: Forse
13: non ci sono proprio nel supermercato.
12: Forse sono finite, vai a una certa
13: ora. Ma forse cerco qualcosa che nel supermercato proprio non c'è, ecco.
12: Ah, vedi, può essere.
13: Ecco.
12: Vedi, ad esempio, non trovo mai i ricci di mare al supermercato, non capisco perché. Metteteli più visibili, è pazzesco.
13: Non trovo mai le mante io al supermercato. non so come mai, ma poco
12: fornito. Vabbè, continuate a scriverci se volete 328 87 57 845.

0: Eccoci qui, dunque, su RBS, Samuel, eh?
1: Allora, siamo su RBS, veramente, l'hai scoperto adesso? Cosa stai cercando? Cioè, è arrivato un messaggino e ce l'avevi lì davanti agli occhi. Eccolo lì, era già lì, era già pronto. Grazie ancora per i messaggini che ci avete inviato e che stanno ancora arrivando. A proposito di che cosa è che davanti ai vostri occhi scompare quando siete al supermercato, no? Quell'oggetto che proprio non riuscite a trovare, quel prodotto, quella roba da mangiare. Che proprio vi. Perché certe volte, come abbiamo detto, succede questa cosa qua. Noi cerchiamo assiduamente, ma la cosa davanti ai nostri occhi non compare per nulla.
0: Esatto, è arrivato ancora un messaggino. Al 3288775745. Marco ci dice: il lievito di birra a cubetti. Guarda, Marco, mi hai ricordato che in effetti è una cosa molto difficile da trovare.
1: Lievito di birra a cubetti. Mamma mia!
0: Ho avuto a volte,
1: cioè, mi viene male già soltanto a pensare di andarlo a cercare in un supermercato.
0: Non saprei
1: da che parte andare,
0: no,
1: a muovermi.
0: Infatti, guarda, piuttosto ordinalo a domicilio.
1: No, ma io vado dritto alla cassa a dire: se mi accompagnate, mi prendete per mano e mi portate lì.
0: Insolito.
1: Allora, poi un giorno racconterò il mamma Bajù che mi succedeva.
0: Perché
1: io quando ero piccolo dicevo sempre a mia mamma: mamma Bajù, e la bretella che mi cadeva, e non è che la rialzavo io,
0: no,
1: aspettavo che mia mamma me la rialzasse.
0: Pensate,
1: con questo ho detto tutto.
0: Tutto.
1: Quindi
0: quando Samuel attua di nuovo questo schema del farsi aiutare in cose che potrebbe far benissimo da solo, ormai io, sua sorella, tutti gli altri familiari diciamo mamma Bajù.
1: Ma cercare lievito di birra a cubetti in un supermercato è come cercare un ago in un pagliaio, Marta.
0: Ti sforzi e lo trovi.
1: Ma perché devo sforzarmi? Vado subito a chiedere a qualcuno che sa dov'è, così mi porta. Sai quanto ci guadagno di tempo? Vero Marco? Vero Marco che bisogna fare così? Senti, poi c'è Roberto che, a proposito di non trovare delle cose al supermercato, c'è anche chi non trova parcheggio.
0: Questo sì,
1: è anche quello, è difficile da trovare. Io non lo trovo proprio mai.
0: E metti che uno aveva nell'ideale del parcheggio all'isca di pesce, invece va lì e il parcheggio è fatto quello orizzontale, cioè parallelo al marciapiede, e niente.
1: A te piace più quello all'isca di pesce o quello orizzontale?
0: Verticale, sì. L'isca di pesce non tanto, perché poi mi rimane
1: puzza un po', vabbè, abbiamo finito
0: di dire bagianate. Allora, vi ricordiamo ancora una volta che c'è qui il Festilab questo weekend a Pinerolo, le terrazze a Caia rinnovate con un nuovo e bellissimo aspetto, e poi anche all'Auditorium Mori di Corso Piave 5 a Pinerolo, e insomma venite, accorrete, partecipate.
1: Oggi e domani, domani tutto il giorno, anche siamo lì praticamente, quindi potete venire a fare salutare. Ci sarà anche Marta alle 4 del pomeriggio, io lo dico perché racconterà tutta la sua storia.
0: Un ventaglio, ragazzi, proprio da boomer, perché farà un caldo domani alle 4.
1: Ma più che un ventaglio, con un bel cappellino bianco
0: bene,
1: grazie per i messaggini, grazie per aver partecipato come sempre, un buon weekend soprattutto, e ci rivediamo, ci riascoltiamo, ci risentiamo quando?
0: Lunedì. Dalle 17 alle 19 su RB, con i ritorni in mente. Buona serata.
1: Ciao.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: La selezione musicale di questa settimana è a cura di Jennifer Gemonat.

0: stupendo.
1: Comunque, se una persona ti chiama, sarebbe giusto che tu gli rispondessi.
2: Ciao amico, com'è? Che fai? Dove sei? A Milano? A G? Ci vediamo?
3: Via, il mattino all'ora in bocca.
4: Niente, io ero lì da sola in un vicoletto, te mi hai preso in braccio, è stato tutto il tempo in braccio.
5: Sono appena arrivato da lavoro e non lo so, c'è qualcosa, un giretto, una puccetta al mare da qualche parte.
6: E quindi pensi di essere un figlio unico, di essere all'altezza. Allora suda ragazzo, suda. E quando torni a casa piangi ragazzo, piangi, perché non ce l'hai fatta. Ed è solo così che per un caso fortuito, per un incredibile allineamento di pianeti, potresti riuscirci.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Venerdì 19 giugno, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Sara Heinrich delle chiese valdesi di Lucca, Pisa, Livorno e Rio Marina. In chiusura ascolteremo il brano Everybody Sing Freedom. Un giorno una parola, lezionario edizione Claudiana, propone per oggi la lettura dei seguenti versetti. Dal Salmo 31 al versetto 8. Non mi hai dato in mano del nemico, tu m'hai messo i piedi in luogo favorevole. E poi ancora, dal libro dei Galati, capitolo 5, versetto 1. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Siate dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù.
2: Uomini liberi, donne libere, con i piedi messi in un luogo favorevole. Queste parole, questa immagine, almeno a me, fa sorgere sentimenti di gioia. È una leggerezza che associo alla gioventù. Insieme svegliano la voglia di mettermi in movimento per scoprire il mondo in modo spensierato. La realtà in cui viviamo invece sembra diversa, quasi l'opposto direi, terreno ostile, in cui meglio muoversi con premura e attenzione per evitare truffe o brutte sorprese, in cui persone si tolgono la libertà reciprocamente, come se fosse un bene scarso che non basta per tutti. E questo può emergere in modi diversi, per esempio quando la libertà di opinione o espressione viene richiamata anche se comprende la negazione di diritti o l'esistenza altre e altri. Oppure quando entriamo in dialogo con l'obiettivo di convincere, dominare o trascinare l'altro dalla nostra parte. E allora senza essere liberi è libere di ascoltare o di trovare una posizione che rispetta anche la libertà altrui. In entrambi i casi la libertà sembra essere diritto di pochi, strumento di potere dalla parte di chi è più eloquente o di chi ha meno scrupoli o più risorse. L'Apostolo Paolo mette di fronte a questo uso della libertà umana la libertà che Dio ci regala in Cristo, ma non come utopia, come una realtà a parte, parallela, limitata all'aldilà. No, lui canta un inno della libertà contro la realtà del mondo in cui vive. E noi lo ascoltiamo come ricordo a quale libertà siamo stati chiamati a vivere. E il punto cruciale mi sembra sia questo. La libertà di Dio è per noi liberazione da ogni schiavitù. Non dobbiamo più lottare per la libertà, guadagnarcela come se fosse un bene solo per pochi. Cristo ci rende capaci di guardarci negli occhi da pari a pari e di riconoscerci esseri umani, di riconoscere che solo Dio è il Signore della vita e noi siamo i Suoi. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce per traffico intenso. Sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network. Crisi diplomatica Italia-Stati Uniti. Trump su Meloni: mi ha implorato di fare la foto al G7. Ho detto sì perché mi faceva pena. Per la Presidente del Consiglio è un bugiardo, si è inventato tutto. Tajani, il Presidente della Lombardia, hanno annullato le loro missioni negli USA. Solidarietà da Mattarella e da tutti i partiti, ma le opposizioni dicono anche rifletta sul rapporto con Trump. Libano, raid, vittime e trattative a rischio. Israele bombarda ancora il sud, uccisi anche 4 militari israeliani, poi un nuovo cessate il fuoco. Ma la questione libanese rischia di far saltare l'intesa Stati Uniti-Iran. Più uniti, ma non del tutto. A Bruxelles i leader europei ritrovano la compattezza sull'Ucraina dopo l'uscita di scena di Orban. Ma sulla adesione di Kiev e su chi debba parlare con Mosca ci sono dubbi e distinguo. Insieme ai salari è il principale tema di emergenza sociale. Il governo ha messo la fiducia sul piano casa, 100.000 alloggi a fronte di almeno 600.000 famiglie bisognose. Critiche e forti preoccupazioni dei sindacati degli inquilini. Minuti, buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio. L'avete sentito, un attacco clamoroso che sta innescando una crisi diplomatica, quello del presidente degli Stati Uniti Trump alla presidente del Consiglio, a Giorgia Meloni. Trump al telefono con la 7 ha detto che Meloni l'avrebbe implorato di fare la foto insieme al G7 di Evian e lui avrebbe accettato perché, testuale, le faceva pena. Meloni ha risposto che Trump si è inventato tutto, gli ha dato sostanzialmente del bugiardo, ha avuto la solidarietà di Mattarella e con diverse sfumature da tutti i partiti. Da Roma, Anna Bredice.
1: Al termine del vertice europeo Meloni ha evitato le consuete dichiarazioni alla stampa, ha preso l'aereo ed è tornata a Roma. A Trump aveva risposto subito con un breve video dove si diceva allibita, aggiungendo: io e l'Italia non imploriamo mai. Sanchez e Macron le hanno espresso solidarietà e questo le farà piacere, ma nello stesso tempo sottolinea ancora di più quanto la ricerca di un ruolo diverso da quello di Macron e Sanchez si sia rivelato fallimentare. Quel giudizio così negativo e offensivo rende evidente che la ricerca del ruolo di ponte, di interlocutrice speciale con Trump, l'alleata affidabile che poteva risolvere i problemi, si è dimostrato un boomerang. Meloni ha ricevuto la solidarietà degli altri paesi, ma ora ancora più sola. Donald Trump si è dimostrato arrogante, usando espressioni anche intrise di misoginia. Mi ha implorato di fare una foto, mi faceva pena, parole che dimostrano che per lui c'è solo il più forte che comanda e i più deboli non devono neanche alzare la testa. Forse così aveva considerato l'Italia di Giorgia Meloni, pronta a stare dalla sua parte sempre, quando minacciò di invadere la Groenlandia, prima ancora ci fu il Venezuela, sempre il silenzio di Roma e poi i viaggi a Washington nel tentativo di risparmiare l'Italia dai dazi. Tutto si è incrinato con l'attacco di Trump al Papa. Meloni non ha potuto fare altro che definirlo inaccettabile e poi il no all'uso delle basi di Sigonella. Da quel giorno, con il tycoon candidato pochi mesi prima al Nobel, i rapporti sono cambiati e da oggi ancora di più. Ci sono conseguenze diplomatiche già evidenti. Il ministro degli esteri ha annullato il viaggio a Washington. Sarà complicato ricucire, ma per il governo di destra è in qualche modo inevitabile. Mattarella l'ha chiamata per solidarietà. I partiti di governo hanno protestato, come se scoprissero solo ora chi è Trump. Le opposizioni hanno diviso il loro giudizio. Da un lato si respinge l'attacco di Trump difendendo l'Italia, ma tutti spiegano che questo è anche frutto di un rapporto di subalternità totale a Donald Trump. Linea allo studio.
0: E proprio in questo momento, in un'intervista a NBC, Trump è tornato sulla questione, non ha smentito, non ha fatto marcia indietro e sembra portare la vicenda su un piano più politico, più circostanziato. Dice Trump: lei era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava della questione dello stretto di Hormuz. Queste le parole proprio in questi istanti di Donald Trump. La questione sta tenendo banco anche sui media internazionali, sta avendo anche un eco internazionale. Diversi leader europei hanno espresso solidarietà a Meloni nell'ambito del Consiglio europeo a Bruxelles. Una crisi che potrebbe anche allargarsi, approfondirsi, e quanto lo abbiamo chiesto all'ex ambasciatore Pasquale Ferrara, docente di diplomazia e negoziato alla LUIS.
2: questa affiliazione, per quanto virtuale, con il mondo MAGA è stata più evidente e marcata nel caso del governo Meloni, in particolare di Fratelli d'Italia, cioè sotto il profilo, diciamo, proprio del posizionamento internazionale. Questo non è avvenuto con gli altri paesi. Ricordiamo che il cancelliere Merz aveva preso pubblicamente le distanze in un famoso discorso tenuto a Monaco da tutto questo universo, diciamo, del sovranismo mondiale. In quella circostanza la Presidente del Consiglio aveva invece ribadito la vicinanza politica e ideologica esattamente rispetto a quel tipo di approccio. Quindi le ripercussioni sono più gravi per questa ragione, però, diciamo, io credo che bisognerà a questo punto mantenere un minimo di sangue freddo, perché adesso non vorrei che si passasse dall'eccesso opposto, diciamo, da una totale, diciamo, come dire, coincidenza di vedute, una sorta di ostilità per quanto diplomatica, insomma, non ce lo possiamo permettere.
0: Veniamo alla situazione del Medio Oriente. Sono stati 47 i morti in Libano negli attacchi israeliani di questa mattina nel sud del paese. Anche 4 soldati israeliani sono stati uccisi. Questo ha scatenato grosse reazioni nel governo israeliano. Ora è formalmente in vigore un nuovo cessate il fuoco, ma in realtà dei bombardamenti ci sono stati ancora, non si sono fermati del tutto, sempre nel sud del paese. La situazione rimane quindi molto precaria e rischia di ripercuotersi sulla trattativa complessiva fra Stati Uniti e Iran, di cui il libanese Hezbollah è emanazione. La fine dei combattimenti in Libano e il rispetto della sua sovranità sono tra le condizioni poste nel memorandum. La sensazione, nel giorno in cui sarebbero dovuti iniziare i colloqui in Svizzera, che sono stati invece sospesi, è che la partita fra Iran e Stati Uniti non sia chiusa e che anche il memorandum già firmato sia a rischio. Il servizio di Michele Migone.
3: Lo scambio è stato chiaro, Washington garantisce che Benjamin Netanyahu non prosegua la sua campagna al Libano e Teheran promette che Hezbollah non attacchi più il nord di Israele. Tra le righe, questo è il senso dell'articolo 1 del memorandum d'intesa. Non è scritto nero su bianco, ma la formula usata fa intendere che sia previsto anche il ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano. Ritiro che il governo Netanyahu ha già rifiutato di fare perché vuole mantenere lì una zona cuscinetto, motivo per cui poi gli Hezbollah continuano a colpire i soldati di Tel Aviv che si trovano oltre il confine. Il nodo libanese non si scioglie come era prevedibile, cessate il fuoco annunciato oggi pomeriggio è stato violato subito dopo. Secondo la CNN, fonti dell'amministrazione Trump hanno però fatto sapere al regime iraniano che non ci sarà un'escalation da parte israeliana. Il dialogo può quindi proseguire per ora. Per Teheran la questione Hezbollah rimane una delle linee rosse da non superare. Per Netanyahu Libano è anche lo strumento per sabotare l'intesa tra USA e Iran, un accordo che ha messo in una difficile posizione strategica Israele e in una complicata situazione politica il primo ministro a pochi mesi dalle elezioni. Rispetto a qualche settimana fa, quando gli attacchi israeliani su Beirut fecero saltare le trattative, ora la situazione è però diversa. Donald Trump ha dovuto firmare il memorandum per permettere la riapertura dello Strato di Hormuz. Gli iraniani si sentono vincitori con il coltello da parte del manico, ma in queste ore sembra evidente che la questione non sia chiusa. Il documento firmato l'altra sera appare sempre di più una tregua tra le parti, piuttosto che il viatico per un accordo completo da siglare nei prossimi mesi. Pochi credono al fatto che USA e Iran raggiungano un'intesa. Non ci crede per esempio la guida suprema Khamenei, non ci crede J.D. Vance, che avrebbe dovuto recarsi in Svizzera, che invece è rimasto a Washington.
0: Al Consiglio europeo il tema dominante è stato quello dell'Ucraina. Se il vertice ha fatto registrare il ritorno dell'unità di intenti dopo l'uscita di scena di Orban, le divisioni su alcuni capitoli restano, ad esempio su quello dell'adesione di Kiev all'Unione europea. Il servizio da Bruxelles.
4: L'ultimo Consiglio europeo porta con sé la sensazione che l'Unione si stia preparando a una fase nuova, se questa fase non è davvero già iniziata con la sconfitta di Orban alle elezioni di aprile e con il G7 in Francia di pochi giorni fa. È una fase in cui l'unità in politica estera, sempre delicata e difficile da raggiungere a causa dei veti, sembra essere tornata un elemento più stabile dopo anni di blocchi dell'ex premier ungherese. Lo si vede soprattutto sull'Ucraina, dove con l'arrivo di Magyar si è tornati ad avere tutti i leader a bordo sulle conclusioni. A diversi gradi, le 27 capitali ribadiscono di sostenere Kiev sul piano politico, militare e finanziario e di voler colpire la Russia con sanzioni, prorogate almeno per un altro anno. In questa fase unità significa consapevolezza che bisogna remare tutti dalla stessa parte perché l'Europa possa prendersi la responsabilità di spingere sui negoziati di pace, sempre al fianco di Kiev, ma rimanendo pronti alla possibilità che Mosca si apra il confronto e lì bisognerà avere ben chiari gli interessi europei. Rimangono comunque le sensibilità diverse tra i 27, per esempio su come rapportarsi al Cremlino e chi dovrà farlo concretamente, o ancora sulle tempistiche del processo di adesione all'UE dell'Ucraina. Anche altri temi affrontati dai leader, dai rapporti con la Cina, le sanzioni contro i ministri israeliani estremisti, fino al nuovo bilancio comune, mostrano crepe più o meno profonde. Ma la sensazione generale data dallo sblocco dello stallus d'Ucraina è che in questa nuova fase nessuna divisione sia incolmabile con la diplomazia interna. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Insieme ai salari è il principale tema di emergenza sociale, la casa. Il governo ha messo la fiducia sul suo piano casa, che sarà votata lunedì per poi passare al Senato. Il testo è stato blindato ieri dalle commissioni con gli ultimi emendamenti, che hanno cambiato alcuni punti, ma senza modificarne la sostanza, che vede critiche e forti preoccupazioni dei sindacati, degli inquilini. Massimo Alberti.
5: Il piano casa è innanzitutto una goccia nel mare, promette 100.000 alloggi a fronte di circa 600.000 famiglie in attesa di casa popolare. Di principio lo Stato rinuncia a farsi promotore di edilizia residenziale pubblica, ma si pone come blando regolatore di investimenti privati. Se infatti il primo asse riguarda la ristrutturazione di 60.000 alloggi popolari, il secondo promette incentivi privati che costruiscano alloggi di cui almeno il 70% destinati a canoni inferiori di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato delle relative zone. Il terzo, la velocizzazione degli sgomberi senza però prevedere soluzioni, di fatto andando ad aggravare il problema. Manca del tutto una strategia strutturale di espansione dell'edilizia pubblica. Negli ultimi decenni l'Italia ha investito molto meno di altri paesi europei e non a caso in coda a questa classifica, con poco più del 2% di case popolari sul totale, col resto d'Europa che viaggia a due cifre, o generando un circolo vizioso per cui processi di gentrificazione faranno salire i prezzi, rendendo anche i canoni calmierati inarrivabili per la fascia grigia, troppo ricca per una casa popolare ma troppo povera per un affitto di mercato. Milano in questo senso insegna, il piano sembra proprio mutuare questo modello. Persino alcuni costruttori hanno fatto notare che gli investimenti correranno in quelle zone già redditizie, tralasciando le più marginali dove ci sarebbe più necessità, favorendo i fondi di investimento prima che le imprese. Gli investimenti previsti sono di 10 miliardi in 10 anni, che come detto andranno in maggioranza in incentivi al privato, soldi che però al momento non ci sono se non per i primi anni e andranno via via recuperati. Il piano sarà gestito da due commissari, i nomi girati fin qui arrivano dal mondo immobiliare, non un buon presagio sul ruolo del regolatore pubblico.
0: Sono state pubblicate oggi le motivazioni della Cassazione sui depistaggi del caso Cucchi. Per questo filone giudiziario legato alla morte di Stefano è stato condannato a 2 anni e mezzo il carabiniere Luca De Cianni, a 10 mesi il suo collega Francesco Di Sano, assolto invece il colonnello Lorenzo Sabatino. Le accuse contestate nel procedimento sono di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia. Abbiamo parlato con Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi.
6: Nonostante le enormi difficoltà, e queste sono certificate anche da questa sentenza della Cassazione, siamo riusciti comunque ad arrivare ad accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di coloro che hanno ucciso Stefano e ad accertare il fatto che Stefano era ucciso così come il suo corpo fin dall'inizio dimostrava essere accaduto. Quindi noi siamo soddisfatti, diciamo, è stato un percorso particolarmente travagliato attraverso depistaggi ed errori, perché adesso possiamo parlare di errori, però abbiamo fatto miracolo. Siamo riusciti ad arrivare alla verità. La verità, anche giudiziaria, è stata stabilita. Poi, se il colonnello Sabatino e il capitano Testarmata non sono stati riconosciuti penalmente responsabili dei fatti loro addebitati, rispettiamo le sentenze. La Cassazione, per quanto riguarda Sabatino, parla appunto di una mancanza di prova dell'elemento psicologico non rinvenibile altrove. Diciamo, rispettiamo la sentenza, rispettiamo comunque il valore ricostruttivo di una sentenza che mette la parola fine su un calvario giudiziario.
0: La notte scorsa è morto Igor Protti, calciatore bandiera del Livorno, unico calciatore insieme a Dario Hübner ad aver vinto la classifica dei cannonieri di tutte le serie professionistiche italiane A, B e C. Aveva 58 anni ed era malato di tumore da tempo. Protti durante la sua vita è stato un calciatore molto amato, non solo per i suoi meriti sportivi. Lui non ha mai nascosto i suoi ideali, ideali di sinistra, il suo schierarsi dalla parte dei più deboli, l'essere sempre impegnato anche su questioni sociali. Così lo ricorda l'ex sindaco di Livorno, Alessandro Cosimi, che nel 2006 gli diede la cittadinanza onoraria della città.
7: Da un punto di vista dell'immaginario collettivo, sicuramente una persona che in questa città si è dato il compito di riscattare il calcio livornese attraverso scelte di tornare qui dopo che c'era stato ragazzo e di essere stato per lungo tempo una persona che ha aiutato la crescita anche di una cultura del calcio, fra le altre cose. E poi ha dato alla città, secondo me, un elemento di fondo che si può essere persone per bene, avere la competizione nella testa, perché questa fa parte del gioco, e allo stesso tempo essere impegnato a fare magari delle cose buone verso le persone che hanno meno, avere la voglia di in qualche modo rendere un po' della fortuna che hai avuto. Per un periodo io ho accarezzato l'idea che potesse venire nei due mandati che ho fatto a fare l'assessore allo sport, e lui non è mai venuto perché era intanto, come dire, molto celoso della propria libertà, legato a una serie di simbologie che erano introiettate a livello personale, e quindi anche alcuni impegni istituzionali aveva il timore che lo potessero limitare per certi versi, ma è sempre stato una persona amica, amico della città, e soprattutto che quando c'era da fare qualcosa era sempre a disposizione.
0: Weekend molto caldo e afoso quello che sta arrivando, 8 città da bollino rosso domani, compresa Milano. Per il meteo sarà un'ondata di calore intensa e lunga almeno una settimana. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotto in studio da Alessandro Principe, in redazione con Massimo Alberti, Michele Migone e Matteo Lefons. Il GR torna alle 22:30. Buona serata.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone Notizie dalla

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce per traffico intenso. Sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9 e in replica al venerdì, dalle ore 21.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Buongiorno a tutti, un caro saluto, buona domenica per chi ci ascolta in diretta, buon venerdì sera invece per chi ci sta ascoltando magari nella replica. Buongiorno qualunque esso sia per chi ancora eventualmente ascolta invece il podcast disponibile sul sito di rbe.it. Per questa ultima puntata di Classicamente della stagione, arriviamo al termine di questa stagione, abbiamo pensato di proporvi un viaggio nel tempo per ritrovare alcune delle proposte che hanno caratterizzato per l'appunto questa stagione. E cominciamo tornando. Buongiorno intanto anche Ermanno che è qui accanto a me, scusate, dimenticavo la colonna portante di questa trasmissione. Cominciamo tornando al 26 ottobre del 2025. Nikolaj Medtner fu un importante pianista e compositore russo vissuto a cavallo fra 8 e 900. Oggi poco conosciuto ma molto apprezzato dai musicisti. Protagonista del romanzo Triade minore di Luigi Ferrari, viene descritto come un artista complesso, pianista di grande talento, concertista poco incline alla vita pubblica e soprattutto compositore riservato e indipendente.
3: Le enciclopedie musicali gli dedicano spesso poche righe, giusto? Nato
2: un capoverso.
3: E lo definiscono un autore accademico, ma questa immagine è, diciamo, piuttosto riduttiva. Ferrari, attraverso il suo romanzo La triade minore, contribuisce a riscoprire una figura originale del Novecento musicale, riportando alla luce il vivace ambiente culturale della Russia pre-rivoluzionaria, frequentato da scrittori come Andrei Bely e Alexander Blok e da musicisti come Alexander Scriabin e Sergei Rachmaninov. Rachmaninov è stato grande amico e ammiratore di Medtner e lo considerava addirittura il massimo compositore del nostro tempo. Le sue opere furono influenzate dalla

0: letteratura russa e tedesca, in particolare da Pushkin, Tyushev e Goethe. Sebbene oggi sia poco noto al grande pubblico, continua a essere molto stimato da celebri pianisti contemporanei come Berezovsky, Evgeny Kissin, Daniil Trifonov. La considerazione di cui godeva ai suoi tempi emerge anche dal suo ritorno in Russia nel 1927, quando ricevette un encomio firmato da 111 compositori, fra cui Shostakovich, che ne esaltavano la profondità artistica, la bellezza e la forza espressiva della sua musica.
1: Oggi vogliamo proporvi il concerto numero 2 dedicato a Rachmaninoff nell'esecuzione di Jeffrey Tozer, Neeme Järvi e la London Philharmonic Orchestra.
0: Preciso che sarà sotto il primo tempo,
1: esatto,
0: la toccata.
1: Sì, giustamente, il primo tempo del concerto numero 2. Buon ascolto.

0: Torniamo ora alla puntata del primo marzo del 26 di Classicamente e vi portiamo nella Parigi del 1940, uno dei periodi più bui della Seconda Guerra Mondiale. Poulenc aveva conosciuto personalmente Guillaume Apollinaire, poeta che aveva vissuto la Prima Guerra Mondiale, e prende 5 dei suoi scritti e li raccoglie sotto il titolo Banalities.
1: Banalità,
0: che descrivono attraverso il canto momenti diversi della vita durante la guerra. Oggi vi proponiamo il secondo dei 5 scritti, Hotel, in cui un uomo quasi annoiato guarda dalla finestra facendo volute di fumo con la sigaretta, aspettando i miei di tornare sul campo. Il baritono Pierre-Yves Prouveau è accompagnato a pianoforte da Charles Buisset.

Restando ancora al primo marzo di questa stagione di Classicamente, vi riproponiamo Kapustin, di cui ascolteremo la toccata opera 8 per pianoforte e Big Band. Come per tutta la sua opera, si tratta di una composizione totalmente scritta, in cui tutti gli esecutori seguono quello che è indicato in partitura, ma lo stile è profondamente jazz. Quindi si tratta di una bella sfida sia per i musicisti, diciamo, più classicisti, più abituati a seguire le partiture, ma a volte poco propensi ai tempi un po' più ritmati, sia per i jazzisti, totalmente a loro agio con i tempi non lineari, ma meno avvezzi a seguire fedelmente una partitura. Frank Dupré al pianoforte, la Südwestrundfunk Big Band di Stoccarda, sono diretti da Dominique Baikir.

0: @giovani_pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab. RBE vicino a te.
1: Ben ritrovati per questo viaggio a ritroso della stagione. Sicuramente andiamo al 2026, quindi non tantissimo tempo fa.
2: Per questa quarta
1: camminata fu una pianista e compositrice francese di grande talento,
2: un poco più avanti
1: fin da bambina di un
2: slow,
1: fino al 22
2: musicali, tanto che
1: e vi presentiamo un autore non molto conosciuto,
2: sia Gabriel Pierre,
1: nonostante non abbia potuto tra il 1863 e il 1937,
3: studiò privatamente e ottenne presto successo come interprete
1: e compositrice. Nel corso della sua carriera pubblicò numerose opere,
3: infatti per organo il preludio che è il primo numero dell'opera 29 e si tratta di un brano che nella sua semplicità permette l'esplorazione dei registri dolci dell'organo per poi crescere ma sempre nella
4: sua produzione e l'esecuzione dell'organista americano Carlo
3: Carforte, opere orchestrali, leader e musica da balletto. Tra le sue composizioni più celebri vi è il concertino per flauto e pianoforte scritto nel 1902 che vi proponiamo oggi. La sua musica, caratterizzata da eleganza, leggerezza e raffinatezza, contribuì allo sviluppo della tradizione francese della chanson. Al flauto avremo Yael Yonna e al pianoforte Hirota Sugi.

0: Per questa sesta proposta musicale della mattinata torniamo alla prima puntata della stagione, cioè al 21 settembre del 25. Ha giusta ragione, Dvorak viene considerato uno dei più autentici e autorevoli rappresentanti della musica nazionale ceca della seconda metà dell'Ottocento. Perché Dvorak ne esalta gli aspetti popolareschi e contadini, incarnando la tradizione più schietta e pura del musicista boemo, legato profondamente al patrimonio folclorico, ai costumi e alle cerimonie liete e tristi di una popolazione campagnola e rusticana, ma ancora lontana dai problemi di urbanizzazione e di industrializzazione.
1: Per questa ragione la musica di Dvorak è contraddistinta da inesauribile freschezza melodica e da una straordinaria spontaneità inventiva. Tra il 1891 e il 1892 scrisse 3 ouverture per grande orchestra, di cui vi presentiamo la più eseguita ed apprezzata, Carnival, in cui speriamo troviate gli aspetti boemi citati propri di Dvorak. L'esecuzione è affidata al Royal Concertgebouw Orchestra diretta da Riccardo Chailly.

0: concludiamo la nostra passeggiata nella stagione attuale, che si conclude oggi di Classicamente, tornando proprio agli inizi, al 5 di ottobre, e anche all'Italia. Rossini è stato uno dei più grandi compositori italiani, uno dei più celebri operisti della storia della musica. Nato a Pesaro, e sin da giovane dimostrò un eccezionale talento componendo la sua prima opera a soli 14 anni. In meno di 20 anni scrisse 39 opere, tra cui capolavori come Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola, L'italiano in Algeri, Guglielmo Tell. Il suo stile è caratterizzato dal celebre crescendo rossiniano, ottenuto attraverso la ripetizione e l'intensificazione di una frase musicale. Dopo il 1829 abbandonò improvvisamente il teatro e si ritirò dalla vita artistica, trascorrendo gli ultimi anni di vita in Francia.
1: L'ouverture del Barbiere di Siviglia, una delle pagine più famose che vi proponiamo ora, è vivace, coinvolgente, costruita secondo il tipico schema rossiniano, con un'introduzione lenta seguita da un allegro brillante. L'Academy of St. Martin in the Fields è diretta da Sir Neville Marriner.

0: E con l'ouverture del barbiere di Siviglia di Rossini si conclude questo nostro viaggio a spasso per questa stagione 25-26 di Classicamente.
1: In crescendo, ovviamente.
0: Come il crescendo rossiniano, che si conclude quest'oggi. Grazie per essere stati in nostra compagnia, per averci seguito, per averci mandato i vostri commenti, le vostre osservazioni. È stato un piacere stare con voi. Grazie Ermanno per il grandissimo aiuto nel condurre, nel pensare, nel strutturare e condurre questa trasmissione.
1: A cosa servono altrimenti gli ingegneri?
0: Gli ingegneri servono per la musica classica, assolutamente sì, meno male. A questo punto non ci resta che salutarvi, augurarvi dei piacevoli mesi estivi, speriamo non troppo afosi perlomeno.
1: Ascoltate musica classica e potendo d'estate è pieno di concerti dal vivo.
0: Esatto, alcuni anche all'aperto, quindi molto piacevoli. Buona musica a tutti quanti, buona musica classica in modo particolare e arrivederci chissà alla prossima occasione. Ciao a tutti.
1: Arrivederci.
2: Alla prossima settimana con Classicamente. Le armonie che non

Di Bob Chilcott vi presentiamo A Little Jazz Mass nei movimenti Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Non la voglio come fan perché non c'era quando si trattava dello stretto di Hormuz. Trump risponde così sulla nuova rottura con Meloni, dopo aver detto di aver accettato di farsi una foto con lei per pena. A Meloni solidarietà da Mattarella e leader europei, ma per le opposizioni deve riflettere sul suo rapporto con il presidente degli Stati Uniti. In Libano due persone sono state uccise nei raid israeliani di oggi pomeriggio dopo l'inizio di un cessate il fuoco tra i due paesi. Ora il fronte aperto da Israele rischia di far saltare l'intesa tra Stati Uniti e Iran, mentre a Bruxelles i leader europei ritrovano la compattezza sull'Ucraina dopo l'uscita di scena di Orban, ma rimangono dubbi sull'adesione di Kiev. Queste altre notizie nel nostro giornale radio.
1: Certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Quella che avete sentito è una parte della risposta di Meloni a Donald Trump, pubblicata dopo che il presidente degli Stati Uniti oggi, al telefono con la 7, ha detto che Meloni l'avrebbe implorato di fare una foto insieme al G7 di Evian e lui avrebbe accettato perché gli faceva pena. Non la voglio come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava dello stretto di Hormuz, ha risposto il presidente degli Stati Uniti dopo il video di Meloni. E dopo l'allontanamento con Trump a causa dell'attacco al Papa e questo ultimo episodio, la strategia di Meloni di avvicinarsi al presidente statunitense sembra essere stata fallimentare rispetto al distacco maggiore preso da altri leader europei, come spiega l'ex ambasciatore Pasquale Ferrara.
2: Sicuramente è un innalzamento di toni che non si era visto nel recente passato, anzi diciamo la doccia fredda viene dopo un momento in cui durante il G7 sembrava che ci fosse una riappacificazione anzitutto personale tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Sotto il profilo diciamo diplomatico il tema è che probabilmente è stato un errore puntare in tutti questi anni sull'affidabilità di Trump e invece stigmatizzando posizioni che hanno assunto altri leader come lo stesso Macron per quanto riguarda in particolare la Palestina per esempio, o come Sanchez in occasione del vertice NATO sull'aumento al 5% del PIL delle spese militari, e probabilmente avevano ragione loro.
0: Nonostante la divergenza nella gestione dei rapporti con Trump, diversi leader europei hanno espresso solidarietà a Meloni. Lo stesso ha fatto anche Mattarella, dopo l'attacco che sta innescando una crisi diplomatica. Da Roma al servizio di Anna Bredice.
3: Al termine del vertice europeo Meloni ha evitato le consuete dichiarazioni alla stampa, ha preso l'aereo ed è tornata a Roma. A Trump aveva risposto subito con un breve video dove si diceva allibita, aggiungendo: io e l'Italia non imploriamo mai. Sanchez e Macron le hanno espresso solidarietà e questo le farà piacere, ma nello stesso tempo sottolinea ancora di più quanto la ricerca di un ruolo diverso da quello di Macron e Sanchez si sia rivelato fallimentare. Quel giudizio così negativo e offensivo rende evidente che la ricerca del ruolo di ponte, di interlocutrice speciale con Trump, l'alleata affidabile che poteva risolvere i problemi, si è dimostrato un boomerang. Meloni ha ricevuto la solidarietà degli altri paesi, ma ora ancora più sola. Donald Trump si è dimostrato arrogante, usando espressioni anche intrise di misoginia. Mi ha implorato di fare una foto, mi faceva pena, parole che dimostrano che per lui c'è solo il più forte che comanda e i più deboli non devono neanche alzare la testa. Forse così aveva considerato l'Italia di Giorgia Meloni, pronta a stare dalla sua parte sempre, quando minacciò di invadere la Groenlandia, prima ancora ci fu il Venezuela, sempre il silenzio di Roma e poi i viaggi a Washington nel tentativo di risparmiare l'Italia dai dazi. Tutto si è incrinato con l'attacco di Trump al Papa. Meloni non ha potuto fare altro che definirlo inaccettabile e poi il no all'uso delle basi di Sigonella. Da quel giorno, con il tycoon candidato pochi mesi prima al Nobel, i rapporti sono cambiati e da oggi ancora di più. Ci sono conseguenze diplomatiche già evidenti. Il ministro degli esteri ha annullato il viaggio a Washington. Sarà complicato ricucire, ma per il governo di destra in qualche modo inevitabile. Mattarella l'ha chiamata per solidarietà. I partiti di governo hanno protestato, come se scoprissero solo ora chi è Trump. Le opposizioni hanno diviso il loro giudizio. Da un lato si respinge l'attacco di Trump difendendo l'Italia, ma tutti spiegano che questo è anche frutto di un rapporto di subalternità totale a Donald Trump. Linea allo studio.
0: E la questione sta avendo un eco internazionale anche nei media, ma è una crisi che si può allargare? Lo abbiamo chiesto ancora all'ex ambasciatore Pasquale Ferrara.
2: Questa affiliazione, per quanto virtuale, con il mondo MAGA è stata più evidente e marcata nel caso del governo Meloni, in particolare di Fratelli d'Italia, cioè sotto il profilo, diciamo, proprio del posizionamento internazionale. Questo non è avvenuto con gli altri paesi. Ricordiamo che il cancelliere Merz aveva preso pubblicamente le distanze in un famoso discorso tenuto a Monaco da tutto questo universo, diciamo, del sovranismo mondiale. In quella circostanza la Presidente del Consiglio aveva invece ribadito la vicinanza politica e ideologica esattamente rispetto a quel tipo di approccio. Quindi le ripercussioni sono più gravi per questa ragione, però diciamo io credo che bisognerà a questo punto mantenere un minimo di sangue freddo, perché adesso non vorrei che si passasse dall'eccesso opposto, diciamo, da una totale, diciamo, come dire, coincidenza di vedute, una sorta di ostilità per quanto diplomatica, insomma, non ce lo possiamo permettere.
0: Sono stati 47 i morti in Libano negli attacchi israeliani di questa mattina nel sud del paese. Anche 4 soldati israeliani sono stati uccisi. Ora è formalmente in vigore un nuovo cessate il fuoco, ma in realtà i bombardamenti non si sono fermati del tutto e un raid ha colpito ancora il sud del Libano, causando 2 morti. La situazione rimane quindi molto precaria e rischia di ripercuotersi sulla trattativa complessiva tra Stati Uniti e Iran, di cui il libanese Hezbollah è emanazione. La fine dei combattimenti in Libano e il rispetto della sua sovranità sono tra le condizioni poste nel memorandum. La sensazione, nel giorno in cui sarebbero dovuti iniziare i colloqui in Svizzera, che sono stati invece sospesi, è che la partita tra Iran e Stati Uniti non sia chiusa e che anche il memorandum già firmato sia a rischio. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
4: Lo scambio è stato chiaro, Washington garantisce che Benjamin Netanyahu non prosegua la sua campagna in Libano e Teheran promette che Hezbollah non attacchi più il nord di Israele. Tra le righe questo è il senso dell'articolo 1 del memorandum d'intesa. Non è scritto nero su bianco, ma la formula usata fa intendere che sia previsto anche il ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano. Ritiro che il governo Netanyahu ha già rifiutato di fare perché vuole mantenere lì una zona cuscinetto, motivo per cui poi gli Hezbollah continuano a colpire i soldati di Tel Aviv che si trovano oltre il confine. Il nodo libanese non si scioglie, come era prevedibile. Cessate il fuoco annunciato oggi pomeriggio è stato violato subito dopo. Secondo la CNN, fonti dell'amministrazione Trump hanno però fatto sapere al regime iraniano che non ci sarà un'escalation da parte israeliana. Il dialogo può quindi proseguire, per ora. Per Teheran la questione Hezbollah rimane una delle linee rosse da non superare. Per Netanyahu Libano è anche lo strumento per sabotare l'intesa tra USA e Iran, un accordo che ha messo in una difficile posizione strategica Israele e in una complicata situazione politica il primo ministro a pochi mesi dalle elezioni. Rispetto a qualche settimana fa, quando gli attacchi israeliani su Beirut fecero saltare le trattative, ora la situazione è però diversa. Donald Trump ha dovuto firmare il memorandum per permettere la riapertura dello stretto di Hormuz. Gli iraniani si sentono vincitori con il coltello da parte del manico, ma in queste ore sembra evidente che la questione non sia chiusa. Il documento firmato l'altra sera appare sempre di più una tregua tra le parti, piuttosto che il viatico per un accordo completo da siglare nei prossimi mesi. Pochi credono al fatto che USA e Iran raggiungano un'intesa. Non ci crede per esempio la guida suprema Khamenei, non ci crede J.D. Vance, che avrebbe dovuto recarsi in Svizzera, che invece è rimasto a Washington.
0: Si è concluso a Bruxelles il Consiglio europeo, un summit in cui il tema dominante è stata l'Ucraina. Se il vertice ha fatto registrare il ritorno dell'unanimità dopo l'uscita di scena di Orbán, le divisioni su alcuni capitoli restano, ad esempio quello cruciale dell'adesione di Kiev all'Unione. Il servizio da Bruxelles.
5: L'ultimo Consiglio europeo porta con sé la sensazione che l'Unione si stia preparando a una fase nuova, se questa fase non è davvero già iniziata con la sconfitta di Orbán alle elezioni di aprile e con il G7 in Francia di pochi giorni fa. È una fase in cui l'unità in politica estera, sempre delicata e difficile da raggiungere a causa dei veti, sembra essere tornata un elemento più stabile dopo anni di blocchi dell'ex premier ungherese. Lo si vede soprattutto sull'Ucraina, dove con l'arrivo di Magyar si è tornati ad avere tutti i leader a bordo sulle conclusioni. A diverse gradi, le 27 capitali ribadiscono di sostenere Kiev sul piano politico, militare e finanziario e di voler colpire la Russia con sanzioni, prorogate almeno per un altro anno. In questa fase, unità significa consapevolezza che bisogna remare tutti dalla stessa parte perché l'Europa possa prendersi la responsabilità di spingere sui negoziati di pace, sempre al fianco di Kiev, ma rimanendo pronti alla possibilità che Mosca si apra il confronto, e lì bisognerà avere ben chiari gli interessi europei. Rimangono comunque le sensibilità diverse tra i 27, per esempio su come rapportarsi al Cremlino e chi dovrà farlo concretamente, o ancora sulle tempistiche del processo di adesione all'UE dell'Ucraina. Anche altri temi affrontati dai leader, dai rapporti con la Cina, alle sanzioni contro i ministri israeliani estremisti, fino al nuovo bilancio comune, mostrano crepe più o meno profonde, ma la sensazione generale data dallo sblocco dello stallo sull'Ucraina è che in questa nuova fase nessuna divisione sia incolmabile con la diplomazia interna. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Insieme ai salari, il principale tema di emergenza sociale in Italia è la casa. Il governo ha messo la fiducia sul piano casa, che sarà votato lunedì per poi passare al Senato. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
6: Il piano casa è innanzitutto una goccia nel mare, promette 100.000 alloggi a fronte di circa 600.000 famiglie in attesa di casa popolare. Di principio lo Stato rinuncia a farsi promotore di edilizia residenziale pubblica, ma si pone come blando regolatore di investimenti privati. Se infatti il primo asse riguarda la ristrutturazione di 60.000 alloggi popolari, il secondo promette incentivi privati che costruiscano alloggi di cui almeno il 70% destinati a canoni inferiori di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato delle relative zone. Il terzo, la velocizzazione degli sgomberi senza però prevedere soluzioni, di fatto andando ad aggravare il problema. Manca del tutto una strategia strutturale di espansione dell'edilizia pubblica. Negli ultimi decenni l'Italia ha investito molto meno di altri paesi europei e non a caso è in coda a questa classifica, con poco più del 2% di case popolari sul totale, col resto d'Europa che viaggia a due cifre, o generando un circolo vizioso per cui processi di gentrificazione faranno salire i prezzi, rendendo anche i canoni calmierati inarrivabili per la fascia grigia, troppo ricca per una casa popolare ma troppo povera per un affitto di mercato. Milano in questo senso insegna, il piano sembra proprio mutuare questo modello. Persino alcuni costruttori hanno fatto notare che gli investimenti correranno in quelle zone già redditizie, tralasciando le più marginali dove ci sarebbe più necessità, favorendo i fondi di investimento prima che le imprese. Gli investimenti previsti sono di 10 miliardi in 10 anni, che come detto andranno in maggioranza in incentivi al privato, soldi che però al momento non ci sono se non per i primi anni e andranno via via recuperati. Il piano sarà gestito da due commissari, i nomi girati fin qui arrivano dal mondo immobiliare, non un buon presagio sul ruolo del regolatore pubblico.
0: E oggi sono state pubblicate le motivazioni della Cassazione sui depistaggi del caso Cucchi. Per questo filone giudiziario, legato alla morte di Stefano Cucchi, è stato condannato a 2 anni e mezzo il carabiniere Luca De Cianni e a 10 mesi il suo collega Francesco Di Sano, assolto il colonnello Lorenzo Sabatino. Le accuse contestate nel procedimento sono di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia. Sentiamo Ilaria Cucchi, senatrice di AVS e sorella di Stefano Cucchi.
7: Per un lungo periodo c'è stato un processo sbagliato, con gli imputati sbagliati, con i capi di imputazione sbagliati, e tutto appunto, come dicono le motivazioni di oggi, per togliere tutti i sospetti per la morte di Stefano dai carabinieri. E tutto questo purtroppo avveniva però sulla pelle delle persone, sulla mia pelle, quella della mia famiglia, sì, ma anche quella di 3 poveri agenti della penitenziaria che sono fatti anni di processi da innocenti. Pensate un po', tutto questo per allontanare tutti i sospetti dal generale Casarza, per esempio. Tornando alle motivazioni, sono importanti, ma guardate, sono importanti anche quelle per l'assoluzione di Sabatino, perché viene da chiedersi, ma in che mani siamo? Viene motivata questa assoluzione dicendo che lui non poteva rendersi conto dei falsi che stava facendo il suo collega, nonché vicino a distanza, se non ricordo male. Quindi, insomma, fossi in lui non ne farei un vanto.
0: 2 treni si sono scontrati nel Regno Unito, a nord di Londra, in serata. Uno dei macchinisti, fa sapere il Times, è morto e tra le persone ferite, e decine sono le persone ferite. Vicino a Bradford, dove è avvenuto l'incidente, sono arrivati mezzi di soccorso, tra cui anche un'eliambulanza, e la polizia, che sta ancora accertando le cause dello scontro tra i due mezzi. Heidi Alexander, ministra dei trasporti del governo britannico, ha detto di essere profondamente preoccupata per quanto avvenuto e ha ringraziato i soccorritori per l'assistenza prestata. E siamo in chiusura. La scorsa notte è morto Igor Protti, bandiera del Livorno, unico calciatore insieme a Dario Hübner ad aver vinto la classifica cannonieri di tutte le serie professionistiche italiane. Aveva 58 anni ed era malato di tumore da tempo. Protti durante la sua vita non ha mai nascosto i suoi ideali di sinistra e il suo schierarsi sempre dalla parte dei più deboli, come ricorda l'ex sindaco di Livorno Alessandro Cosimi, che nel 2006 gli ha conferito la cittadinanza onoraria della città.
8: Da un punto di vista dell'immaginario collettivo, sicuramente una persona che in questa città si è dato il compito di riscattare il calcio livornese attraverso scelte di tornare qui dopo che c'era stato ragazzo e di essere stato per lungo tempo una persona che ha aiutato la crescita anche di una cultura del calcio, fra le altre cose. E poi ha dato alla città, secondo me, un elemento di fondo che si può essere persone per bene, avere la competizione nella testa perché questa fa parte del gioco e allo stesso tempo essere impegnato a fare magari delle cose buone verso le persone che hanno meno, avere la voglia di in qualche modo rendere un po' della fortuna che hai avuto. Per un periodo io ho accarezzato l'idea che potesse venire nei due mandati che ho fatto a fare l'assessore allo sport e lui non è mai venuto perché era intanto, come dire, molto geloso della propria libertà, legato a una serie di simbologie che erano introiettate a livello personale e quindi anche alcuni impegni istituzionali aveva il timore che lo potessero limitare per certi versi, ma è sempre stato una persona amica, amico della città e soprattutto che quando c'era da fare qualcosa era sempre a disposizione.
0: Weekend molto caldo e afoso, 8 città da bollino rosso, compresa Milano. Per il meteo sarà un'ondata di calore intensa e lunga che durerà almeno una settimana. E con questo era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Popolare Network.
11: E ora, pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
12: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
11: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
12: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
11: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
12: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
13: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: sono pazzo ma non sarò mai come loro.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma che già leggi, mi minita linda, e a me mi via, però è a ser la canzone.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Yo, yo. Hey.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Allora, conoscete lo Zico Zaco Show? Sì?
2: Sì.
1: Sì, bene. Allora, lo Zico Zaco Show, siete pronti a distruggere un libro questa sera insieme?
2: Sì.
1: Perché lo annienteremo, lo prenderemo, gli strapperemo le pagine, ce le mangeremo, poi sputeremo lì e poi prenderemo soltanto i personaggi principali e creeremo insieme qualcosa di nuovo, bello.
0: Di e con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Il Kiki, il Pipi e il Cucu.
0: Sabato alle 21:30 su RBE TV.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.